0: Meglio di no. Radio Company. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company Boutique.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company Boutique.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Company.
10: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
11: Clap your hands now.
10: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Il suono è quello di Botta 90 anche questa mattina su Radio Company. Buongiorno da Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick. Partiamo subito alla grande con Modo, la sua Hands Bay Polizei. Sentiamo anche i Dream a Dream con Captain Jack, anche loro dalla Germania. È un remix molto carino che si ballava in quegli anni per una delle protagoniste delle Spice Girl, se non erro la Sporty Girl. Questa è Marley C con I Turn to You, ovviamente la versione remix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.

0: simpatissima era Isla di Ibiza in quegli anni, questa I Turn to You, tra altre cose video registrato proprio anche nell'isola per Melanie C, Captain Jack con Dream and Dream e Mod con la sua Hands Away Police. Ci fermiamo e tra un po' il viaggione continua con Zion.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'Company, C'Radio.

0: Botta 90 suona qui su Radio Company, la mattina presto con Mauro Tonello, ancora buona giornata. Ripartiamo con No Fate per Zion, questo è un bel viaggione da fare insieme questa mattina, i Two Unlimited protagonisti con No Limit.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Il loro primo successo era questa No Limit per i Two Unlimited. Ed ora i Fat Boy Slim con The Rockefeller Skank e Scatman Joe's con Scatman Words.
1: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Da Scatman John con Scatman World e il rock, Rockefeller Skank di Fatboy Slim, un gruppo di DJ e produttori un pochettino sgangherati, però molto simpatici e davvero potenti insieme. Siamo arrivati alla fine, da Balotone è tutto, grazie a Ginecchia, in arrivo a Carlotta e Enrico Sisma, il nostro Ale DJ, tutti insieme per la family.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Star Now, lei e Dua Lipa qui su Radio Company. Carlotta, ci sei? Ma come? No, non ti sentiamo.
1: No, ma sai, aspetta, sai perché? Che stupida che sono. Perché io
0: almeno...
1: qua, se almeno me lo dico da sola, qua ho due cavi, ok?
0: Prego,
1: cavo
0: sì.
1: A, cavo B. Il cavo A mi serve per la diretta, il cavo B mi serve per registrare altre cose.
0: Cavo A e cavo B.
1: Esatto, adesso io questo che cavo è, vabbè. Sono uguali, hanno la stessa faccia.
0: Ma tu ti sei mutata il tuo telefono?
1: Tu?
0: Perché no? Perché io sì, perché sentivo una sorta di lontananza dal telefono. Vabbè, comunque. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Buongiorno. Allora, io volevo fare una cosa perché non l'abbiamo mai fatto in realtà. Cioè, ogni tanto noi chiediamo come va, come state. È giovedì, devo dire che tutto sommato è una cosa positiva.
1: Ma no, il fatto che sia giovedì.
0: No,
1: cosa
0: aspetta,
1: succede,
0: no, scusate, ho le cuffie stamattina, i problemi tecnici. Sono all'ordine. No, è una cosa che non abbiamo mai fatto qui all'interno della family, a parte sapere dove sta, come state, dove siete, che fate, che cosa vi porta a essere svegli a quest'ora.
1: Dove state?
0: Non vi abbiamo mai chiesto a quelli che sono al momento collegati, ma poi lo chiederemo anche dopo, quanti ci sono collegati al momento che fanno parte della family da un bel po'. Cioè, che fanno parte proprio di questa grande famiglia, ma del mattino, dico, quindi se
1: tu
0: volete
1: dici, chi di loro è un po' storico come ascoltatore,
0: sì,
1: della family,
0: che fa parte comunque della family, che conosce la family da un bel po', che ci segue, che si collega tutte le mattine, insomma, se volete semplicemente un cuore o un like o la prima proprio emoji, giusto per la prima emoji
1: melanzana,
0: sì,
1: grazie,
0: che vi capita così. Noi ci fa piacere, giusto per capire da quanto tempo siete. Se poi avete voglia, addirittura riuscite a scrivere da quanto tempo seguite la family, perché è una curiosità. Cioè, poi ci sono sempre quelli che si collegano nuovamente,
1: sì,
0: cioè quelli che arrivano nuovi, che non sanno chi sono questi. Sono Alessandro e Bruna, Bruno e Caterina, chi lo sa, Pallotta e Pisma, non sanno chi siamo.
1: Ma infatti, allora, sai, come gli amici, no? Quando tu hai un amico, sai bene o male come lo hai incontrato, cioè io so.
0: Sì.
1: Io...
0: Sì.
1: Sì. Nessuno mi toglierà dalla testa il mio primo incontro con Ale De Biasi, per esempio. Ok?
0: Secondo me neanche Ale De Biasi si è mai dimenticato di quella famosa storia in cui diventò Paonazzo.
2: Come posso dimenticarlo?
1: Ma Mauro Tonello, e lui è il nostro Ale De Biasi, e Ale.
2: Ah sì, va ma bene, perché ciao, io li ho sempre stimati.
0: No, non è per quello.
2: Te lo giuro.
0: No,
1: perché tu hai visto.
0: Allora,
1: non è
0: solo per quello. È perché c'era un deboluccio per Carlotta, perché è una bella ragazza. Ammetti.
1: Beh,
0: questo.
1: No,
0: sì,
1: no.
0: Lui è diventato. No, lui è diventato perché
2: ma
0: ha detto.
2: Ma poteva essere tranquillamente anche per quel motivo, ok?
1: No,
2: perché
1: però...
0: Sì, perché
2: la seguivo sempre.
0: Sì,
1: ma guarda, comunque, a parte questo, mentre invece il primo incontro con te, io non me lo ricordo perché sono passati tanti anni.
0: Ma
1: però...
0: noi ci siamo. Era sicuramente una cena.
1: Una cena azienda.
0: Sì, di un'altra azienda dove lavoravamo. Senti, ma invece la cosa. No, perché Carlotta, a parte il fatto che. Ragazzi, Carlotta, io ve lo giuro, ci mette tutti in soggezione.
1: Non è vero, che stupido, ma non è vero, ma perché
0: ragazzi,
1: lo devi dire?
0: Scusate, ma se
1: non è
0: Mauro
1: vero.
0: Tonello, che è Mauro Tonello, non occorre specificare chi sia Mauro Tonello, abbassa lo sguardo quando
1: ma
0: passa Carlotta. Cioè, voglio dire, cioè, ragazzi,
1: perché
0: Mattarella abbassa lo sguardo quando
1: ma
0: passa Carlotta,
1: sì.
0: Il Papa abbassa lo sguardo.
1: Trump cambia stanza, ma non è vero.
0: Trump cambia stanza. La Meloni, raga, la Meloni fa scusa, devo andare perché ho un impegno.
1: La cosa che proprio mi dispiace è che io, a dispetto del mio fantastico carattere, se una persona non mi conosce, cioè io se tu non mi senti parlare, mi guardi solo, potrei starti sulle balle perché io sempre c'è cioè, il rischio di potrei
0: perché
1: avere
0: perché hai quella faccia lì.
2: schifata, sempre.
0: Quella faccia, hai quella faccia lì, quello
1: che specifica. Faccia, che ti fa dire "Ma questo, lei è disgustata da me, perché?"
0: Scusa,
1: non sono disgustata da te, è la mia faccia.
0: No, no, è la sua faccia, è vero. Scusa, ma seguo la Family da oggi, mi ho ritrovato Radio Company scaricando l'app dopo quasi 25 anni. Un saluto da Benny. Fantastico, Benny, ciao, ma, benvenuto.
1: Ma Benny, ma Benny Benassi?
0: Non credo che sia Benny Benassi, se è Benny, è da Manfredonia lui.
1: Quindi... Allora, Benny, oddio, ma lui o lei? Potrebbe essere Benny lui o
0: dici?
1: Benny
0: lei? Non lo so.
1: Sondaggione!
0: Sei un lui o una lei?
1: Oppure... In ogni caso, abbracciamoci tutti insieme a Benny, abbracciamoci, che dopo 25 anni è tornato ad ascoltare Company.
0: Bentornato.
1: Abbracciamoci.
0: Welcome back. Welcome back. Ma ci stava bene anche una base per dare il benvenuto al nostro amico. Poi io vi seguo dall'inizio, intendo dal pomeriggio, perché noi avevamo il programma al pomeriggio. Ciao, presente. Ho appena chiesto, perché si fosse appena collegato, di farci sapere da quanto tempo siete parte di questa fantastica famiglia che si chiama Family la mattina. Giusto perché capire, perché noi vi chiediamo sempre come state, come va, se state andando al lavoro, ma non sappiamo da quanto ci seguite, da quanto ci conoscete. Magari c'è qualcuno che dice: ma chi sono questi qua?
1: No. Giada dice: non dalle primissime puntate, ma quasi.
0: Ma quasi, che brava
1: Giada.
0: Brava.
1: Bello. Poi Menanzana: ciao raga, sono almeno 3 anni che vi seguo ogni giorno. Grande Simone, che
0: ciao,
1: bello
0: Simo,
1: comunque, bello
0: sì.
1: Perché mi piace pensare che gli ascoltatori ci seguono tutti i giorni, perché mi piace sapere che loro, cioè, ma ti rendi conto che loro si ascoltano tutti i nostri scleri, tutti
0: sì,
1: i nostri...
0: ma è follia questo, si ascoltano cavo A, cavo B. Cioè,
1: Sì, allora, a proposito di cavo A, cavo B, devo riuscire a distinguerli.
0: Vabbè, ma scusa,
1: io detesto
0: una fantastica etichetta. Uno, allora, si fa così nel mondo dei tecnici audio. Adesso ti spiego. Ti sto semplificando la vita, Carlotta. Lo vedi che sei. Nel mondo dei tecnici. Hai scotch carta a casa?
1: No.
0: Non ce l'hai.
1: Oddio, sì, ce l'ho.
0: Ce l'hai, lo avvolgi intorno al cavo, lo allunghi da una parte e ci scrivi sopra A e B.
1: Lo sai come si chiama quello che stai facendo?
0: It's simple.
1: Mansplaining.
3: Ma che cazzo state dicendo?
1: Mansplaining.
0: Cosa vuol dire?
1: Mansplaining.
0: Cosa vuol dire?
1: Dai, mansplaining.
0: Non lo so cosa vuol dire io.
1: È quando un uomo spiega ad una... Sai quella roba lì che un uomo che fa... adesso ragazzino ti spiego io come funziona.
0: Ma
1: che
0: io
1: e so come si fa, perché io so le cose tecniche. Sì.
0: No, non è vero, anzi.
1: Io conosco tutto, sono tecnico. Il mio
0: basta,
1: cavo ha un sacco di etichette.
0: Beh, il mio cavo. Il mio cavo. ragazzi, però non degeneriamo
1: però
0: già così. Non degeneriamo. Senti, allora, io non so da quanti minuti stiamo mamma mia, troppi. Senti, De Biasi, sei pronto?
2: Pronto.
0: Con i vari messaggi. Nel frattempo, se voi volete, insomma, farci sapere da quanto seguite la Family, da quanto fate parte di questa meravigliosa famiglia, noi siamo qui 333-2688-688.
4: Rimanete single, ma fate comunque l'amore, voilà.
5: Buona giornata.
6: Voilà. Pensate, la sicurezza è il divorzio, è un assegno di mantenimento garantito a vita e la casa pagata.
7: Ah, ragazzi, allora, una volta che tu conosci il figlio, devi corrispondere agli alimenti.
8: Diciamo che oggi come oggi, sposarsi o non sposarsi, hai gli stessi identici diritti.
9: È tutta una cosa, tutta una procedura, un iter particolare che comunque sta ad avvocati e giudici.
10: È proprio vero, il divorzio ti porta, la separazione ti porta a delle conseguenze inevitabili sia nei confronti dei figli, ma anche delle responsabilità nei confronti dell'ex moglie.
11: Separato dal 2010, divorziato da 2 anni o 3, non mi ricordo neanche più.
12: Per quanto riguarda il primo matrimonio, però, sì, mi sono lasciata dopo essermi sposata, ma per il semplice fatto che ho trovato mio marito a letto con il suo socio.
13: Direi un tantino folle.
14: Dai, però!
15: Ciao, Pallotta e Pisma!
16: Dai, Carlotta!
17: Alza il volume che spacco tutto!
18: Vergine!
19: Comunque, ciao a tutto il resto, eh!
20: Vabbè, allora ditelo.
21: Viva la musica!
22: Bomba, bomba, bomba, bomba,
5: Radio Company, io quando ero piccola andavo da mia nonna e mi ricordo che dopo il pranzo si metteva sempre a guardare Beautiful e io ho imparato a memoria la sigla.
14: No, mia nonna non lo so, però di per certo so che mia mamma era fissata con Un medico in famiglia.
16: Sisma, bello. La sigla che dici tu era di Sentieri, che lo guardava sempre mia nonna.
18: Sisma, quella che cantavi tu era la sigla di Sentieri. Mi piace comunque, siamo tutti sullo stesso mood.
0: Che bello.
18: Le telenovele.
1: Io non l'ho mai visto Sentieri, ma adesso me lo vado a recuperare in streaming. Ci sarà su Netflix, su Prime, su Prime, no, TV.
0: Su cos'è? Mediaset Play, dico.
1: Su Mediaset Play.
0: Sì, sì, quello là, vediamo, bellissimo. Ce lo fanno. Senti, volevo dire due cose prima di partire con la canzone, no? Che c'è Manuel che scrive: presente della prima puntata, ascoltatore con 30 anni di esperienza. Allora, mi viene in mente una cosa, effettivamente.
1: Scusami, su RaiPlay comunque.
0: Scusami, RaiPlay, è vero?
1: Lo fanno.
0: 30 anni di esperienza. Senti qua, Manuel, 30 anni di esperienza, presente nella prima puntata, ma ascoltatore con 30 anni di esperienza. Ora mi viene in mente che potrebbe essere veramente una skill da curriculum questa. Se tu metti ascoltatore da 30 anni di Radio Company e trovi il capo che ascolta Radio Company e dici: assunto. Non le chiediamo nient'altro. Assunto.
1: Allora, a parte questo, è come quando tu stai. Quando tu sai che una persona, che ne so, sta in una relazione da tanti anni, è fedele, cioè tu comunque dici: ah, caspita, questa persona è una persona affidabile. Perché è stata 30 anni con una radio. Assunto.
0: Allora amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, la parte come sempre dedicata ai sommersi e adesso.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, buongiorno amici, come state? Dove siete? Che fate? Ma soprattutto, ma da quanto tempo ascoltate la Family? Si è svegliato così questa mattina, Sisma, con questa domanda in testa.
1: Ma perché, giustamente, per capire.
0: Sì, non è che devi dare spiegazioni, va bene così.
1: Voglio capire.
2: Ciao ragazzi, io sono sicuramente oltre 2 anni che seguo la Family, perché alle 6:30 sono in macchina a direzione lavoro. Ho vissuto tutta la gravidanza di Carlotta.
0: Dai!
2: E le avevo chiesto, se fosse stato un maschietto, di chiamarlo Maverick. Ma è nata una bimba e va benissimo così. Buon proseguimento a voi, grazie per la compagnia che mi tenete tutte le sante mattine.
1: Mamma mia, allora, ma Maverick dopo pilotava un jet, poi un
0: è nato Maverick,
1: un caccia.
3: È da quando lo fate la mattina che vi ascolto, perché c'è Ale De Biasi. Beh, e chi schiaccia i tasti
1: è un ottimo motivo per ascoltare la Family.
0: No,
1: fatto che
0: esatto, perché Ale sta lì silenzioso, e però in realtà è lui che fa la magia. Poi
4: io posso tranquillamente confermare che ero una persona di quelle che vi aspettava anche nel pomeriggio, quando il buon Ale De Biasi arrivava in bicicletta. Enrico Sisma aveva solo un'utilitaria a benzina e niente di più, e Carlotta era affascinante, che andava di fiore in fiore e vi ascoltava anche adesso il mattino. Ciao da Gianci da Verona.
1: Che tempi, quando la Carlotta andava di fiore in
0: non
1: fiore.
0: È mai successo,
1: uccelli di bosco,
0: non è mai successo, non dire così. Ma no, i bei tempi in cui io avevo chiuso il palazzo perché ragazzi, beh, avevo bisogno di una pausa dal mondo. È durato 10 minuti, poi è arrivato Riccardo.
1: Allora, il palazzo lo chiudevi, lo riaprivi.
0: No,
1: lo
0: guarda,
1: chiudevi,
0: se lo dici così,
1: lo riaprivi, cretino. Lo chiudevi, lo riaprivi. Quel ponte di elevatoio si è aperto centinaia di volte.
0: Se dici così, la gente pensa chissà che.
1: Pensa che ti sei divertita.
0: Ma non è vero, ma io poi guarda.
1: Ah, non ti sei divertita nella tua vita proprio, zero?
0: No, nella mia vita in generale, ma non come intendi tu. Non sono mica come te che vai a Ibiza e ti paghi la serata alla tipa.
1: Paghi la serata? Cosa ha detto?
0: Alla tipa.
1: Ah.
5: Compari, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Allora, io vi ho visto nascere perché ero affezionato al condominio. In effetti, quando siete entrati voi, non vi davo 5 lire.
1: Grazie.
0: Come
5: ho
0: molti.
5: Detto, ma non so. E invece, complimenti. Siete stati davvero, davvero bravi.
1: Grazie. E poi,
0: dai, grazie.
1: Allora, tra i tanti messaggi che ci arrivano, giustamente noi avevamo chiesto semplicemente anche un emoji, quindi voi ci avete mandato delle melanzane, dei cuoricini, eccetera eccetera. Claudia da Verona, da quando avete iniziato la mattina. Poi altri emoji. Eccomi qua, sono qui da sempre, da quando eravate al pomeriggio, ma la mattina prima di voi ascoltavo giustamente il condominio. Sempre presente. Ciao, seguo da sempre, da quando ci siete al mattino. Mara, ciao, sono Franco, io vi ascolto da quando avete iniziato alle 6:30 del mattino. Buongiorno, vi ascolto dalle 6:30, quasi un anno e mezzo prima, iniziando a lavorare alle 8, ascoltavo solo un pezzo della Family. Ecco, perché poi c'è anche chi ha cambiato orario, ha cambiato abitudini.
0: Ma ragazzi, guarda che chi ascolta dalle 6:30 si vive l'experience Family.
1: Sì,
0: quelli che ci ascoltano dalle 8, secondo me. Sì, Ale?
6: Dischetto?
1: Ma è vero.
0: No, sono

0: Giunta con Gone Gone Gone. Non dimentichiamoci che sì, sono quelli che ascoltano la Family, ma soprattutto quelli che ascoltano Radio Company in generale, che salutiamo ovviamente. E chi c'è qui dall'inizio, dall'anno zero, cioè dal 1987, l'anno prossimo saranno 40 anni. A tra poco, amici. Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Crazy su Radio Company nella Family. Adesso, come sempre a quest'ora, arriva un brano tutto nuovo, Romy Schulz, questa è Better Times.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family, adesso l'ora esatta.
1: No, vabbè.
0: È stata tu, Carlotta.
2: A fare?
0: A dire no, vabbè.
2: No.
0: Hai detto anche io basito.
2: No, ma me amo, io basito. No, non ho detto niente.
3: Cosa hai detto? Sciocco basito. Cosa hai detto?
2: Questo l'ho detto io.
3: Ah, sì?
2: Sono le 7:05. Come il 5.
3: Grazie.
0: Ma lo sapete che io da quando ero piccolino, che comunque ascoltavo Radio Company, una delle cose che mi ha sempre più affascinato era il Radio Company Time. Ti-ding, ti-ding. Cioè, questo è proprio...
2: E adesso lo fai.
0: Esatto, esatto.
4: Il lavoro mi stressa, questa vita mi spezza. Quando all'alba sei in auto vanno tutti
5: Carlotta,
4: fuori.
5: Carlotta, dove sei?
4: Con la faccia stressa, il caffè non,
5: non ti vedo.
4: Meno male che la mattina.
0: Perché sei sparito, però?
4: Posticipo la sveglia,
0: Carlotta, sei in radio, cioè.

0: oggi è giovedì,
1: sì,
0: il giorno che non esiste.
1: Sì.
0: Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
2: Rico.
0: Tutto sì, quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria.
2: Rico.
0: Basta. La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Buongiorno
2: Enrico.
1: Cosa c'è?
2: Ho fatto una follia.
1: Che cosa hai fatto?
2: Voglio comprarmi delle padelle nuove.
1: Ma

0: lei capire che tipo di padelle vuoi comprare.
1: Guarda, delle padelle più o meno così.
0: No, che... di che materiale? Perché attenzione.
1: Di materiale padella, non lo so, antiaderenti.
0: Come materiale padella? Sai che quelle dell'IKEA non sono mica male come padelle antiaderenti?
2: Lo fermo.
1: Non dico niente perché io ho una padella dell'IKEA, guarda, la sai come la uso? Come giavellotto.
0: Sì, vabbè, ma da quanti anni ce l'hai?
1: Da quando siamo andati all'IKEA l'ultima volta? Noi.
0: Io non lo so qua. Ah, da quel. Davvero?
1: Sì. Non qualcuno di voi si muti. Ah, avete il microfono del telefono acceso. Senti, ho una domanda da fare agli ascoltatori. Visto che tu hai detto quella roba lì del da quanto tempo ci ascoltate.
0: Sì.
1: Allora, gli ascoltatori.
0: Ma scusa, c'è da fare.
1: Cosa?
0: Un sondaggio. Vai.
1: Ah, il mio sondaggio. No, volevo chiedere. Ma qualcuno di voi ascoltatori che ci ascolta dal pomeriggio, per caso, vi ricordate quando io ho comprato 3 paia di occhiali tipo a 10 euro?
0: Sì, io me lo ricordo.
1: Li ho ancora, eh?
0: Ma funzionano?
1: Non lo so, non li uso più.
0: Ma allora, ma che vuoi? Ma scusa.
1: No, li uso come muletto.
2: Ma da sole, da sole.
1: Sì, okay, certo, occhiali da sole a 10 euro, bellissimo. Mi ricordo che un ascoltatore disse, ti si scioglieranno gli occhi, invece guardami, eccomi qua.
0: Comunque hai dovuto, dopodiché hai dovuto farti gli occhiali da vista.
1: Esatto, adesso sono miope. No, ecco, però questo per dire che chi si ricorda questa storia adesso ha un'altra cosa da aggiungere, cioè io che voglio comprare le padelle nuove, ma prima di... perché... Allora, avevo delle padelle che erano distrutte. Onestamente ogni giorno le guardavo pensando, ecco il motivo, ecco come morirò io per colpa di queste padelle.
0: Vorrei capire cosa è successo a queste padelle.
1: Le ho portate al CERD.
0: No, no, cosa? Come mai? Perché?
1: Perché Enrico, perché la verità è che...
0: Dai dimmi, è consumismo questo, vero? È puro consumismo?
1: No, no, no, erano distrutte.
0: Erano distrutte, ma era distrutta la parte aderente?
1: La parte aderente era rovinata, sai quando hanno tipo i segni? Colpa mia?
0: Usi la forchetta. No, Carlotta, se usi la forchetta con le padelle antiaderenti, guarda, vengo lì.
1: Che tempo c'è da
0: quelle parti? No, allora, ma non si fa!
1: Qui fa freddissimo.
0: Ma poi tra l'altro fa malissimo! Fa malissimo.
1: Da giacchina mi sento
0: di
1: dirti.
0: Dai, Carlotta, a parte gli scherzi.
1: Quali scherzi?
0: Ma allora, ma tu non segui le regole fondamentali di quando...
1: Dammi le 3 regole delle padelle antiaderenti.
0: Allora, padella antiaderente non si deve assolutamente usare nulla che possa scalfire il fondo antiaderente. Perché l'antiaderenza, ragazzi, è fatta apposta perché non si attacca il cibo. Ma è fatta con materiali che se vengono scalfiti sono praticamente... diventano tossici per noi.
1: Non la può scalfirmi, questo no. Dice l'antiaderente.
0: Ma a quanto pare le padelle sì. Capito? Le padelle
1: si possono scalfire.
0: Sì. Sì, certo, infatti nulla. Forchette, coltelli, niente.
1: E tu scusami, se hai una fetta di petto di pollo.
0: Fetta di petto di pollo la tiri su. O
2: fatto
0: con
2: la pelle,
0: o col mestolo. Sì, esatto. Oppure con quelli sorta di, come si chiamano? Sempre mestoli, ma quelli in
1: lecapentola.
0: Sì, tipo, esatto, esattamente.
1: Ale, non ridere, si chiamano così. Cioè, come quando alle elementari il professore diceva una parolaccia,
0: sì,
1: una parola
0: esatto.
1: Di un...
0: Mettimi la base sexy.
1: Il leccapentola.
0: Carlotta usa il leccapentola.
1: Tutti usano il leccapentola.
0: Tutti usano il leccapentola.
1: Oddio, l'hai resa una cosa così viscida, squalida, non lo userò mai più.
2: Perché si chiama così?
1: Perché lecca la pentola.
0: Aspetta che vediamo cosa ci scrive qualcuno. Carlotta, prova a prendere le padelle. No, non posso dire le marche perché ok, però le teniamo nota. Puoi usarci anche le forchette, possono anche andare in lavastoviglie. Le uova
1: come si chiama Marisa il leccapentola?
0: Cosa?
1: Ah, non sapevo si chiamasse Marisa. Si chiama Marisa.
0: Si chiama Marisa il leccapentola?
1: Vabbè, non lo sapevo. Allora adesso lo chiameremo Marisa, il mio leccapentola.
0: Scusa, passami la Marisa. Ci arriva una persona intera.
1: Signora Marisa che dice, guarda, lì io giro la fetta di petto di pollo con la mano.
0: E le uova strapazzate come si fanno se non con la forchetta? Ragazzi, le uova strapazzate prima le metti su.
1: Ma le strapazzi lì!
0: No, attenzione, non con la forchetta sulle padelle aderenti. Ragazzi, non si fa, no, veramente. È una cosa molto seria quella che sto dicendo. Fa male, è tossico.
1: Ma io le strapazzo comunque tipo con il leccapentola o la
0: Marisa.
1: con la Marisa, con la signora Marisa o con la, come la Paletta. Allora, no, però allora c'è da dire una cosa. Le padelle antiaderenti ogni tanto mentono.
0: Beh, dipende quali. Quelle che abbiamo preso io e Ale, vero? No, l'hai presa anche tu, Ale?
2: Sì, sì, all'IKEA.
0: Oh, fantastiche. Ricordi, sì. Ma io mi sono trovato da Dio. No, veramente. Ma
1: solo io mi sono. O io non so.
0: Ma se tu prendi la forchetta e la usi come praticamente rastrello.
1: Allora, forse... allora ragazzi, mi sento di dire che probabilmente il problema sono io. Non so usare le padelle antiaderenti. Voi direte.
0: Io te lo dico, dall'anno zero il problema sei sempre stato solamente tu.

0: Dracula questa canzone. Amici, buongiorno, state ascoltando la Family. Abbiamo parlato di
1: Carlotta.
0: Abbiamo parlato di padelle. Sì, cosa?
1: Capito cosa dice Fulvio? E anche quando le riponi le padelle nell'armadietto tra l'una e l'altra ci va un panno, perché se no la padella sopra va a strisciare quella sotto. Capito? Eh sì, è così, De Biasi, quante cose stai imparando stamattina? No, la vita è difficile effettivamente, ragazzi.
0: Ti giuro che a me queste cose qui mi mandano i pazzi.
1: Perché? Allora te lo risolvo io. Il andare ai pazzi, perché adesso ci sarà un momento, secondo me, per voi
0: molto divertente.
1: Sì, secondo me fate finta di essere su quelle classiche piste in acciaio.
0: No, no, io avrei pensato, no, sì, ma tu stai per dare, stai per dire sagra, pista in acciaio, momento ballo di gruppo. Ma io invece ti dico, Lido, di un mare qualsiasi, ti immaginati, sei, siamo al Lido e c'è il momento, un attimo Ale, c'è il momento baby club, oppure sì, il momento sì, ballo di gruppo, okay, in spiaggia.
1: Sì, sì, sì, molto bello. Allora, amici, potete scegliere tra la canzone numero 1 e la canzone numero 2. Funziona così questo gioco in cui vi proponiamo due brani e voi ne scegliete uno da cantare ad alta voce, in questo caso anche da ballare. La canzone numero 1 è questa.
2: Balla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría esta semana. Balla tu cuerpo alegría Macarena.
0: Che è bella questa canzone, eh? Certo che la numero 2.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: l'avevo mai sentita, parlava in francese.
1: Francese, sì.
0: Perché giustamente quando la suoniamo noi, caro De Biasi, che siamo dei DJ, la suoniamo un minuto e mezzo, la lasci certamente 3 minuti e mezzo. E comunque volevo salutare quelli che si sono appena collegati, hanno sentito La Vuelta dei Los Locos su Radio Company.
2: Cioè una canzone felice, una canzone allegra, una canzone estiva, una canzone che ti fa tornare indietro quando la tua massima preoccupazione era andare al Grest, quali Wacos comprare, se quelle verdi o quelle viola.
0: Beh, ma anche adesso, secondo me, dopo una certa ora, verso mezzanotte, quando i festeggiamenti sono avanti e tu hai bevuto un paio di birre, La Vuelta torna ad essere un momento molto bello.
2: Con un'unica differenza.
0: Cioè
2: adesso
0: la schiena,
2: quando
0: che fa male.
2: A parte la schiena. Ti bevi quelle 2 o 3 birrette, poi il giorno dopo però tu devi tornare al lavoro, cose.
3: Invece sì, quando certo, tu sei al scuse, dai.
2: No, però è così. E invece quando sei al Grest, tu hai appena finito la scuola e veramente la tua unica preoccupazione è Wacos viola, esistono ancora le Wacos? Non credo.
0: Non lo so.
2: Però dico lì, questa è la tua unica preoccupazione e quello è un po'.
0: A proposito di preoccupazioni, adesso invece siamo passati ad altre preoccupazioni, quelle di Carlotta. È per le pentole antiaderenti. Per le pentole che ha buttato via, e quindi da lì abbiamo cominciato a parlare di pentole, quali sono le migliori da utilizzare, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo arrivati a parlare del leccapentole.
2: Pentola che si chiama Marisa.
0: Che si chiama Marisa. Però posso spiegarti perché si chiama Marisa? Perché ci è arrivato un messaggio molto interessante.
2: L'ha inventata una signora che si chiama Marisa, suppongo.
0: Allora, agevola De Biasi, agevola.
2: La signora Marisa di Campobasso.
0: Il nome Marisa, o Marisé in francese, deriva molto probabilmente dal marchio depositato dalla storica azienda francese di pentolame De Boyer alla fine del XIX secolo. Il nome è legato alla leggenda di Léonard de Boyer, che da bambino fu punito per aver indossato come elmo una ciotola sporca di impasto. Da adulto avrebbe ideato la spatola per pulire a fondo le ciotole, battezzandola con il nome Marisé, poi italianizzato in Marisa. Bello, eh?
2: Oddio, non ho ascoltato.
0: Beh, ma allora, scusa. Come sempre, comunque.
2: Si è messo una ciotola sporca in testa? Abbiamo assunto.
0: Il nome Marisa o Marisé in francese. No, scusa, allora ripasso alla storia dove il bambino, praticamente, Léonard de Boyer, che da bambino fu punito per aver indossato come elmo una ciotola sporca d'impasto, da adulto avrebbe ideato la spatola per pulire a fondo le ciotole, battezzandola con il nome Marisé, poi italianizzato Marisa.
1: Puoi ripetere?
2: Oddio, scusami, proprio mi dia.
0: No, vabbè,
2: scherzo.
0: Allora, no,
2: la mia domanda è no. Ma vabbè, niente, ok. Ma le capentola perché allora poi?
0: Perché poi alla fine credo sia come un po' leccarla, cioè nel senso...
2: Poverino comunque, lui è stato punito per essersi messo una ciotola in testa, ma no. Ragazzi...
0: Sporca!
2: Montessori, si vede che ancora il metodo Montessori non si usava all'epoca, che adesso sai che adesso c'è l'autosdezzamento, adesso i bambini si...
0: Sì, facciamoli fare comunque pure tutto quello che vogliono!
2: Sì,
4: ciao,
2: Ale, dici? Sì,
4: buongiorno. Ma guardate che un'ottima alternativa alle antiaderenti sono anche quelli in inox, ecco. Con un buon fondo grosso. Io ho imparato ad usarle ultimamente ed è vero che se si usano bene, correttamente, si scaldano al punto giusto, c'è il trucco, e funzionano anche meglio delle antiaderenti, sinceramente, e non è così complicato, e cioè, si può cucinare di tutto, dai petti di pollo senza che si attacchino le bistecche, le uova addirittura, ed è una figata, veramente.
0: Allora, è sicuramente meglio delle antiaderenti.
2: Io non ne so niente.
0: Però il problema delle inox è che giustamente se non vai a temperatura giusta, se non la metti qua, si incolla la roba, si incolla, c'è poco da fare.
2: Senti, però prima di chiudere, giusto visto che stiamo parlando di questa cosa qua, qualcuno prima diceva devi mettere un panno tra una pentola e l'altra per evitare che e ti giuro che a me queste sono le cose che mi buttano via. Cioè, ci sono delle cose che di casa che ti buttano via il cervello, che ti fanno proprio dire bello tutto, ma questa è proprio una cosa che mi innervosisce, che può essere tipo anche...
0: Ti confesso una cosa. Posso confessare? Fulvio ci ha detto del panno da mettere fra una pentola e l'altra.
2: Dai, che ha vinto Nicola?
0: No, e io gli ho dato ragione. Ed è vero, funziona così.
2: Ma non lo fa.
0: Ma io non l'ho mai fatto e non ho voglia di farlo e mai lo farò in tutta la mia vita, Carlotta. Sappi. No.
2: Perché tu hai i soldi a te.
0: No, perché odio come te queste cose qui. E
2: ma
0: butto,
2: perché poi,
0: e butto via pentole senza averle ricomprate.
2: Ma nel 2026 devo ancora mettere i panni tra una pentola e l'altra.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
1: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
4: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: paranoia su Radio Company nella Family. Adesso, amici, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, voi avete il favore di Giove e di Saturno, quindi se dovete tentare la scalata al successo, volete che ne so, imbarcarvi in un nuovo progetto, questo è il momento giusto. Sfigometro meno 19, aerotometro 93%.
3: Vai, Johnny!
0: Toro, dal punto di vista fisico non abbiamo nulla da dirvi, questa è la vostra, sicuramente il vostro momento, la vostra, diciamo, la vostra, il vostro momento migliore. State bene, siete in forma, siete belli dentro, siete belli fuori. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
4: Rideteci pure sopra.
0: Gemelli, ottima intesa con il partner, riuscite a condividere tutto, dai pensieri alle esigenze. Single, mi raccomando, state attenti perché vi innamorerete molto presto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Poi alla fine vedremo chi è che ride davvero.
0: Cancro, ottimi rapporti con il vostro partner che vi fa stare bene, vi fa sentire al sicuro. Se siete singoli invece, forse è arrivato il momento di aprire un, che so, magari un profilo Tinder, qualcosa che vi faccia conoscere qualcuno, anche semplicemente andare al bar di giovedì sera potrebbe essere interessante. Sfigometro meno 13, rotometro 40%.
5: Con quelle chiappe qui in fuso.
0: Esatto, da mettere chiaramente sui social. Leone, attenti agli ostacoli, potreste dover rivedere i vostri piani, soprattutto a metà percorso. Attenti anche a qualche collega che potrebbe volervi fare le scarpe. Sfigometro meno 9, rotometro 13%.
6: Hai detto per caso sondale?
0: No, mai detto. E Vergine, riuscite a rimanere ben connessi con il vostro ambiente, collaborate molto bene anche con la vostra squadra, infatti ottenete ottimi risultati. Sfigometro meno 18 e rotometro 91%.
5: Sisma, alzati e cammina.
1: Radio Company.
2: Ciao Sfigometro. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: non vi fanno bene. Sfigometro meno 10, rotometro 15%.
1: Lo strano percorso che ognuno di noi.
0: Sagittario, vi sentite un po' in gabbia nel rapporto di coppia, avete voglia di liberarvi da qualche vincolo, attenti però ai colpi di testa e ai flirt con gli estranei. Sfigometro meno 15 e rotometro 47%.
1: Certe notti la macchina è calda.
0: Oh, di porta, lo decide lei. Capricorno, state lontani da chi parla tanto e poi non conclude nulla. Questa settimana non siete nelle condizioni di sopportare questo tipo di persone. Sfigometro meno 8 e rotometro 13%.
1: 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti.
0: Di me. Acquario, siate pazienti con i colleghi, non sono tutti veloci e in forma come voi. Mi raccomando, pensateci due volte prima di criticare il lavoro degli altri. Sfigometro meno 13, rotometro 41%.
1: Lui, garaffano rosso e parole.
0: Ora venga Gabriele. Pesci, genialità, intuito, sensibilità, tre caratteristiche che vi permetteranno di ottenere grandi risultati sul lavoro. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
1: Spiri piano per non farlo
0: male. Mi dispiace che sì, però non ci hai messo dentro neanche una donna.
1: Guarda, lo sapevo che me l'avresti detto questa cosa.
0: C'è una Laura Pausini, non me la...
1: Davvero,
0: una George.
1: Da quanto che non muove. Com'è che è?
0: Benvenuto,
1: perché non è nelle mie corde, capito? Avrei dovuto avere un...
0: E invece San Giorgi, Giuliano San Giorgi.
1: Ma senti, lo faccio bene Giuliano San Giorgi. 3 minuti solo. Senti, invece, il segno fortunato di oggi è...
2: Vergine.
1: Acquario.
0: No.
2: Bilancia.
1: Pesci.
0: Pesci!
1: Sì?
0: Sì, pesci!
1: Ah, wow, che bravo!
0: Enrico, scusami, ma hai la frangetta oggi?
1: No, la...
0: Oh, hai scelto di farti la frangetta come Tony F ai bei tempi.
1: No, ho lavato i capelli e non me lo sono messo niente, cera, gel.
0: Non me lo sono messo niente. Ah, no. Tu metti la cera, no?
1: Metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera. Amici, è così.
0: E adesso?
1: E adesso, amici e amiche, si torna ai primi anni 2000 con una canzone che in realtà è stata fatta da Lucio Battisti, ma poi ripresa da Molella e Gigi D'Agostino. E quando dico Gigi D'Agostino,
0: dico Gigi D'Agostino.
1: Tutti ballano! Sulle note di questo tango, amici, il disco alza volume di oggi.
3: Ora, alza il volume!

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bausa, questa è Magnetic su Radio Company, sono le 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

2026 con Radio Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione, Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni,

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Just Might qui su Radio Company, amici, buongiorno la family, fino alle 9 stiamo insieme, adesso c'è il Cantachì, si gioca con il Cantachì, al telefono c'è Jessica da Treviso, ciao Jessica.
1: Ciao Jessica, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Ciao ciao, tutto bene, grazie.
0: Bene, allora senti, stai andando al lavoro, cosa stai facendo?
2: Sto per entrare al lavoro.
0: Allora mancano 4 minuti a quanto pare. Giusto?
2: Esatto, velocissimi.
0: E allora veloci, dai, se conosci già il gioco, se per te va bene, andiamo in sigla?
2: Sì, vi ascolto tutte le mattine.
0: E allora?
2: Sto provando da un bel po' di giorni.
0: E allora, vai. Jessica, siccome sei una fedelissima, niente, non ti devo spiegare assolutamente niente. 8 canzoni in un minuto di tempo e quindi al mio 3 parte il tempo, va bene?
2: Certo, ci proviamo.
0: 1, 2, 3, a te. Luca Carboni o Jovanotti?
2: Jovanotti.
0: Tango, Tananai o Mr. Rain?
2: Tananai.
0: Infinito, Raff o Andrea Bocelli?
2: Raff.
0: Hang Up, Madonna o Camila Cabello?
2: Camila Cabello.
0: No, a te Luca Carboni o Jovanotti?
2: A te.
0: No, a te
2: Jovanotti.
0: Ok, Tango, Tananai, Mr. Rain?
2: Tananai.
0: Infinito, Raff, Andrea Bocelli?
2: Raff.
0: Hang Up, Madonna o Camila Cabello?
2: Madonna.
0: Le donne lo sanno, Ligabue e Vasco Rossi?
2: Ligabue.
0: Viva la vida, Coldplay o Foo Fighters?
2: Coldplay.
0: Wanna Be, Katy Perry o Spice Girl?
2: Spice Girl.
0: 50 Special, Negramaro o Luna Pop?
2: Luna Pop.
0: Ma allora sei bravissima! Brava Jessica!
1: Vai. Piccola battuta d'arresto, ti sei un po' demoralizzata, però poi vedi che ti sei tirata su subito, la company bag è tua alla fine,
2: sì,
1: Jessica.
2: Sì, diciamo che questa mattina era un po' più difficile del solito.
0: Allora, De Biasi, era difficile?
3: Ah, secondo me in gap era facile.
0: Era facile, ma
1: non si può sapere
0: tutto,
1: ragazzi.
0: Sì,
1: esatto,
0: si può sapere tutto. Va bene, ma comunque Jessica ce l'hai fatta, quindi la company bag
1: sì,
0: è tua.
1: Sì, sì, sì.
2: Grazie, grazie a voi.
0: E Jessica, a 2 minuti dall'entrata dal lavoro, ma chi siamo? Ma dove la trovi una radio così, un programma così? Dai!
2: Ce la faccio, tranquilli.
0: Ciao.

0: I see you qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e diamo anche spazio a Vittorio Ferro con ovviamente
1: Trebi Meteo.
0: Sei accompagnato come tutte le mattine, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, c'è Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao,
0: buongiorno
1: Daniele.
2: Buongiorno Vittorio, buongiorno a tutta la Family, buongiorno a tutti.
1: E Daniele con la sua voce ci rassicurerà, perché insomma nelle ore scorse abbiamo visto Verona ieri, ma anche Vicenza, poi Bolzano ieri mattina, insomma un po' di grandine, parecchia grandine a dire la verità, un po' di caos.
2: Ieri, esatto.
1: Che succede?
2: Un impulso atlantico, però adesso si sta allontanando verso est, quindi il tempo sta migliorando già in queste ore, c'è ancora qualche nuvola questa mattina sul nord-est, ma ormai senza più precipitazioni, soltanto il medio basso versante adriatico quest'oggi vedrà qualche piovasco, qualche temporale, mentre tutto al nord il tempo migliora. Avremo però temperature decisamente più basse, più contenute, perché sta entrando anche aria più fresca, quindi anche un po' di vento tra oggi e domani sull'alto adriatico, vento di bore grecale, e però dal punto di vista meteo sarà prevalenza soleggiato nelle prossime ore in pianura, qualche annuvolamento ancora possibile quest'oggi in montagna, specie sul Friuli Venezia Giulia, dove pomeriggio qualche locale piovasco lo potrà ancora fare, ma
1: sì,
2: roba
1: anche, infatti anche lì ieri c'è stato più di qualche bomba d'acqua in Friuli, per completezza di informazione.
2: Esatto. Sì. Però questo oggi fenomeni decisamente più blandi e sporadici. Domani giornata buona, soleggiata in pianura sulle coste, ci sarà qualche annuvolamento sulle Alpi settentrionali, però soprattutto l'Alto Adige, per un fronte da nord che si addossa proprio sul nostro versante alpino settentrionale, però porterà più delle pioggiarelle deboli, qualche goccia di pioggia in un contesto nuvoloso, soprattutto sull'Alto Adige, mentre pianure e coste domani soleggiato. Poi weekend bello, soprattutto sabato, tanto sole, temperature anche in aumento, torneremo poi a toccare e superare anche 30 gradi in pianura, e hai domenica ancora buono, però probabilmente per il pomeriggio e nella sera torna qualche temporale a partire dai rilievi.
0: Non possiamo pretendere troppo.
1: No Daniele, no.
0: Intanto grazie Daniele.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, ciao.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
6: Globo, svuota tutto.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola.
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia su Radio Company. Allora, amici e amiche, vedete, allora io lo dico sempre che qua c'è, c'è questa cosa che se tu pensi che sia di raschiare il fondo, non sai che c'è un fondo ancora più fondo. Capito, Carlotta? Se tu butti via le pentole senza averne di nuove, se tu pensi di non aver dormito tutta la notte e quindi non ci possa essere di peggio, eh no, invece c'è di peggio, lo vedi? Perché?
1: Perché? Io...
0: Ma vedi che a un certo punto sorridi.
1: Sì, cosa vuoi fare? Ti viene da ridere. Allora, cosa è successo qui? Niente, hanno staccato la corrente fino alle 15:30.
0: Cioè, in pratica, nella sua via hanno appiccicato quel classico cartello in cui se ne fregano totalmente.
1: Che nessuno legge?
0: Sì, no, e che tra l'altro è una comunicazione unilaterale, come fanno le compagnie, no? Per cambiarti il contratto. Non è che conversano con qualcuno, in realtà ti comunicano e basta. Con un fogliettino, che probabilmente nessuno legge, nessuno vede, dove ti dicono che dalle 8:30 alle 15:30 stacca la corrente.
1: Ma poi è tantissimo tempo, sì. È tantissimo tempo dalle 8:30 alle 15:30 rimanere senza corrente, è un sacco di tempo.
0: Sì, tantissimo. Che farai in queste ore?
1: Boh, non lo so,
0: anche,
1: cioè,
0: ma anche perché poi confermami adesso, stavate parlando tu e fidanzato del fatto di quante cose diamo per scontate che ci sono senza la corrente. Vabbè, tuo fidanzato ti ha detto, per esempio, vabbè dai, ti scaldo un caffè, no, non lo puoi,
1: sì,
0: scaldare,
1: ovviamente non va.
0: No,
1: poi c'è il pollo, mi fa, vabbè, metto il pollo in frigo. Allora, no, aspetta un attimo, anche il frigo non funziona.
0: La TV
1: non va.
0: E che cos'altro?
1: Ah, non posso caricare il telefono. Comunque guarda, la cosa che mi scoccia di più è che non mi posso scaldare il caffè, non mi posso fare il caffè e non mi posso fare un cappuccino, eccetera. Quindi, però io ho il coso per farmi il cappuccino, quello analogico, sai, quello che sale e scende.
0: Sì, certo.
1: E a dimostrazione del fatto che poi alla fine l'analogico funziona.
0: Beh,
1: sempre.
0: Certo, infatti mantenere sempre, mia mamma dice sempre, mantenere i fornelli a gas, perché se salta la corrente non puoi cucinare con quella induzione.
1: E ma io ho i fornelli a gas, ma infatti, non va.
0: Non va neanche il gas?
1: Eh no, perché non si accende la cosa.
0: Eh no, ma devi prendere un accendino, ti dove il signore tutto, Carlotta, devi prendere un
1: accendino. Prendere un accendino? Sì. Aspetta un attimo, fermo lì che mi...
0: Proviamo in diretta, metti un drone.
1: Un accendino, aspetta che qua... Ah, questo è un accendino, funziona?
0: Ah, devi aprire il gas.
1: Vado.
0: Però. Vai.
1: Vado,
0: Sì.
1: Esplode tutto. Ah, è acceso!
0: È certo che si è acceso, il gas c'è sempre, ma Carlotta!

0: guardando io deviati un generatore a benzina da regalare a Carlotta. Beh, quando capitano queste cose, ragazzi, torna utile sempre. Bisogna avere una tanica di benzina e poi un generatore da 3500 watt. Sarebbe
1: se lo metti in camera.
0: Vabbè, devo scaricare fuori. Ci sentiamo tra poco con Viviana.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
11: Anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

0: qui su Radio Company. Ciao Vivi.
1: Ciao.
0: E
1: ciao,
0: allora
1: ragazzi,
0: è partito questo concorso, sì, eccezionale, Vita da Viviana,
1: sì,
0: mi piace tantissimo.
1: Ti piace sui nostri, certo, social, quindi matti del mattinè, ascoltatori della Family, dovete andare sulla nostra pagina social Instagram, ok? Seguirla e potete giocare.
0: Esatto, e se volete potete fare per un giorno la vita di Viviana, cioè la vita che sognano tutti quanti.
1: Sempre in piscina.
0: La prozzatura è garantita, come ti ho chiesto ieri?
1: È garantita. Sì, è inclusa nel pacchetto.
0: Ciao amici del 9-1.
2: Ciao zio.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Seconda notte consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia che ha risposto con dure cariche. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale, che si tratti di Europa, Medio Oriente o Africa. Un falso. Philip Morris annuncia ricorso contro la multa da 7 milioni di euro combinata dall'antitrust, contestate le sue campagne che indurrebbero a ritenere erroneamente che i prodotti di tabacco senza combustione siano meno nocivi di altri. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira, 2 ore più tardi, la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia, primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Trump. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Sport.
7: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Company nel nostro giovedì mattina. Ciao a tutti i matti del matinè, sono Viviana. Allora stiamo parlando dei mondiali che iniziano proprio oggi, in questo giovedì 11 giugno 2026, Messico, Canada e Stati Uniti. Oggi prima partita, match inaugurale proprio tra Messico e Sudafrica alle ore 13 locali, da noi saranno le 21. E prima c'è la cerimonia inaugurale, tanti guarderanno solo per questo, diciamo la verità, perché magari c'è chi del calcio non è particolarmente interessato, non è particolarmente tifoso, anche perché come abbiamo detto l'Italia è fuori, quindi stiamo cercando pure di capire per chi tifare. E gli ospiti della cerimonia inaugurale oggi saranno Shakira, che ormai praticamente è la mascotte dei mondiali, cioè o lei o non si fanno, insieme a Burna Boy, che ha realizzato anche il brano ufficiale Shakira, che si chiama Dai, con Alejandro Fernandez. E poi ci saranno anche Belinda, Danny Ocean, J Balvin e tutta una serie di artisti sudamericani. Quindi il pre-match, cerimonia inaugurale con lei. È l'unica? No, perché lo sapete che gli americani fanno le cose in grande. Quindi domani invece in Canada ci sarà un'altra cerimonia inaugurale. E sono tre, i paesi ospitanti sono per la prima volta tre, e quindi tre cerimonie. In questo caso domani ci saranno, domani sera, Alanis Morissette, Michael Bublé, vedi, beh, lui è canadese, risfoderato in questo periodo estivo, quindi sarà anche strano vederlo, e anche qui tanti altri artisti. Poi 12 giugno abbiamo anche Katy Perry invece in America. Ah, però, quindi proprio

0: Tiziano Ferro, Giorgia, superstar su Radio Company. Allora, ci state mandando diciamo i vostri pronostici, chi vincerà il mondiale che non è ancora iniziato, quindi proprio spariamo a caso, spariamo anche paesi che non ci sono, dai, l'Italia no, vi prego, non facciamo ironia sull'Italia che già ne è stata fatta abbastanza. Sogno impossibile, ma ci dice Enrico da Padova, forza Giappone! È vero, perché anche il Giappone c'è, quindi assolutamente si può tifare. Comunque il Curaçao, che è un'isola caraibica, in realtà il blu Curaçao si usava, si usa ancora, per fare l'angelo azzurro. Ve lo ricordate? Era il cocktail proprio anni 90, che infatti aveva quel colore blu, ma era quello che poi prendeva anche fuoco. Io li confondo un po' i cocktail, ecco, se c'è qualche bartender all'ascolto ci può magari delucidare meglio sulla questione, c'è persino il Curaçao. E ancora c'è chi scrive, ciao, vincerà la Francia, mia seconda patria, ma spero anche in un outsider come la Norvegia o la Turchia. Sì, dai, sparigliamo un po' le carte, ma non sempre i soliti, perché l'algoritmo pure ci dice Francia al secondo posto tra i papabili e Spagna al primo. Su, dai, facciamo vincere un improbabile, magari proprio il Curaçao, perché no? Messaggi vocali, chi vince secondo voi i mondiali 2026 che iniziano oggi? 333-2688-688.
1: Seconda notte consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia che ha risposto con dure cariche. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale, che si tratti di Europa, Medio Oriente o Africa. Un falso. Philip Morris annuncia ricorso contro la multa da 7 milioni di euro comminata dall'antitrust, contestate le sue campagne che indurrebbero a ritenere erroneamente che i prodotti di tabacco senza combustione siano meno nocivi di altri. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira, 2 ore più tardi, la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia, primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Trump. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Top Car Service,
4: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
5: Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Company, un evergreen che abbiamo riascoltato. Allora, ci state scrivendo in tanti per quanto riguarda chi è il papabile vincitore dei mondiali. Non sono neanche iniziati e noi già ci portiamo avanti. Dai, buttiamola così in caciara, ci divertiamo un po', visto che non possiamo tifare per la nostra Italia. Ciao, vincerà la Francia, mia seconda patria, ma spero anche in un outsider come la Norvegia o la Turchia. Sì, sinceramente, come dicevo prima, lo spero anch'io. Dai, per la Francia nutriamo una sana antipatia, sana, non lo so, calcistica, e quindi un po' ci rode se vincono loro, soprattutto se noi non siamo in gara. E poi dai, sì, qualche nome nuovo lo vogliamo. C'è anche chi scrive: ciao Vivi, io punto tutto sull'Inghilterra, anche se il mio cuore rossonero mi farà tifare Brasile, visto che Re Carlo è l'allenatore, è vero, Ancelotti, quindi l'allenatore del Brasile. Quanto fa strano che ci sia un allenatore italiano, però almeno un pezzetto di Made in Italy ai mondiali ce l'abbiamo. E ancora, ciao Vivi, io sparo la Norvegia vincitrice del mondiale, Diego da Ferrara. La Norvegia sta andando fortissimo. Ah, per quanto riguarda il cocktail che prima chiedevo, il blu curaçao è quello che fa prendere fuoco, l'angelo azzurro è quello che prende fuoco? No, come suggerisce anche Martino, vedi che se lo ricorda, era il B52 quello che prendeva fuoco, era proprio scenografico, bellissimo. Siamo finiti a parlare di cocktail perché tra i paesi che sono proprio in gara ai mondiali c'è anche il curaçao, ragazzi. Noi no, ma il curaçao sì. Peccato che l'angelo azzurro non lo facciano più, mi sarebbe piaciuto assaggiarlo, e sono del 2000. Comunque per me o Brasile o Spagna o Portogallo, quindi questo è il terzetto dei papabili vincitori. E ancora, io spero vinca la Croazia o il Brasile, che ha come allenatore Carletto, The King, proprio veramente milanisti a gogo. Va bene, continuate a dirci chi secondo voi potrebbe vincere il mondiale 2026 al 333 2688 688.

San Giovanni, le ragazze su Radio Company e i ragazzi calciatori che giocheranno ai mondiali, voi state dicendo quella che potrebbe essere la, il paese, quello che potrebbe essere il paese vincitore dei mondiali 2026. Chi lo sa? Nessuno, però noi spariamo a caso. Anche la Turchia è allenata da Montella, vedi, c'è un po' d'Italia comunque, in qualche maniera ci siamo infilati. Non sottovalutiamo la Spagna. Forza Carlo, così, sempre perché c'è il Milan nel vostro cuore. E ancora, Massimo, visto che l'Italia non parteciperà per l'ennesima volta ai mondiali, meglio che vinca una squadra europea, che ci sta pure in effetti, dai, almeno tifiamo, non tifiamo Italia, tifiamo Europa. Ciao Viviana, secondo me i mondiali li vince il Marocco, visto che agli scorsi mondiali si era classificato molto bene. Ma pure il Marocco c'è, cioè, veramente tutti, ragazzi, tutti ci sono.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: del mondo Rock Quanti, il nostro successo del presente, dal passato Earth, Wind and Fire con Let's Groove. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Wars Partenope su Radio Company. Allora, altri messaggi per quanto riguarda chi vincerà i mondiali. C'è chi scrive Rudy, c'è persino la nazionale del Curaçao ai mondiali, un'isoletta del cavolo con quattro gatti. E infatti stavamo commentando proprio questa cosa, loro mare, sole e calcio a quanto pare, e comunque si sono dimostrati migliori di noi. Ciao Mitica Vivi, grazie, per me la vincitrice possibile del mondiale è l'Olanda, spererei nel Giappone, ma il sogno impossibile sarebbe Uzbekistan di Cannavaro. Ciao da Roberto di Treviso. Vabbè, ma allora ditelo che li alleniamo tutti noi, ma ci siamo!

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia su Radio Company. Taylor Swift che si sposerà, anche lei, mamma mia, questo 2026 è l'anno dei matrimoni. Dua Lipa, lo scorso weekend ne abbiamo parlato tantissimo perché ci sono state anche tante polemiche. Questi 5.000 euro lasciati al comune di Palermo hanno fatto storcere il naso a molti e l'hanno ribattezzata già Adu, come si dice a Roma? Adu, ma Adu spicci? Tirali fuori, cacciali. E adesso anche Taylor Swift, che però pare si sposerà a New York invece, al Madison Square Garden. Questa è una delle location più accreditate per l'evento. E fa parlare questo matrimonio perché lei avrebbe imposto una regola per gli amici della serie. No plus one, niente accompagnatori. Cioè non possono portare nessuno, nelle amiche, negli amici, a meno che non sono o sposati, quindi o non hanno la fede, o fidanzati ufficialmente. Cioè se stanno insieme non vale, niente, vieni da solo, cioè non te la... Dici che è una questione di tirchieria pure questa della serie. Io ho il tuo compagno, la tua compagna, ma chi la conosce? Ma che vuoi? Sai che c'è? Furba, ragazzi, la dobbiamo riproporre. Se ci sposiamo e vogliamo invitare magari delle nostre amiche che sono fidanzate, ma noi il ragazzo non ci piace, ci sta antipatico, non lo conosciamo abbastanza, non ci va di spendere soldi pure per far mangiare lui o lei, mi dispiace, sei sposata? Allora ok, fidanzata ufficialmente, cioè ti sposi entro l'anno, ok, sei solo così un frequentante, oppure fidanzata da anni ma nient'altro, basta, niente, vieni da sola o da solo. Questa è la regola, hai capito Taylor Swift? Vabbè, dovrà risparmiare su qualcosa, avrà tantissimi invitati. Per quanto riguarda i mondiali, che si svolgono proprio in America, Canada e Messico, sentiamo un altro
1: Ciao,
0: vocale.
1: Matti. Per me il Brasile vince il mondiale, mi piacerebbe anche la Turchia.
0: E ride. Si diverte.
1: Perché c'è Ibiza e io sono Juventino. Ciao!
0: Non ho capito chi è che c'è? Vabbè, per lui è Juventino. Poi
2: perché?
1: Perché c'è Ibiza e io sono Juventino. Ciao!
0: Non ho capito chi c'è. Comunque, vabbè, tu sei Juventino, quindi ci sarà o un calciatore che ha militato nella Juve o l'allenatore, che però no, era Ancelotti, se non sbaglio. Vabbè, un po' di confusion. Comunque l'Italia sempre in mezzo in qualche maniera.
3: Buongiorno,
0: e ancora.
3: Viviana.
0: Ciao, buongiorno.
3: Da Pienica.
0: Sì.
3: Come sempre l'ora del mondiale è molto un dolore per noi italiani, che non potremmo viverla come passione, quindi siamo molto molto molto tristi.
0: Ma
3: comunque
0: teatro,
3: io faccio il tifo per la Turchia perché okay, c'è Montella, e faccio il tifo per il Brasile perché c'è Ancelotti.
0: E niente, comunque siamo, me la mettiamo alla fine sempre all'Italia, ritorniamo.

0: su Radio Company, Temper City. Ci state mandando tanti messaggi, tanti vocali, un po' sui mondiali, un po' su Dua Lipa che si è sposata e ha lasciato questi 5.000 euro, un po' su Taylor Swift che ha deciso che gli amici non possono portare il loro compagno o compagna a meno che non abbiano già l'anello al dito o non siano prossimi al matrimonio. Sentiamo.
1: Perché c'è Ilis.
0: Ah, tu parli del Brasile, c'è Ilis, adesso vai a capire chi è. Vabbè, ragazzi, io il calcio, per carità, un po' lo seguo, un po' lo amo, ma un po' anche che non lo conosco. E ancora,
2: no. Non credo sia questione di tirchiaggine quella di Taylor Swift, okay, sul più uno, ma col senno di poi, io mi sono già sposata e le do ragione, perché invitare gli amici che quindi fanno parte della tua vita, che hanno il più uno, che in quel momento potrebbe essere il più uno da, che ne so, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 1 anno, eccetera, però probabilmente non sarà il loro compagno della vita, forse, ok? Quindi io mi ritrovo adesso nelle foto del matrimonio gente che primo non vedrò mai più, magari si sono mollati e di cui non me ne frego un cazzo,
0: ecco.
2: Poi se penso che gli abbiamo anche speso i soldi per pagare il pranzo, la cena, quel che è, girano i coglioni ancora di più. Però ha ragione.
0: Oh, vedi, ti sei espressa molto bene, quindi le diamo ragione. Va bene, rimanete con noi perché tra poco si gioca, si rigioca, si stragioca. State qui. Radio Company,
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa, ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
10: Globo svuota tutto.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Per lui ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
12: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.
9: sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
13: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: Radio Company. Radio Company.

Questo remake della Vasca, viva la va, viva la fe, viva la festa, Benji e Fede, Alex Britti su Radio Company, e viva i regali! Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. E martedì 14 luglio appuntamento imperdibile con K-Pop Hunters, uno spettacolo musicale che unisce l'energia del K-Pop a un'avventura fantasy ricca di azione. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. E allora

0: Ray, Where is my husband? Su Radio Company, come sempre, tantissimi matti del mattino vogliono andare a vedere Kipo Panthers, soprattutto i vostri figli, al Milano Summer Festival il 14 luglio, gratis. Qualcuno compratelo, però portate anche gli amici, noi vi facciamo vincere per tutta la settimana. Sentiamo i matti che ci provano.
1: Kipo Panthers!
0: Sì. Kipo Panthers! Non hai voce? Kipo Panthers! Hai urlato troppo.
2: O è Kipo Panthers?
0: Panthers!
3: Kipo Panthers!
0: Che poppante, sembra proprio che dite che poppante. Ne abbiamo altri, vai.
4: Buongiorno, buongiornissimo, e K-pop Demon Hunter.
0: Yes,
5: poppante, vai. Mandatemi, dai, che porto mia figlia. Mandatemi, ecco, il biglietto. Ma... ciao,
0: ciao, K-pop, magari.
3: Hunters,
0: quanti siete?
6: K-pop per mia figlia Irene.
3: Ciao, K-pop Hunters, Ivan.
0: Dai, Ivan, oggi però ha vinto Giada, complimenti Giada, sentiamo la sua voce.
7: Ciao, sono Giada da Arcugnano, Vicenza, ed ho vinto. Yuhu,
0: e vai,
7: K-pop Demon Hunter.
0: Brava, due biglietti per te. E allora divertitevi, fate stories, taggate Radio Company. A proposito di stories, io ne ho appena postata una perché c'è il gioco social dell'estate, una vita da Viviana. La volete vincere anche voi? Volete stare una giornata in piscina? Come fare? Andate appunto sulla nostra pagina Instagram Radio Company, seguitela e scoprite come fare a vincere una vita da Viviana. Allora, io chiuderei con un messaggio di un matto del mattinè che dice: ciao Viviana, dai, prepara le valigie, andiamo a sto matrimonio a New York, quello di Taylor Swift, Dan da Udine. Però allora che dobbiamo farci? Dobbiamo fare finta di essere sposati, quindi dai, caccia la fede. Va bene ragazzi, matti del mattino, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo giovedì, che per noi è la vigilia del weekend. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: formatori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente dal passato America con You Can Do Magic. Andate sulla pagina Instagram di Radio Company perché si sta svolgendo un gioco social fresco, perfetto per quest'estate 2026. Si chiama Una vita da Viviana, vi ho detto tutto. Noi ci ritroviamo domani sempre più matti dalle 9 alle 11, anche perché sarà venerdì, che è il nostro giorno preferito. Sarà un bel weekend hard di scioperi, vero? Sì, è proprio così. Tra poco di nuovo, meno male che non parto stavolta, sto giro, sto qua. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi in Iran. I raid sono cominciati alle 23:15 italiane. Ieri, secondo CENTCOM, sono stati lanciati 49 missili Tomahawk. Il Pentagono ha definito l'azione come un atto di diplomazia coercitiva. Teheran ha replicato dichiarando di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e in Giordania. Israele non è coinvolto in queste operazioni americane. Papa Leone, durante l'inaugurazione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia di Barcellona, ha lanciato un messaggio netto contro la guerra. Davanti ai reali di Spagna, al presidente del governo e a centinaia di fedeli, ha dichiarato: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. In precedenza, incontrando i marginali del quartiere di Raval, ha affermato che la dignità dell'uomo non dipende dalle ricchezze. Un'altra notte di scontri ha scosso Belfast con manifestanti che hanno protestato contro le politiche migratorie del governo di Londra. Le violenze sono scoppiate in diverse aree della città, portando danni materiali e disordini. Le forze dell'ordine sono intervenute per sedare le proteste, ma la situazione rimane tesa fino alle prime ore del mattino. L'ambasciatore russo in Italia, Paramov, ha duramente criticato le accuse rivolte alla Russia riguardo ai problemi dell'ordine mondiale. Durante un discorso nella sua residenza per la festa della giornata della Russia, Paramov ha definito le accuse una palese falsità, affermando che i fatti testimoniano l'esatto opposto. Ha puntato il dito contro la NATO, accusandola di aver spinto i propri confini verso est senza giustificazione dopo gli anni 90, assimilando paesi dell'Europa orientale ed ex repubbliche sovietiche. La Lombardia fa i conti con forti piogge e grandinate, in particolare nel Basso Varesotto, Bussarsizio, Legnano, ma anche Milano. Nel Bresciano si contano i danni della grandine. In Veneto, a Bussolengo, sono stati scoperchiati alcuni tetti, mentre nel Trevigiano sono caduti numerosi alberi. Grandine a Venezia, bomba d'acqua al Lido ieri. Nel Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia, tre persone sono state salvate, mentre a Udine è crollata una gru. Due turisti sono rimasti bloccati ad Osoppo. A Dignano, un cittadino è stato trascinato dalla corrente, ma si è salvato. A Bressanone, un anziano è morto nel fiume Isarco in piena. Lo sport, il fischio d'inizio dei mondiali di calcio 26 è previsto stasera alle 21. La partita inaugurale vedrà affrontarsi Messico e Sudafrica nello storico stadio Azteca. L'evento sarà accompagnato dallo show di Shakira, 48 le nazionali impegnate in 104 partite in tutto. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Gaga e Doci con Runway, disco che apre le nostre due ore insieme a Snack. Buongiorno,
1: buongiorno
0: amici.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno da Johnny Pego, da Leo, da JM.
0: Bentornato, tra l'altro, Tutto a posto. Prego, mettiamo la sigla che è meglio. Se no, il delirio.
1: Bello però come soprannome. Ci sta, ci sta. D'ora in poi sarà questo. Meglio.

0: Madonna, ogni mattina. Sembra la posologia di un farmaco con effetti collaterali pesanti.
1: Prendi snack dal lunedì al venerdì ogni mattina. Che palle, tipo da, una cosa da aggiungere a tutte le pilloline e le medicine che già devi prendere.
0: Sì,
1: hai il tuo blister con tutti gli orari e le cose da fare, aggiungi pure questa, un'altra rogna in più.
0: Ma questa è una cosa che si guadagna con l'età, e anche il portapillole, quello lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ecco, venerdì, sabato, domenica
1: per fortuna ancora no. Buongiorno amici, buon giovedì. Questa settimana sembra essere cominciata da un mese per quanto mi riguarda, quindi più veloci andiamo stamattina meglio è. Fino alle 13 Giulipego, Leo e DJM cominciamo con gli Imagine Dragons con Wake Up.

0: Imagine Dragons con Wake Up. Noi siamo pronti per cominciare. Vi ricordiamo, attenzione, come vi abbiamo detto ieri, la tombola ritorna, quindi state molto attenti durante tutto il programma.
1: E se ve lo stiamo dicendo adesso è perché magari c'è tra poco.
0: Volevo essere.
1: Dai, così.
0: Almeno uno diamo l'attenzionale.
1: Questa è una cosa da ricordarvi adesso. Tra pochissimo cominciamo.
2: Radio Company, Snack Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
6: Globo, svuota tutto.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 4.

0: carini. La voce di Ed Sheeran sta bene su tutto, anche sopra Martin Garrix, nel loro ultimo singolo che si chiama Repeated. Cosa? Sì, sta bene, Ed Sheeran sta bene su tutti.
1: Su tutto, sì, si abbina con tutto. D'altra parte, voglio dire, era l'arrivo di Ed Sheeran, diede vita a questa canzone.
0: Sì, canzone che è in saccoccia, questa qua, originariamente ovviamente solo di Martin Garrix, è in saccoccia dal 2014. Però non trovava mai quella cosina, diciamo, manca qualcosa, finché finalmente ad oggi è arrivato Ed Sheeran e sono riusciti ad uscire con questo pezzo molto
1: poi
0: carino.
1: È una manovra di marketing perfetta, perché quando qualcuno chiede di ripetere una canzone, Repeat It, e mettono questa.
0: Ecco. Io voglio sapere da quanto tempo avevi questa battuta, da quant'era che la volevi dire, perché sono 10 minuti che mi stai guardando con l'occhio da pesce, l'occhio a palla di quello vetrato. Non ti sto ascoltando, Giulia, sto aspettando di dire questa battuta.
1: È bellissima, tipo Repeat It, ecco. Ok, no, questo.
0: Vabbè, se non altro hanno fatto del marketing anche,
1: sì,
0: da questa
1: vero,
0: cosa
1: vero,
0: invece
1: vero.
0: Amici, buongiorno, apriamo ufficialmente le danze di Company Snack. Vorremmo parlare insieme a voi, anzi vorremmo interpellare delle persone specifiche,
1: sì,
0: una categoria di lavoratori specifica.
1: Allora, coloro che lavorano negli alberghi, mm-hmm, perché l'albergo credo sia uno dei luoghi che custodisce più segreti in assoluto, è proprio,
0: sì,
1: una vita parallela, è un mondo parallelo che ha le proprie dinamiche.
0: E tu ovviamente quando ci vai da cliente queste dinamiche, se l'hotel è gestito bene, non le vedi. Non è questo il caso però di Bruno Barbieri.
1: Ole!
0: Ha rilasciato un'intervista proprio pochi giorni fa al podcast Tintoria, molto carino, dove intervistano sempre un sacco di persone, di VIP, eccetera, e ha raccontato questo aneddoto molto molto particolare. Bruno Barbieri, durante le riprese di 4 Hotel, il programma, ha scovato, mentre erano lì che facevano le riprese, hanno sentito dei rumorini particolari,
1: ah,
0: e sembra che abbiano beccato una donna delle pulizie e un cameriere che facevano il sesso,
1: sì,
0: nello sgabuzzino dei detersivi.
1: Oh, che bella questa cosa, con l'odore di candeggina, fa un po' assurdo, vabbè.
0: Beh, meglio che altri odori quando si fa sesso.
1: Vabbè,
0: onestamente,
1: vero anche quello.
0: Vanno bene, i detersivi vanno anche bene. Fatto sta che quella scena purtroppo, ai noi, è stata tagliata. Loro però non hanno detto niente, li hanno lasciati fare, li hanno lasciati finire, e poi i due poverini sono stati licenziati. Perché
1: questo non
0: la
1: va bene.
0: Sì,
1: ma anche perché
0: la proprietà li ha sentiti.
1: Ma anche perché io non so se quando registrano queste cose siano chiusi gli hotel, cose varie. Gli hotel non hanno
0: giorno di chiusura. Forse no, li hanno
1: però
0: sentiti tutti.
1: Che bella questa cosa, pensa, durante le riprese, allora andiamo a prendere la nostra camera.
0: Vabbè, almeno loro, voglio dire.
1: Allora, se qualcuno lavora negli hotel, ok, sì, se qualcuno vuole raccontarci qualcosa, qualche segreto,
0: dai, ce lo dite in anonimo,
1: sì,
0: non
1: mettiamo,
0: diciamo il vostro nome, svelate le confessioni più profonde delle cose che accadono proprio dentro gli hotel. Radio Co.

0: Buongiorno Snecchini.
1: Buongiorno.
0: Io lavoro in hotel e devo Eccola. Dire che tra colleghi no, anche perché non è che ci sia questa gran scernita figa.
2: Solo per quello
0: ho imparato tra i clienti che quando magari ti arriva il signore di 70-80 anni con la ragazzina di 25-30, non dico più c'è sua nipote che la cerca o sua figlia che la cerca, perché non è mai né la nipote né la figlia, quindi dico c'è la signorina che la cerca.
2: C'è la signorina che ti cerca.
1: Sai se un giorno arriva, scusi, se arriva lui, guardi ho perso mia nipote, cazzo, per una volta che potevo chiederglielo.
2: Ne accadono. Vi ricordiamo il numero 333-2688-688. Se avete aneddoti da hotel o se ancora meglio ci lavorate, volete svelarceli, siamo qua.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: È tempo di pensare all'estate.
3: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 2019, lui è Post Malone con Circles. State ascoltando Radio Company. Sembrano essere gli hotel e gli alberghi veramente fucina di aneddoti. Aneddoti che sembrano anche qua riguardare sempre o il sesso o la nudità.
1: Beh, a volte
0: in generale.
1: Beh, ci sono moltissimi alberghi in giro per il mondo che raccontano storie di nudità. Per esempio, una volta degli ospiti si sono chiusi fuori dalla loro camera confondendo la porta per uscire con la porta del bagno.
0: Okay.
1: Ed erano completamente nudi, quindi ho detto aspetta un attimo, magari non vado a farmi la doccia, entro in bagno, in realtà sono uscito in corridoio e sono rimasti fuori.
0: Ma quanta moquette per terra, mi lamenterò con l'albergo. La moquette per terra in bagno è inaccettabile, in realtà erano in corridoio.
1: Immagino
0: nudi.
1: La scena dell'inserviente di piano che arriva col carrellino, sai, buongiorno.
0: Wow.
1: Ma poi comunque sono andati a lamentarsi e cose varie, ma ci
0: oppure...
1: sono anche altre scene. Per esempio, in un hotel a Milano,
0: okay, praticamente, quindi siamo anche in Italia.
1: Sì, praticamente il direttore ha ospitato il fratello, dice io ho il mio, ho la mia stanza, okay, dormi pure da me, non ti preoccupare. Ovviamente il direttore ha il passepartout,
0: certo,
1: dice ti do il passepartout, entra pure, cose varie. Il fratello è entrato, ha salutando, ha svuotato il minibar, è andato in bagno, si è fatto la doccia, è uscito, si è stravaccato sul letto. Peccato che ci fosse la persona seduta lì che non era il fratello,
0: era
1: il titolare della stanza, aveva sbagliato stanza.
0: Era entrato nella casa,
1: ci ha anche parlato, secondo me. Oh, sì,
0: sì, ma
1: che...
0: io dico l'avrà visto, no? Cioè prima di lasciare uno sconosciuto che entra, che ti svuota il minibar, che si fa la doccia, che si svacca a letto, lo vedrai,
1: no,
0: che
1: ma
0: c'è una persona che non conosci.
1: Rimani un po' basito, metti mai che tu sei nel terrazzino.
0: Salute,
1: no?
0: Salute Martino.
1: Sei nel terrazzino, ti giri, buongiorno, rimani basito che questo ti svuota tutto.
0: Poi sentiamo invece uno di voi.
2: Buongiorno company.
0: Ciao.
2: Allora a me è capitato che il giorno dopo di una festa,
1: sì,
2: c'era in un hotel, prendendo l'ascensore, diciamo che questo ascensore aveva
0: sì,
2: lo specchio dietro.
1: Oh,
2: e diciamo che sullo specchio si poteva notare benissimo,
1: sì,
2: che qualcuno si era palesemente divertito.
1: Ah, ecco, che eleganza, complimenti.
2: Ciao company.
1: L'eleganza,
0: ciao,
1: del
0: amico.
1: Racconto.
0: Io mi immagino la forma delle due chiappe appiccicate allo specchio. Due cerchi tondi tondi sullo specchio e una manata sopra. E tu dici ma
1: e magari,
0: che posizione strana.
1: Magari ci avevano anche scritto così Mario sopra.
0: Amici, firmato l'amplesso. Mario e Luisa sono stati qui.

0: Baby K! Oh là! vedi, è arrivato giusto. Tucca Macarena, mi sono messo insieme un po' tutto. Ho detto, facciamo tucca Macarena.
1: Tucca Macarena Colitta, sì.
0: Io sono tutto. Molto felice perché ci stavamo preoccupando che fine ha fatto Baby K.
1: Infatti, hai visto? È tornata.
0: E quindi è tornata. Siamo felici che stia bene. Comunque, un altro aneddoto, giusto? Se magari qualcuno si rivede in questi aneddoti, perché uno pensa, no, non mi è mai successo niente di strano. Poi se vai con la memoria ritrosa, cominci
1: bene.
0: Ad andare così, almeno in gioventù qualcosa è successo.
1: Sì, insomma, che vi sia successa una cosa come questa.
0: Infatti, praticamente a Madrid, in questo hotel, a un certo punto la reception riceve questa telefonata di un signore che si era sposato il giorno prima.
1: Oh.
0: Quindi era nella camera con la moglie, no? la nuova, la novella sposa. Cose varie, a un certo punto ha riferito che si era svegliato e aveva trovato un uomo accanto a sua moglie nel letto. Ok? Cioè, nel senso, sì,
1: già
0: si è
1: la
0: svegliato.
1: Prima notte di notte.
0: No, ma stavano dormendo
1: così.
0: Tutti e due. Lì a un certo punto si sveglia, vede un uomo dall'altra parte che non conosceva né lui né lei.
1: Lui ha deciso di divorziare dalla moglie perché l'uomo, tutto sommato, non
0: no,
1: era
0: ma
1: male.
0: Magari gli hanno chiesto il nome, ha detto che così domani mattina, quando si sveglia, almeno sappiamo il nome. E
1: quindi
0: fingiamo.
1: Si è trovato uno nel letto sconosciuto. Sai, questa che è una mia grandissima paura negli hotel? Perché ne avevo letti altri di aneddoti molto molto simili, di gente che si sveglia nella notte e c'è una persona nella loro stanza. Mi ha sempre fatto paurina.
0: Vabbè, infatti tu prepari sempre, che ne so, un bicchiere d'acqua, metti mai che arrivi, abbia sete e c'ho bisogno un po' di accoglienza.
1: No, per tirarglielo addosso, ma no, ma che paura.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: tuo evento, una serata di quelle che si fanno ricordare. Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist, effetti speciali mozzafiato, un impianto audio video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: successo del presente, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, dal passato Chris De Burgh con Eye on Emotion. No, mi viene da ridere perché a microfoni spenti ce ne stiamo raccontando veramente di tutti i colori, sembra che abbiamo vissuto 800 vite, solo perché siamo persone becere in realtà e ce ne succedono mille.
1: Ma no, perché queste cose vengono rimosse dalla mente, ovviamente per preservare la dignità di una persona.
0: Sì,
1: ovviamente, però
0: e
1: poi
0: per
1: parlandone
0: nostra, ecco, non le racconteremo. No, comunque no, preferiamo no. Sentire
2: ciao
0: voi.
2: Ragazzi, ciao. Vi racconto questa. Anni fa ero a Bruxelles,
0: Bruxelles?
2: Un hotel, praticamente verso basta l'estate, le 2-3 del mattino, bussano alla porta, erano praticamente due ragazze ubriachissime, ma lì per lì ti giuro ho avuto paura e gli ho detto no, avete sbagliato stanza, ma guarda un po', ciao.
1: Così pensano.
0: C'è chi ne se ne sarebbe approfittato.
1: Per fortuna sei un uomo onesto. Però...
0: Ragazze, stavo proprio aspettando voi. Opa! Il problema è che probabilmente queste ubriache come erano, sì, se tu hai pensato, stanotte, che culo, la notte più fortunata della mia vita. Due donne che entrano in camera mia, facciamo faville, queste ti avrebbero vomitato probabilmente a letto, ovunque, poi addormentate. Quindi,
1: però ti immagini, dai, apri, stupida!
0: Che paura.
1: C'era l'amica dentro, d'altra parte.
0: Che paura, ma che bei ricordi. Le 12 da 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Mentre in furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita, da loro richiesta, era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la Premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
5: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
4: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fall City, Carl Rae Jepsen e con questa Good Time, bellissimo, pensavo ci fosse qualcun altro, invece no, ci dispiacciono solo in due.
1: Va bene così.
0: Ma no, perché mi fa tristezza, a volte insomma è bello quando c'è, perché la creatività
1: oggi,
0: viene
1: ragazzi,
0: in compagnia.
1: Io non lo so, oggi ho una mente che vaga veramente verso meandri super zozzi, quindi fai tu questa, parla tu adesso.
0: No, ma vai, allora a sto punto abbiamo
1: perché?
0: Creato attesa.
1: No, perché adesso che hai detto, oh, sono solo in due, peccato. Perché
0: si parla di creatività parla di diciamo
1: abbiamo parlato
0: così.
1: Di fobie abbiamo parlato
0: brava.
1: Della scopofobia che io ho
0: sì, che è quella della persona che ti fissa,
1: sì.
0: No, ecco, ricordiamolo.
1: Comunque non ho la megalofobia,
0: la paura delle cose grandi,
1: degli oggetti enormi, giganteschi,
0: certo.
1: Tante persone ce l'hanno,
0: appunto, che
1: io
0: ne so, hai un frullatore più grande del solito, ti preoccupi,
1: che paura,
0: la friggitrice,
1: esatto.
0: Ad aria quella da 12 persone,
1: che
0: ti
1: paura, esatto,
0: ecco.
1: Ce n'è una invece che in cui mi rivedo molto, e secondo me si rivedono molte persone, che detta così fa strano, ma se ci pensate, secondo me troviamo qualcosa in comune. L'isotrofobia.
0: Cioè, per le persone che si chiamano Isotta. Come ti chiami, Isotta? Subito
1: no,
0: a lanciare
1: no.
0: Una panchina.
1: Isotrofobia.
0: Ah, isotrofobia.
1: È la paura degli specchi e dei riflessi. Ora, detta così, dice, vabbè, ma chi è che ha paura degli specchi? Provate a pensare, soprattutto donne, quando vi struccate la sera, se vi lavate la faccia.
0: Se non lo fate, siete serene, non fatelo mai più.
1: Vi state guardando allo specchio,
0: sì.
1: Siete da sole in bagno,
0: sì.
1: Abbassate la testa per lavarvi la faccia.
0: Ma non creare traumi.
1: Rialzate lo sguardo e riguardate lo specchio e c'è una persona dietro di voi. Quello a me fa tantissima paura,
0: sì.
1: Ma quelli sono i film horror,
0: no,
1: guardati
0: No, quello
1: troppo.
0: È il marito. Che dici, perché
1: oddio,
0: è toccato?

0: pensavo ci fosse un coro. Sì, adesso.
1: Ah, ok.
0: No, mi pareva che ci fosse. Tutti l'hanno tolto. Tutti insieme a fare. Casa.
1: Vabbè. Va bene.
0: Ecco, erano dopo. Shabuzi con A Bar Song, Tipsy. Siamo arrivati alle 12:32. Questo vuol dire che ci dobbiamo fermare qualche istante, ma soprattutto.
1: Che tra poco si gioca, quindi attenzione, 50 euro in palio.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Dramma familiare a Milano. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per cercare di contenere il rogo. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana, e Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi statunitensi. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. E Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli ultimi attacchi sull'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro, la città è quasi in macerie, altri 11 morti nelle ultime ore. È terminato con una sconfitta in 5, tiratissimi in 7, l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica, si è giocato a Ottawa in Canada, stasera sfida alla Germania. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Questi sono The Ark con It Takes a Fool to Remain Sane.
1: È okay. Arrivato quel momento però, amici, dai che si gioca.
2: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Parola d'ordine è Maxis, Eurospesa, SPAC e SuperVu. Questo è, diciamo così, il ritornello che quotidianamente vi ricordiamo perché ci dà la possibilità di regalarvi un buono spesa del valore di 50 euro.
1: Vi ricordiamo anche che giocando insieme a noi di Radio Company potrete anche sostenere questa bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi invitiamo come ogni giorno ad andarne anche a consultare l'omonimo sito.
0: Adesso noi giocheremo, ovviamente ve lo dovete guadagnare questo buono spesa, vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni di risposta, voi dovete trovare la risposta corretta, inviarcela con un messaggio scritto insieme al vostro nome e la provincia usando il numero 333-2688-688.
1: E allora regia?
3: La suspense.
1: Vai con la domanda.
0: Quale ingrediente è alla base della salsa Worcestershire sauce tradizionale?
1: Della salsa?
0: Worcestershire.
1: Worcestershire.
0: È giusto.
1: La Worcestershire.
0: Quella che è scritta Worcestershire.
1: A okay? Salsa Worcestershire.
0: Ecco. Allora, sono questi. Aspetta un attimo. Allora, no, perché l'ho persa. A, ostriche fermentate. B, acciughe fermentate. C, midollo di manzo.

0: sono Milky e David Guetta con Just The Way You Are qui su Radio Company, quando è arrivato il momento di premiarvi.
1: Allora facciamo subito la verifica, quale ingrediente è la base della Worcestershire? Perché ridi?
0: Perché la dici con una tale convinzione, è giusto, lo so.
1: Infatti, ma è una soddisfazione, una vita per provarlo.
0: La Worcestershire sauce è fatta da?
1: Era ostriche fermentate o acciughe fermentate o midollo di manzo. La risposta corretta sono le acciughe fermentate in aceto, melassa, spezie e altri aromi.
0: A dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi, chi è stato?
1: È stato lui, Dario da Treviso.
0: Dario da Treviso.
1: Ti arriva adesso il messaggio. Eccolo là, perfetto.
0: Tutti gli altri giochiamo di nuovo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Caro Vittorio Ferro, bentornato. È il momento di sapere dalla redazione i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo Montecitorio.
4: E in effetti si riparte da lì tra poco con Meloni, che alla Camera parla in vista del Consiglio europeo. Sanzioni a Ben Gibr e ai coloni, dice la Premier. Poi la nuova ondata di raid americani sull'Iran. Papa Leone alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Oggi salta la riforma dei medici di famiglia, stop al decreto legge. Maltempo al nord, bombe d'acqua e raffiche di vento nelle ore scorse. Poi lo sport al via, i mondiali di calcio 26, si parte stasera, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Estate 2026 con Radio Company in Action, la prima data.

0: recupero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: con J.I.I.X, le ho dette una e tutte quante, le ho dette con IPIO, il successo del presente per il passato, e Rhythmics con When Tomorrow Comes.
1: Amici, siamo arrivati alla fine, per quanto ci riguarda ci risentiamo domani, Giulio Pego, Leo e DJM in Company Snack, sempre dalle 11 alle 13, per quanto vi riguarda invece è arrivato Vittorio Ferro con le Company News delle 13. Fate
0: ci ritroviamo
1: bravi.
0: Domani, ciao!
1: Ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e 2 minuti, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato in aula alla Camera stamani, in vista del Consiglio europeo, che l'Italia intende sostenere misure contro chi fomenta odio ed estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento verso i cittadini italiani, ha affermato. Meloni ha definito inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele le dichiarazioni attribuite al ministro. Ha però sottolineato che isolare Israele non può essere un obiettivo, pur non nascondendosi sull'illegalità a Gaza. L'obiettivo è un confronto oltre la polemica, ha detto. I negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo continuano nonostante un attacco aereo notturno che rischiava di ostacolare la diplomazia, lo sostiene la CNN. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno intanto smentito categoricamente le affermazioni del presidente Trump, secondo cui Teheran avrebbe cercato di porre fine ai bombardamenti. L'affermazione è un pretesto per evitare la guerra, si legge in una dichiarazione ripresa dall'agenzia IRNA. L'Iran ribadisce che continuerà a rispondere militarmente a qualsiasi aggressione, mantenendo una linea dura sul fronte della sicurezza. La Crimea, controllata dalla Russia, affronta una grave carenza di benzina. A Sebastopoli la maggior parte degli impianti di rifornimento è a secco, mentre in altre città si registrano lunghe code. L'intensificarsi degli attacchi ucraini con i droni contro le linee di rifornimento, principalmente su strada e ferrovia, ha interrotto le consegne, appunto. Le scorte alimentari iniziano poi a scarseggiare. Le forniture di carburante, un tempo garantite anche via mare, sono state interrotte ad aprile dopo un attacco ucraino a un terminale petrolifero. Nella notte 33 droni ucraini sono stati abbattuti, ma si registrano lievi danni. Attacchi anche in altre regioni controllate dalla Russia, tra cui un incendio a una raffineria. Papa Leone è arrivato alla base aerea di Gando in Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Sanchez. La sua visita si concentra sull'accoglienza dei migranti, con un incontro previsto nel porto di Arguinon, uno dei principali punti di approdo dell'Africa. Successivamente il pontefice incontrerà clero e operatori pastorali nella cattedrale di Sant'Anna. La giornata si concluderà con la Santa Messa allo stadio di Gran Canaria. Domani la visita prosegue a Santa Cruz de Tenerife con un'ultima celebrazione eucaristica prima del rientro in Vaticano, previsto in serata. Torniamo in Italia. La riforma della medicina territoriale voluta dal governo subisce una battuta d'arresto. Salta infatti il decreto che avrebbe dovuto ridisegnare il ruolo dei medici di famiglia, integrandoli maggiormente nelle case di comunità e prevedendo per alcuni il passaggio al rapporto di dipendenza col Servizio Sanitario Nazionale. La decisione, comunicata agli assessori regionali alla sanità, arriva dopo una forte opposizione dei sindacati di categoria che chiedevano maggiore coinvolgimento e tensioni anche all'interno della maggioranza, critiche poi dalle opposizioni per l'esclusione del Parlamento. La Procura di Palermo lancia un allarme criminalità che sta colpendo la città da novembre 25. 8 persone sono state fermate con accuse di mafia ed estorsione, tra cui membri della cosiddetta banda del Kalashnikov. Gli inquirenti hanno dichiarato: dobbiamo contrastare l'escalation criminale che sta colpendo il territorio cittadino nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. L'episodio più recente è avvenuto stanotte con danneggiamento di un noto noleggio auto. I reati contestati includono i tentati estorsioni e omicidio aggravati dal metodo mafioso. Sono stati sequestrati circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati al Superbonus 110. Le fiamme gialle di Siracusa hanno colpito un sofisticato sistema illecito gestito da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. 12 le persone indagate per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e false fatturazioni. La truffa si basava sull'uso di identità rubate e sulla fittizia realizzazione di lavori edilizi. Sono state individuate oltre 60 società coinvolte in interventi su 22 condomini in diverse province. La frode sarebbe stata gestita da professionisti in Lombardia e a Chieti, che hanno trasmesso oltre 2.000 comunicazioni per generare crediti inesistenti. Uno sguardo ai mercati, le borse europee registrano un rimbalzo. Stamani i titoli energetici trainano i rialzi. Londra guadagna lo 0,47, Parigi 0,4, Francoforte resta cauta, più 0,06, Milano riprende la corsa al rialzo dello 0,9%, sostenuta da STM e Prysmian. Salgono anche le utilities con Eni più 0,7, Enel 1,37, A2 a 1,66 e Saipem più 2,35. A Piazza Affari bene anche Leonardo più 1,66% e i titoli bancari. Forti piogge e grandinate hanno colpito il nord Italia nelle ore scorse, nel Milanese, nel Varesotto, disagi per le abbondanti precipitazioni, mentre nel Bresciano la grandine ha causato danni significativi. In Veneto, a Bussolengo, diversi tetti sono stati scoperchiati per una tromba d'aria e nel Trevigiano numerosi alberi sono caduti. Grandine anche a Venezia, bomba d'acqua a Lido, nel fiume Tagliamento, in Friuli tre persone sono state tratte in salvo. A Udine è crollata una gru, due turisti sono rimasti bloccati ad Osoppo. A Dignano invece un cittadino è stato trascinato dalla corrente ma è riuscito a salvarsi. Ma sentiamo da Paolo Corazzon di Tribimeteo cosa dobbiamo aspettarci.
6: Sono passaggi nuvolosi molto potenti questi, temporali fortissimi, ormai è diventato un po' la normalità purtroppo per il clima italiano. Quindi se un tempo un temporale non faccia paura, ora ogni temporale può fare grandine con raffiche di venti improvvise. Anche questo si inquadra in un contesto di cambiamento climatico, perché sì, abbiamo sempre avuto delle grandinate, ma ormai sono davvero molto più frequenti rispetto al passato. Per fortuna questi temporali si sono ormai allontanati e non ne sono previsti altri per un po', quindi non solo nell'immediato ma anche per le prossime giornate dovremmo avere condizioni meteo buone sull'Italia e anche sulle regioni di nord-est. Da segnalare un po' di vento che soffierà sull'Adriatico nelle prossime ore, arriva un po' di bora sull'Alto Adriatico, un po' di maestrale sul Medio e Basso Adriatico, sono correnti da nord, portano aria un po' più fresca, quindi come temperature staremo bene, anche l'umidità diminuisce un po'.
5: Lo sport prende il via stasera alle 21, l'attesa edizione dei mondiali di calcio 26. La partita inaugurale vedrà contrapposte le nazionali di Messico e Sudafrica, pronte a scendere in campo nel prestigioso stadio Azteca. L'Italia sarà rappresentata nella classe arbitrale da quattro professionisti, l'arbitro Maurizio Mariani, i suoi assistenti Daniele Bindoni, Alberto Tegoni e Marco Di Bello, che opererà nella sala VAR. Il primo italiano a debuttare sarà proprio Di Bello, già presente al mondiale per club in estate, impegnato stanotte alle 4 per la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, valida per il girone A. Al nord si prevedono per il meteo ampie schiarite oggi, mentre al centro e al sud, in particolare sulle regioni tirreniche, nubi in aumento con rovesci e temporali localmente anche intensi. Su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, in serata gli acquazzoni persistono su Molise, Puglia e Basilicata. Le temperature massime sono in calo in Emilia Romagna, centro Italia, Sicilia occidentale e Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte.

0: Eccoci qua, amici, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Siamo ritornati tutti quanti insieme. Perché ridi sogghigni sotto i baffi?
1: Ce la farò mai a restituire.
0: Oh, ragazzi, ci avremo una storia meravigliosa da raccontarvi. Stefano Conte ha ordinato un trasformatore per il suo computer.
1: Non per il mio, per quello del mio
0: per
1: figlio.
0: Quello, sì, però il computer era tuo, probabilmente gliel'hai passato. E praticamente gli è arrivato con uno spinotto sbagliato, per cui deve restituirlo. Non avendo, diciamo, avendo comprato in maniera poco oculata, anzi userei una parola per fare la restituzione, praticamente oggi ha stampato la 368esima etichetta da attaccare sul pacco senza che si pieghi.
1: Sì.
0: Quindi tutte cose. Sei un esperto di origami. Giriamo la ruota.
1: Sì, dai.
0: Primo, grazie.
1: Vada.
0: Allora, oggi parliamo di una tappa classica quando si fa magari un viaggio piccolo o medio, okay, o anche lungo, cioè si va in autogrill. Mm-hmm. Ora, il quesito è questo: tu hai visto quante cose ci sono nell'autogrill?
1: Sì.
0: Soprattutto in formato super mega gigante, sì. I Kinder cioccolato enormi, sì. Le patatine in versione mega galattica. Il Toblerone gigante che non si vede soltanto lì,
1: sì.
0: Il famoso prosciutto in crosta di pepe, grande mito dei soliti idioti, e tante altre cose.
1: Sì.
0: Ora, i popcorn da 2 kg, bravissimo. Ora, io non ho mai visto nessuno comprare niente. Quindi, la mia domanda è: avete mai comprato qualcosa in autogrill? Avete mai fatto dello shopping compulsivo? Hai presente il film Bianco, Rosso e Verdone?
1: Sì, quando lui compra di tutto.
0: Lui compra di tutto, poi ritorna dentro a comprare il lecca-lecca
1: e
0: forma di titti
1: e
0: gli ciulano tutto.
1: Sì.
0: Esatto, ecco, quindi avete mai fatto dello shopping nella parte, diciamo così, supermercato dell'autogrill? O comunque
1: avete preso,
0: in generale?
1: Sì. Avete preso il famoso...
0: Avete preso il prosciutto in crosta di pepe mai nella vostra vita? Avete mai preso i popcorn da 2 kg? Insomma, cosa avete mai comprato nella vostra vita nel supermercato dell'autogrill? 333-2688-688.

0: Avete mai fatto degli acquisti compulsivi? Non la spesa classica, quella che magari fa toccata e fuga in autogrill fai, cioè il cappuccino, la brioche, quello ci sta, quello sappiamo che è il grande
1: attività. Quello è un classico.
0: Noi vi chiediamo quei prodotti che sono esposti e che uno facendo il giro magari si fa attrarre.
1: Esatto.
0: Mega popcorn, il pandoro, la colomba, sì, le in crema di pistacchio,
2: l'offertona della pasta tricolore assieme magari alla bottiglia di, perché poi ci sono molti prodotti,
0: sì,
2: che richiamano, no, l'Italian,
0: sì,
2: style,
0: certo, l'Italian.
2: Quindi forse sono gli stranieri che comprano, mi
0: non
2: viene
0: lo
2: questo
0: so
2: dubbio. Comunque, avete mai fatto un po' di spesa all'autogrill? Adesso mi viene in mente una cosa, dopo ti dico, una volta l'ho fatta ma poi ti racconto cosa, come
0: il chupa chupa gigante,
2: il chupa chupa gigante, un grande classico. 3332 688 688 tra pochissimo. Base.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino.

0: atomici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Cosa senti?
1: Sento che stanno arrivando dei messaggi da parte di amici che non hanno comprato, diciamo, gli oggetti, quelli classici che si trovano all'autogrill, ma noi oggi vogliamo sapere se qualcuno di voi si è fatto attrarre da prodotti strani.
0: Vi vogliamo incentivare, cioè avete comprato qualcosa mai nella zona non bar dell'autogrill? Perché io l'unica cosa che ricordo, faccio questa piccola premessa, che un anno dovevo fare la calzina per la Befana per mia figlia, no? Siccome mi ero preso in ritardo in maniera abbastanza vergognosa, tornando una domenica ho fatto la calza all'autogrill. Credo di averla pagata milione di euro. Sto ancora pagando, sì.
1: Ultimo viaggio in autostrada verso Firenze, mi sembrava simpatico. Ciao da... E ha mandato la fotografia dell'oggetto.
0: E che ci ha comprato?
1: Il portachiavi con il suo nome, Domenico.
0: Oh, che carino.
1: Perché
0: simpatico.
1: Sai che vendono le tazze con il proprio nome, il cuscino con il proprio nome, le frasi tipo sei il cuscino con sei un papà, oppure il portachiavi con...
0: Ho visto le spazzole ultimamente. Vendono anche le spazzole con il tuo nome. Cioè ha un costo, credo, importante, proibitivo.
1: Perché il nome costa.
0: Sì, effettivamente.
1: È come l'iniziale.
2: Ciao ragazzi, siete fantastici. Stavo pensando proprio ai chupa chupa giganti. Comunque sarei stato tentato anch'io di prendere qualcosa, ma mi sa tanto di vecchio la roba che c'è lì dentro.
1: Chi è? Ma perché?
3: Ladies and gentlemen.
1: Sì, gents.
3: I am David, David.
1: Cazzo. Ecco, l'ha fatto piano perché ha la maglia.
3: Potrei soffrire molto. Esatto. Se vuole lo posso fare così, guardi, David. Cassano.
1: Bravo, bravo, vedo
3: esatto.
1: Che. Salve del Cassano.
3: Lo stesso, lo so. Vuole sapere come sta il mio Cassano?
1: No, non mi interessa, Cassano.
3: Ho sentito che parlavate di Chupa Chups.
1: Ecco che lei è apparso immediatamente.
3: Io sono un esperto di Chupa Chups.
1: Non voglio sapere.
3: Vuole, facciamo una prova?
1: Non guarda, non
3: io
1: voglio.
3: Io so che lei ama
1: Chupa
3: Chups.
1: No, non voglio.
3: Le faccio vedere.
1: Non amo proprio
3: come
1: una
3: si
1: cosa
3: chupano
1: che...
3: i Chupa Chups.
1: Non mi interessa, guardi.
3: Guardi che l'ho fatto anche oltre nella mia partecipazione.
1: Ah.
3: Ovviamente in Game Watch.
1: Sì.
3: Ovviamente partecipavo anche a
1: quale?
3: Al mitico a
1: A-Team.
3: A-Team. Bravissimo,
1: Team.
3: Bravissimo. Lo interpretavo Pie Baracus.
1: Ma non è vero, lei
3: e
1: ha
3: in
1: fatto
3: una scena famosa tagliata, sì. C'era lui che insegnava a Sberla come ciucciare il Chupa Chups.
1: Sì, ho capito, ma lei guardi è un'altra versione, perché il suo gay team è quello che organizza le feste quando non sai chi chiamare.
3: E che feste meravigliose facciamo.
1: Con le piume.
3: Lei che mi viene sempre, quando andiamo a fare le feste non, con i suoi amici.
1: Non vengo sempre a fare
3: il gay team.
1: Se non sapete chi
3: non
1: chiamare.
3: Non mi ha mai invitato però a fare i party, quelli con la barba, Perché non mi invita mai, Come vai?
1: Ah, bene.
3: Sei che è il DJ King.
1: E lei è invidioso, è questo.
3: Guarda, facciamo così, oggi sono di buon umore. Vengo lì e le spiego come si ciupa il
1: No, non mi interessa.
3: Vengo lì e le spiego come si ciupa. Company. Oh,

0: La loro Cantaloup, siete all'interno del Belli Conte Show 4.0, dove oggi vi stiamo chiedendo praticamente quali oggetti avete comprato in autogrill, ma non quelli classici da bar, quelli quando si fa il percorso verso lui, perché c'è il percorso guidato verso l'uscita dove uno viene tentato da di tutto di più. I miei figli una volta hanno preso i popcorn.
1: Ah,
0: e
1: vedi,
0: là sono curioso, perché io ti ricordo che sono cintura nera di popcorn, eh? Sono uno che è abbastanza rompipalle, addirittura va su, come se non lo fossi normalmente, però va in determinati supermercati a comprare i popcorn, perché in alcuni ci sono che mi piacciono e in altri li trovo un po' fiappetti.
1: Nel frattempo abbiamo chiesto ad Antonella, che ci ha detto che lei è una grande cliente del serpentone dell'autogrill, che ci facesse, diciamo così, una piccola elencazione. Aspettiamo da lei.
0: Perché ti spiego, il problema del popcorn mi è l'umidità. Se mi piglia umidità poi non mi è croccante. Allora, che come erano questi popcorn?
1: Infatti questo è interessante da sapere. Chi c'è?
2: Beh, io ho prosciutto in crosta di pepe, l'ho preso anni fa ed era veramente buono. Se ripasso un giorno me lo ricompro.
1: Grande.
0: Prosciutto in crosta di pepe.
3: C'è sta lecca lecca gigante, c'è sta il maialino che scurriggia. Gianluca, vieni, guarda che oggetto meraviglioso. Shh, non dire niente. Il prosciutto in crosta di pepe. Quando io vedo un oggetto del genere penso che l'essere umano è proprio un figlio della mignotta. Gianluca, il serpentone è la metafora della vita.

0: oggetti che avete comprato in autogrill, non quelli classici.
1: Nel serpentone, la metafora della vita. 333-2688-688, cosa avete acquistato nel serpentone dell'autogrill, se mai l'avete fatto?
2: Radio Company Belli Punto Show 4.0 Spot.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: E allora, oggi stiamo parlando del serpentone che è un po' la metafora della vita.
1: Sì, esatto.
0: Allora, ciao ragazzi, l'unica volta che ho comprato la macchina gigante delle M&M's, bellissima, ce l'ho ancora.
1: Bella quella.
0: Quella però è golosa.
1: Tiri giù e vengono giù i vari M&M's.
0: Purtroppo non si ricarica da solo.
1: Ah, che peccato.
0: Sì,
1: bisogna andarli a comprare gli M&M's.
0: Ciao, io ho comprato anni fa i primi Chupa Chups gigante che dentro ne conteneva 20.
1: Solo
0: 20.
1: Aspettavo di più, era messo grande così.
0: Noi ne abbiamo avute. No, noi abbiamo la rastrelliera.
1: Noi si arrivano in regalo dei nostri amici di Milano. Sentiamo chi c'è.
2: Di solito mi tenete compagnia al lavoro. Peluche, quindi nel caso di regali, perché viaggiavo per lavoro. Quello che mi è rimasto veramente nel gozzo è orologi. Ero diventata una maniaca di orologi che duravano puntualmente 2 giorni, massimo 2 giorni.
1: Ecco, quindi Antonella, che in realtà lei è veramente una compulsiva, perché poi il suo messaggio era molto lungo. E però parlava anche di decorazioni di Natale, lucine di Natale, cioccolato, peluche per l'appunto, qualsiasi oggettistica, perché poi può anche essere così, se tu viaggi molto magari per lavoro e non hai modo di fermarti di giorno nei negozi, magari l'autogrill diventa il posto giusto dove fare un po' di acquisti
0: ignoranti.
1: Bravo.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci definizione esatta, ma bensì una definizione inventata da voi in maniera da poter entrare nel club e poi vi spediremo la tessera se siete i fortunati vincitori di oggi.
1: Esatto, attenzione, ti faccio un esempio. Se la parola di oggi, questa è un po' particolare, fosse grill. Qui l'accento sta solo lì, è solo grill. Che cos'è la grill, le grill, lo grill, lu grill, dicesi grill?
0: Sì.
1: 333-2688-688, la parola per entrare nel club ignoranti e portarsi a casa anche la tessera, è proprio grill.

0: Il club più voluto e desiderato d'Italia.
1: Attenzione, perché siete in molti che state utilizzando il suono del campanello che fa grill grill, suono onomatopeico del campanello, grill grill.
0: Altra cosa da dire, se andate troppo sul porno, insomma, ne arrivano tanti sull'hardcore, diciamo.
1: Allora, ma quanti grill hai per la testa? Questo non posso contestarlo, ragazzi.
0: Eh no. Quanti grill hai per la testa?
1: Grill.
0: Senza tanti.
1: Grill è il cognome di un famosissimo attore, Terence Grill.
0: Saluti
1: da Andrea, tessera 185, ricordiamo.
0: Grande Andrea. Vediamo chi c'è al citofono, vai.
2: Ciao company, allora c'è l'olio di Krill che è una specie di omega 3.
1: Sì.
2: E poi c'è anche quello di Grill.
1: Buonissimo.
2: Che invece è prodotto da microrganismi in ambito terrestre.
3: Ciao Radio Company, la Grill è la discoteca dei grilli.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, tutti al grill a ballare.
1: I grilli.
0: 333-2688-688, se volete tentare di entrare nel club degli ignoranti e portarvi a casa la tessera, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato, è grill.

0: di tanto in tanto arrivano, anzi ormai molto spesso arrivano delle cose che sono devastanti. Allora, grill, prego.
1: Il grill è un brillantante solo per superfici per griglie, fra da Pordenone.
0: È molto utile. Molto pratico.
1: Ciao, Grill è il nuovo film horror di Dario Argento. I Grill, non vado nella descrizione perché è abbastanza cruenta, quindi mi fermo qua.
0: C'è della brutalità.
1: Grill, coltellino svizzero con accendino. Ciao da Nicco.
0: Ah, interessante.
1: Famoso Grill. Ciao ragazzi, nel parco di Yellowstone pieno così di orsi Grill.
0: Sì, i famosi orsi.
1: Sono i grizzly e Grill.
0: Certo, ovviamente. Sentiamo il citofono cosa ci propone.
2: È semplice. Quest'anno va di moda la bronzatura a Grill, cioè la bronzatura striata.
3: Grill è il cognome del famoso cacciatore di bisonti Buffalo Grill.
4: Raga, semplicissimo, ce l'ho proprio qui davanti a me. Grill è il modello di una macchina Renault Clio Grill.
5: Allora, nella favola di Pinocchio c'è il grillo parlante e suo cugino il grill muto.
0: Notevole anche questa, ragazzi. Allora,

0: novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dopo il momento Luna Park, sì, è arrivato il momento premiazione. Chi si porterà a casa oggi l'ambitissima tessera del Club degli Ignoranti?
1: Matteo ci ha fatto molto sorridere oggi.
0: Sì, devo dire di sì.
2: Ciao Matteo da Venezia. Allora, nella favola di Pinocchio c'è il grillo parlante e suo cugino il grill muto.
0: Cancan meritatissimo.
1: Vai, vai. Entra ufficialmente anche lui con la tessera, perché nel Club degli Ignoranti c'era già entrato.
0: Esatto, volevo salutare un amico che si chiama, aspetta che lo trovo, Maurizio, che nella sua foto di WhatsApp ha messo proprio la tessera del Club degli Ignoranti. Ah, quindi lui a chiunque scrive vede che è membro. Quindi se non sapete cosa fare oltre a mandarci l'unboxing della tessera, se volete metterla anche sul vostro stato di WhatsApp, diventa molto divertente, molto carino. Bravo Maurizio, grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi. Da Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megalo è tutto. Appuntamento domani sempre qua su Radio Company col Belli Conte 4.0.
3: Radio Company Time
0: 2-1.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Mezza canzone estiva su Radio Company, 14:05, buon pomeriggio.
1: Ben detto, buon pomeriggio anche a te. Come va? Tutto bene?
0: Tutto a posto.
1: Bene, dai che si mette la sigla, dai.
0: Vai.

0: ci sono i piscelli di Radio Company.
1: Avete capito bene, i piscelli su Radio Company. Amici, buon pomeriggio a tutti. Si incomincia una nuova puntata in questo giovedì 11 di giugno, ma saluto l'uomo con un'anatra addosso.
2: È ovvero... la Duck Fuck.
1: Ciao Duck Fuck. Ciao Ghicco,
2: ciao,
1: buon pomeriggio.
2: Joe, buon pomeriggio. Tu hai i Gorillaz.
1: Io ho i Gorillaz, esatto. Gorillaz, tra l'altro.
2: Di nero tutti.
1: Band famosissima, dimmi almeno due pezzi dei Gorillaz che conosci. Dai, subito, così. Una domanda proprio papà.
2: Allora, ad occhio.
1: Ma che ad occhio? Ad orecchio al massimo. Ad occhio.
2: Una faceva così. Respiri piano per non far rumore.
1: Sì, sono loro i Gorillaz.
2: L'altra faceva Around the World, Around the World.
1: No, quelli sono i Daft Punk. Comunque dai, apprezziamo il tentativo. Va bene, amici, ecco, bella battuta per cominciare, ma non importa.
2: Non mi viene un titolo.
1: Lo so, dai, vabbè, c'è Clint Eastwood, c'è Derra, c'è Feel Good, insomma, ce ne sono tante di Gorillaz.
2: Aspetta, tra che l'altro, delle cose che...
1: se non sbaglio, 25 luglio a Trieste, proprio in piazza lì, in piazza principale
2: figata.
1: A Trieste, faranno proprio i Gorillaz live. Fighissimo.
2: Ci toccherà prendere una barca per andare.
1: Ci
2: dai.
1: Toccherà andare, esatto. Va bene, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Piscelli fino alle 16 insieme. Come al solito, il nostro numero è 333-2688-688 e tra poco potremo parlare di monumenti.
2: Monumenti.
1: Ti spiego perché. Okay. Perché noi in Italia siamo un paese, cioè l'Italia è un paese fantastico.
2: È un monumento in sé.
1: È un monumento in sé. Potremmo tranquillamente vivere soltanto di cultura per certi versi, ma forse non sappiamo, ad esempio, in quanto tempo sono stati costruiti quelli che sono i monumenti più belli proprio in Italia.
2: Tipo Ercolosseo.
1: Tipo Ercolosseo. Tipo
2: la Torre di Pisa è storta così perché?
1: La Torre di Pisa, oppure Basilica di Venezia.
2: Arena di Verona.
1: Arena di Verona. Ce ne sono tanti di monumenti, ma cominciamo subito. C'è Rita Ora con All Natural.

0: All Natural qui su Radio Company. Il remix è quello di Rivaz. State ascoltando l'inizio dei Pischelli in questo giovedì 11 di giugno. Si parla di monumenti e abbiamo un bel messaggio vocale che anticipa questo argomento. Se
1: perché
0: non
1: senti un po' che cosa dice un'ascoltatrice.
2: Restando in tema, ringraziamo i Morciba che grazie a loro sappiamo che Roma non è stata costruita in un giorno.
1: Molto bravo, bene. Canzone tra l'altro molto molto bella, però in questo caso, come vi dicevo poco fa, parliamo proprio di monumenti. Okay. Italia, paese fantastico, Italia, paese bellissimo, un sacco di problemi, non serve sicuramente ribadirlo.
0: Sì. Evasione però, fiscale, però, un sacco di cose.
1: Vabbè, ok, tutto bene. Questo, insomma, mandolino, pizza, Berlusconi, quello che vuoi, però dal punto di vista dei monumenti, noi siamo imbattibili. E cioè, ragazzi, noi potremo davvero vivere soltanto di cultura e purtroppo siamo il paese che sfrutta peggio proprio questo lato.
0: E perché veniamo a lavorare se possiamo vivere di cultura?
1: Amico mio, proprio perché non siamo stati intelligenti. Comunque, in quanto tempo sono stati costruiti i monumenti italiani più famosi al mondo?
0: Vai.
1: Ad esempio, Duomo di Milano.
0: Vado
1: 1386, 1965.
0: Madonna.
1: 579 anni.
0: Beh,
1: cioè,
0: grande comunque.
1: Non è che sono andati piano piano, è che hanno fatto molte modifiche. Cioè, il Duomo, come noi lo conosciamo oggi, quello di Milano, 200 anni fa era diverso, era un'altra
0: chiesa. Un po'
1: più grezzo,
0: magari.
1: Colosseo, Roma, all'epoca si sono veramente velocizzati, 72-80, quindi 8 anni.
0: Beh.
1: Ok?
0: Ma i romani.
1: La Torre di Pisa, 1173-1372, 199 anni.
0: Prima di farla pendere oppure no?
1: No, no, piano piano poi alla fine ha iniziato a andare verso...
0: Pensa tu.
1: Poi, Altare della Patria, Roma. Okay. 50 anni, 1885-1935.
0: Bello.
1: Assurdo. La Reggia di Caserta, 1752-1845.
0: Così tanto?
1: Ben 93 anni. Beh, ragazzi, la Reggia di Caserta è enorme. Aspetta. È tipo la nostra la copia della Reggia di Versailles, no? Nel senso, è più o meno è la stessa cosa, quindi ci hanno messo veramente tanto. Poi Basilica di San Pietro, Roma, 1506-1626, ben 120 anni, cioè veramente tanto tanto, però alla fine abbiamo la possibilità di apprezzare qualcosa di unico e di inimitabile proprio a livello globale.
0: Hai dimenticato un'altra parte della cultura italiana,
1: cioè?
0: Che diciamo è in costruzione ancora oggi, dal 1962.
1: Quale?
0: Salerno-Reggio Calabria.
1: Allora,
0: è ancora in costruzione.
1: Sì, in costruzione, però intanto Salerno-Reggio Calabria.
0: Pietra dopo pietra.
1: No, è che ogni anno cambia qualcosa. No? Comunque diventerà l'autostrada più intelligente d'Europa. Cioè, nel senso, quella tipo smart, everybody qualcosa.
0: Sì, sì. Quando però, lo smart non andrà più di moda.
1: Però piano piano, tu la stai usando quell'autostrada?
0: No.
1: No, quando la completeranno la potrai usare.
0: Per fare cosa?
1: Dai, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Noi facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi, occhio, anzi orecchio.

grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Buon pomeriggio dai Pischelli. A proposito di cultura, a proposito di apprezzare ciò che abbiamo in questo paese,
1: c'è chi ne sa
0: e chi pone effettivamente delle giuste domande e risponde anche a queste domande, cercando di fornirci un punto di vista che secondo me è estremamente interessante.
2: Ma è vero che noi non sappiamo valorizzare ciò che abbiamo di bello, siamo pieni di cultura ma non sappiamo neanche attribuire la paternità di qualcosa.
0: Giusto.
2: Per esempio, prendiamo ad esempio proprio l'anfiteatro Flavio,
0: chi?
2: Altresì chiamato Colosseo. Chi l'ha voluto? Chi è che lo ha voluto? L'ha voluto l'imperatore Vespasiano. E lui però lo riconosciamo non per il monumento che ci distingue in tutto il mondo,
1: ma
2: per i cessi.
1: Grandissimo.
2: Cosa vuol dire? Che puoi essere un cesso, la gente si ricorderà di te meglio della bellezza più grande al mondo.
0: Hai capito? Ha detto una cosa giusta.
1: Ed è per quello che noi verremo ricordati da qui fino alla fine dei tempi.
0: Perché siamo dei cessi. Sì, sì,
1: normale.
0: Ho pensato esattamente alla stessa cosa, amico mio.
1: È tutto proprio preciso, preciso. Millennium Mix dal 2022. Iniziamo con Marco Mengoni, la sua No Stress.
3: Millennium Mix.

0: Sono tre i dischi del Millennium Mix, l'ultimo Armin Van Buuren con Cindy Alma, si chiama Beautiful Life, poco prima invece Shakira con il remix di Riton Don't Wait Up, mentre all'inizio una canzone di qualche estate fa,
1: 2022,
0: Marco Mengoni proprio con No Stress. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici, si apre adesso, ovviamente tra poco, lo spazio dedicato a voi, cioè il comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ma oggi è nera la
1: situazione
0: giornata.
1: Situazione molto critica, quindi dovete darci una mano se conoscete qualcuno che oggi compie gli anni o qualche anniversario o qualche ricorrenza particolare. 333-2688-688, ci mandate in velocità tutti i dati della persona da chiamare.
0: Esatto, siate veloci anche perché abbiamo a disposizione davvero poco tempo, quindi mi raccomando, prima fate meglio è e prima riusciamo anche a chiamare. Ovviamente non solo il 333-2688-688 che vale ogni giorno, ma potete anche compilare il form tramite o il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, oppure
1: l'applicazione ufficiale di Radio Company che puoi scaricare direttamente sul tuo telefono. Anche lì fai un sacco di cose.
0: Bravo.
1: Nel nostro universo digitale, e anche richiedere il comp'anniversario.
0: Potete fare un sacco di cose, richiedere soldi anche a Chicco, tanto lui ne ha da scaricare, quindi sì, ma
1: debiti,
0: sì,
1: debiti
0: fatture
1: quanti
0: a Chicco, dopo vi lascio anche tutti gli estremi, non vi preoccupate, dai.
1: Il mio IBAN, grazie.
0: 333-2688-688, se tutto va bene, tra poco ci sentiamo con qualcuno di voi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Questo sabato 13 giugno, Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: a Per Perdono. Siete su Radio Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, alle 14.37. Prima chiamata per quanto riguarda il companiversario, abbiamo Mayra.
1: Ciao, ciao Mayra, Mayra, benvenuta.
2: Ciao Pischelli.
0: Come stai Mayra, come va?
2: Bene, bene.
1: Ti stiamo
2: bene.
1: Disturbando, vero?
2: Stavo studiando.
0: Allora sì, è un modo carino per dirci sì, Pischelli, ci stavate mi stavate disturbando. Allora, lei è la sorella del fan numero uno dei Pischelli.
1: Quindi è la...
0: Quindi è la fan numero due, no, la fan numero 1.1.
1: Acquisita, dai.
0: Fan
1: 1.1,
0: acquisita, esatto.
1: Bene.
0: Lei si sta preparando per una cosa molto importante, perché dici un po', che cosa succederà a breve, no, nei prossimi giorni?
2: Gli esami di terza media.
1: E quindi c'è un bellissimo messaggio per te, che dice di farti, diciamo, l'imbocca al lupo per la prova scritta, l'ultima di matematica, gli esami di terza media. Ci dicono che quest'anno non è stato semplice per una serie di motivi, però diciamo che insomma stai riuscendo nell'intento.
0: Brava.
1: E quindi e anche nello sport, tra l'altro, e sono tutti orgogliosi di te, firmato mamma, papà, Walter. E
0: come canti tu appunto una canzone di Vasco, tu sì che sei speciale. Allora, dato che la canti, adesso devi cantarla anche a noi.
1: Vai.
0: Vogliamo sentire come la canta Mayra, la canzone di Vasco, scusa.
2: Sentiamo. Ma io non la canto.
0: Ma come? Dai. Ma dai! Ma come? Dai, solo tu sì che sei speciale. Dai, provaci.
2: Tu sì che sei speciale.
0: Oh, dai, va bene, brava lo stesso.
1: L'abbiamo
0: perfetto,
1: fatta.
0: Dai. Vedi che la prova di matematica andrà bene, forse quella per il canto un po' meno. No,
1: ma dai.
0: No, scherzo.
1: Adesso devi dirle anche che non ha l'X Factor.
0: No, ci mancherebbe. Allora, senti.

0: ottima. Ed è innanzitutto in bocca al lupo per la prova di matematica. Sei tranquilla, vedrai che andrà tutto bene. Anche perché questa
1: solo questione di numeri.
0: Anche questa è niente, figurati poi per le superiori, quelli che sì, che saranno affari più grossi. Però in ogni caso, goditi l'estate e in bocca al lupo per tutto.
1: Anche
0: va
1: perché
0: bene?
1: Questi esami non tornano più, quindi goditeli.
0: Un giorno penserai e un giorno dirai: mamma mia, che facile che era all'epoca. Sì. Dai, tanti auguri per la prova e mi raccomando, ascolta sempre Company, ma soprattutto goditi quest'estate, ok?
2: Sì.
0: Perfetto, ciao. Dai, ciao Mayra, ciao.

0: Si chiama In My Arms su Purple Disco Machine su Radio Company. Oggi giornata di augurio per l'esame di terza media.
1: E che dobbiamo fare?
0: I pischelli trasmettono dei messaggi ad altri pischelli.
1: Ciao Tommy, benvenuto in onda. Ciao bello.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai Tommy?
2: Bene.
1: Bene, bene. Tommy, vedi, la risposta è subito A, B, C, D, così, pam,
0: vabbè,
1: Tommy.
0: È già pronto per le crocette.
1: Non si dilunga, Tommy. Allora, senti, Tommy, noi abbiamo ricevuto oggi un messaggio da parte del tuo papà, che dice che tu sei un ragazzo. Che sta succedendo in quella casa? Che chi è che parla?
0: Vuoi dire di fare silenzio, che sei in diretta in radio?
1: Fate silenzio, per favore.
0: Vai.
2: Zitti.
1: Stai zitto, bravo, okay, ottimo.
0: Molto bene.
1: Dicevo, c'è papà che oggi ci ha mandato un messaggio poco fa e ha detto: guardate, c'è mio figlio Tommy, bravissimo, è entrato, è stato ammesso con la media del 9, però è un pochino preoccupato per questi esami di terza media. La prima cosa che ho chiesto io a Tommy è stata: Tommy, sei preoccupato per gli esami di terza media?
0: E
1: tu che hai risposto?
2: No.
1: Allora, o tuo papà sta mentendo, o tu sei molto bravo a mentire di fronte agli occhi di tuo padre. Come stanno le cose?
2: Preoccupato no, ma forse un po' di agitazione.
1: Un po' di agitazione.
0: Ma sì,
1: allora,
0: dai,
1: senti, qual è la materia all'interno della quale, diciamo, non ti senti così tanto sicuro?
2: Matematica.
1: Maledetta matematica, davvero maledetta. Va bene, allora senti Tommy, ovviamente l'in bocca al lupo da parte dei pischelli, ma da tutta Radio Company. Vedrai, come poco fa abbiamo detto a Mayra, un'altra ragazza che come te farà gli esami di terza media, vedrai che andrà bene e poi riuscirai a goderti l'estate, ok?
2: Ok.
0: Senti, anche perché poi hai 5 anni di tempo per prepararti per la maturità.
1: Poi su quella magari possiamo perderci un pochino più di tempo. Sì. Senti, domanda tecnica: che cosa farai dopo le medie? Qual è la scuola che
0: indirizzo
1: hai scelto?
2: Liceo delle scienze umane, economico-sociale.
1: Ma la faccia! E allora che problemi deve avere in matematica? Liceo, scienze umane, economico-sociale, vedrai che andrà benissimo. Tommy, in bocca al lupo, spacca tutto e poi ci risentiamo fra 5 anni, ok?
2: Va bene.
1: Ciao, ciao. Tommy.

0: Topic Becky G con Sorry Papi su Radio Company. Amici, finita praticamente la nostra prima ora, tra poco però avremo bisogno di voi, quindi mi raccomando, come al solito 333-2688-688. Attenzione, perché di che cosa potremo parlare?
1: Probabilmente parleremo di guide,
0: dai, qual è la vostra prima auto? Peccato,
1: no, la lasciamo a Pietro per dopo,
0: grande quello, dai, potremmo parlare sì di patente, di guide, di pratica, perché tu ieri hai assistito ad un incubo,
1: ad una scena bellissima vista da spettatore, da protagonista credo sia un incubo
0: molto,
1: che ti
0: molto
1: rimane,
0: brutta, certo, tutto questo tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra

0: doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssminternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

come company, C come C radio. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: la loro Talk to You ci porta alla fine della prima ora. Come detto, tra pochissimo parleremo di auto, ma nello specifico di prime
1: guide.
0: Qual
1: è la prima auto? No. Ah, dai, ma ti prego, parliamone una volta ogni tanto.
0: Primo telefono, tra poco.
1: Sono le 15 e 2 minuti, amici.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia adesso, abbiamo bisogno di voi, quindi numero alla mano 333-2688-688 e amico e socio Chicco spiega.
1: Allora, ieri sera sono andato a fare un giretto.
0: Bravo,
1: ok,
0: bravo.
1: Mi ritrovo camminando in un incrocio semaforico,
0: ok, sì, ok,
1: ci sono un sacco di macchine, ho schiacciato il tasto per i pedoni per attivare il semaforo, sai che poi schiacci 28 volte sperando diventi verde, e vedo una macchina avvicinarsi, classica macchina da neopatentati molto piccola,
0: macchina da combattimento,
1: macchina,
0: dai,
1: da combattimento con le P davanti e dietro, e sperando non ascoltino, e nel senso c'era questo ragazzo alle prime armi, presumo,
0: certo,
1: con
0: certo,
1: suo padre in macchina, finestrino abbassato, mano fuori,
0: sigaretta
1: bello
0: accesa,
1: e tranquillo, sigaretta accesa. Secondo me mano sul freno a mano sicuro,
0: certo,
1: perché
0: figurati,
1: è normale. E a un certo punto riconosco nel caos della città un'associazione mistica tra il Santissimo e un animale, ok?
0: Ripetuto più volte da quello che mi hai detto,
1: un
0: ok?
1: Un bestemmione di quelli proprio, ho detto che sta succedendo, no?
0: Certo.
1: E quindi praticamente si è spenta la macchina,
0: sì,
1: non riusciva a farla ripartire e c'era tutto un la frizione, bamf, la frizione,
0: bamf,
1: bamf, parti, si spegne
0: e bam, no, a quel punto bamf.
1: Sì, poi esatto, sono riusciti a ripartire e ho detto porca miseria, non credo sia un ottimo modo per insegnare a un figlio come guidare una macchina. Capisco magari se hai delle macchine dietro che potrebbero suonare il classico,
0: no, ma anche in quel caso,
1: però
0: anche
1: lo stesso,
0: in quel caso
1: la calma, perché urlando addosso uno va ancora più in panico e va a rischio che va contromano poi.
0: Cioè, chi suona, diciamo che chi suona ad un neopatentato, quindi alla classica vettura con la P dietro, può tranquillamente uscire da questa stanza.
1: Sì, sì. Stai andando via, no?
2: Io per sbaglio l'ho fatto.
1: No,
2: volte,
1: no,
2: ragazzi, sì,
1: se n'è andato.
2: Che l'ho fatto.
1: Io no, non ho coraggio di
0: allora,
1: fare
0: no,
1: queste
0: allora,
1: cose.
0: Vabbè, non ho mai fatto chiaramente con la, diciamo, le macchine, quelle proprio dell'autoscuola, perché lì veramente sei scemo se lo fai. Però molte
1: sparare
0: volte,
1: sulla polizia.
0: Anche perché molte volte non sono ragazzi che stanno guidando la macchina con la P, ma la usano magari i genitori e non hanno tempo di togliere quella P.
1: E usano quella scusa
0: del sì, non suoni, perché in realtà sono alle prime armi, quindi è.
1: Quindi,
0: allora, sì,
1: oggi al 333-2688-688 vi chiediamo chi vi ha insegnato a guidare.
0: Sì,
1: okay?
0: Cioè,
1: quindi se
0: oltre l'autoscuola,
1: certo,
0: proprio, chi è che vi ha insegnato?
1: Io in questo caso, come ti dicevo prima, a differenza tua e le
0: sì,
1: usanze pugliesi, io avevo un'autorizzazione a utilizzare la macchina di famiglia con mio padre solo dopo aver fatto la prima guida ufficiale con l'autoscuola.
0: E ha senso,
1: e
0: quindi
1: mi ha portato mio padre e mia zia.
0: Ben fatto, papà di Chicco. Sì. Per quanto riguarda il mio, la mia prova, la mia prima guida, ho fatto praticamente, se non sbaglio, Conegliano Foggia in autostrada.
1: Sì, avevi 6 anni.
0: Avevo 15 anni, no, avevo 6 anni, mi sono seduto sopra le gambe di papà e guidavo praticamente. No, allora io un paio di guide le ho fatte con mio padre, sì, purtroppo ci sono molti elementi in comune con il ragazzo, con il papà del ragazzo che tu hai visto ieri sera e mio padre.
1: Non era tuo padre per caso?
0: Non era mio padre, però anche lui urlava, anche lui era la classica persona che si arrabbiava, mi diceva la frizione, la frizione, la frizione, e soprattutto prendeva a volte i miei polsi e me li sbatteva proprio sul volante.
1: Addirittura.
0: Tutto questo chiaramente per insegnarmi, poi
1: forgiato proprio,
0: sono stato forgiato con fiamme e con disperazione, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora 3332688688, partendo proprio dalle prime volte, chi è che vi ha insegnato a guidare oltre all'autoscuola?
1: Sì, e com'è andata soprattutto, perché magari io mi ricordo mio padre mano fissa proprio sul freno a mano di continuo, mia madre tranquilla.
0: Dai, allora 3332688688, aspettiamo i vostri messaggi.

0: All By Myself qui su Radio Company 15:12. Quindi chi vi ha insegnato a guidare e come è andata al 333-2688-688, autoscuole escluse.
1: Bravo, esatto. Poi chiaramente ci sarà qualcuno che avrà imparato direttamente con l'autoscuola, però è inevitabile che ci sia quella piccola lezione fatta da un parente.
0: Quanti nella... in campagna hanno rubato la macchina del nonno?
1: Nella maggior parte dei casi si tratta del papà. Il papà molte volte sbagliava forse l'approccio nell'insegnarvi a toccare il volante, il cambio, la frizione, maledetta frizione.
0: Perché
1: no?
0: La macchina
1: quante
0: era
1: volte?
0: La sua, secondo me.
1: Sì, esatto. Ad esempio, mio papà con il suo Passat mi diceva: mi raccomando, la frizione che l'ho appena cambiato. Non è che andrà a sbattere. Accelera piano piano e contemporaneamente solleva il piede dalla frizione. Io, papà, che cavolo devo fare? Non ho capito.
0: E poi inserisci il codice 924731.
1: E poi sentivi la macchina che faceva e sentivi quella puzza da frizione bruciata. E tuo papà che intanto ti stava menando. Allora, sentiamo qualche messaggio.
2: Ciao, Pischelli.
1: Ciao.
2: Io guido solo con la scuola guida,
1: sì,
2: ma vi mando il messaggio perché ho un figlio 17enne.
1: Ok.
2: Altri due un po' più piccoli, un pelo più piccoli. Sì. Tutti e tre mi hanno già detto che loro impareranno a guidare solo con me.
1: Il
2: papà no.
1: Perché?
2: Perché no. Solo con me.
0: Così.
2: Quindi...
1: Perché il papà si arrabbia, no? Il papà diciamo che ha poca pazienza, ecco, tutto
0: può
1: qui.
0: Può essere. Dipende da uno com'è. E come è stato istruito anche da nonno, magari.
1: Cioè, se poi il papà ti insegna a guidare con la macchina della mamma, a quel punto è la persona più docile del mondo.
0: Sì,
1: la verità
0: sì,
1: è
0: sì.
1: questa. Chi se ne frega, tranquillo.
0: Tokyo Drift.
1: Non ti preoccupare, sei andato a sbattere. Fa parte del percorso, è normale che ti accada.
0: Tranquillo. Dai, 333-2688-688. Quindi oggi, autoscuole escluse, chi vi ha insegnato a guidare e com'è andata?
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
13: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Fulminacci con Maledetto Me su Company alle 15.21. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi oggi si parla di guide, di auto. Chi è che vi ha insegnato a guidare e soprattutto come è andata la prima volta?
1: C'è Andrea e non so se vale questa cosa. Ciao Pischelli, a me ha insegnato a guidare il videogame Segarelli.
0: Sega! sì, certo.
1: Pomeriggi interi a fare ore di pratica. Ah, sì, ok, il videogioco va bene, però forse nella vita vera,
0: certo,
1: poi che noti le difficoltà nel se schiacci la frizione troppo poco è tutto un casino.
0: A me a te GTA ha insegnato a rubarle le auto, è diverso.
1: E anche ad arrivare vicino a delle donzelle, suonare il clacson e loro salivano.
0: Fatalità, dai, poi abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Biscuits, io ho imparato rubando la macchina a mia mamma,
0: ma
2: mio
0: come?
2: Papà.
0: E come è andata?
2: Ciao!
0: Beh, sei ancora qua, è andata bene.
1: Sì,
0: poi,
3: ciao Company,
0: ciao.
3: Sono Elena.
0: Ciao,
3: allora,
0: Elena.
3: Diciamo, la prima mia avventura è stata alla tenera età di 13 anni con mio papà nel giardino barra corte di casa.
0: Ok.
3: Che mi dice: tesoro, dai che facciamo la prima guida. Io ovviamente avevo le ciabatte perché era estate.
0: Ma
3: mi
0: come
3: fa,
0: ciabatte?
3: No?
0: Devi togliere
3: le ciabatte.
0: Certo.
3: Allora comincia a fa, accelera, gioco di frizione, freno, insomma mi spiega un po' le cose. Io a un certo punto la macchina non riuscivo a tenerla accesa e a un certo punto mi fa: allora Elena, smettila di toccare quel maledetto freno.
0: No!
3: Io l'ho ascoltato, ho accelerato e sono andata su per il muro di casa.
0: Ah vabbè, allora se te l'ha detto, se l'ha detto lui va benissimo, dai.
1: Ma perché
0: che
1: poi una frase detta
0: no,
1: così,
0: raga,
1: cioè,
0: no.
1: ti mette del panico.
0: Allora,
1: inutile.
0: Genitori all'ascolto, se dovete insegnare ai vostri figli a guidare, fateli in cortili con case di qualcun altro, perché almeno
1: ma la macchina è tua.
0: Sì,
1: però.
0: Vabbè, però almeno prende il muretto dei
1: di persone che hanno preso,
0: cioè,
1: un
0: e comunque
1: muro,
0: paga
1: cancelli.
0: Almeno paga l'assicurazione. Cioè in questo caso che fai? Devi pagare tu in ogni caso, quindi alla fine
1: bellissimo, dai. 333-2688-688, siamo un po' in ritardo, quindi messaggi vocali corti. 333-2688-688, già detto, chi vi ha insegnato a guidare e soprattutto com'è andata?

0: The Nio con Turnaround su Radio Company. Allora, prime guide, chi vi ha aiutato? C'è Paola che scrive: ciao Pischelli, la mia prima guida, anzi tutte, è stato mio moroso, attuale marito tra l'altro, e si arrabbiava solo perché alcune volte partivo in prima e mi moriva la macchina.
1: Certo.
0: E se partivo in terza no.
1: Ah, vedi, vedi.
0: I misteri.
1: Vabbè, ma se è una macchina diesel in terza puoi partire tranquillamente. Non succede nulla alla frizione, va bene lo stesso. Con la multipla anche in quinta puoi partire, va bene lo stesso.
0: La multipla si accende senza mettere la chiave.
1: Sì, no, no, aveva già il cambio automatico anche quando era manuale, è incredibile. Allora, scusa, ne leggo un altro. C'è qualcuno che scrive: con la Seat Marbella di mio papà, non superare gli 80 perché altrimenti non frenava. Quindi non dovevo superare gli 80, che poi erano i classici freni, quelli a tamburo, di quelli che frenano leggermente. Non so, tipo più lentamente rispetto alle pastiglie, no, accanto,
0: cioè, non c'erano anche le cinture tipo, di sicurezza,
1: sì, cioè quelle robe lì. Va bene, dai, abbiamo dei messaggi vocali, sentiamo.
2: Io ho fatto l'esame di teoria, sì. Poi appena preso il foglio rosa, sì, ho chiamato mia madre che mi venisse a prendere. Vieni con qua. La macchina con le P,
1: sì,
2: e prima guida in assoluto ho fatto provincia di Padova, Rimini,
1: così
2: tutta un fiato guidando io.
1: Ed è andata bene, a quanto pare. Se sei ancora qui, comunque bello, bello peso. Anche io, appena ho preso la patente, una dei primi sfizi, una delle prime cose che mi sono tolto è l'autostrada. Cioè fare proprio l'autostrada.
0: Anch'io sono andato al cinema a Udine, sì, ho preso l'autostrada, vero?
1: Poi sentiamo.
3: Ciao Radio Company. Ciao. Io per fortuna ho avuto mio papà quando, okay, dovevo imparare a guidare, perché l'istruttrice della scuola guida, veramente, non voglio offenderla,
1: no,
3: ma
1: no,
3: non,
1: certo,
3: era proprio il suo, okay, terrorizzava. Mio papà era bravissimo, calmissimo, proprio
0: è raro.
3: Il contrario di quello che ci si possa aspettare, che di solito il genitore è un po' più in ansia con sta mano sul freno a mano. Alla fine ho scoperto che era così bravo perché in realtà quando era giovane aveva fatto anche per un periodo della vita l'istruttore di scuola guida.
1: Ah, beh,
3: ecco,
1: dai,
3: quelle cose,
1: perfetto,
3: che scopri così. Molto dei tuoi genitori proprio completamente a caso.
0: Però,
3: ciao a tutti.
1: La macchina era ancora dell'autoscuola, è per questo che era tranquillo.
0: È
1: dai,
0: vero. Però per spezzare una lancia, sì, diciamo, verso i genitori, proveremo noi ad affidare la nostra auto a una persona che non la sa guidare e devi stare seduto in parte tranquillo.
1: No.
0: Lo faresti?
1: Beh, ne compro già una da battaglia, okay, e poi gli dico: puoi
0: troppo
1: fare
0: facile,
1: quella che vuoi con questa, guarda.

0: State ascoltando i Piscelli, si parla di prime guide. Chi vi ha dato una mano e come è stata quell'esperienza lì? Ci sono un sacco di vocali, quindi possiamo sentirli tutti.
1: Abbiamo altre storie.
2: Ciao company. Ciao. Allora, la mia prima guida l'ho fatta in un parcheggio del centro commerciale e mi ricordo che la macchina l'avrò fatta spegnere almeno 18
1: Vabbè,
2: volte.
1: Dai.
2: Però succede. Ho imparato. Ciao.
1: Mi sembrava un po' titubante, però,
0: leggermente titubante.
1: Però sì, dai, dopo tutto sommato ho imparato. Diciamo che pago 4.000 euro di assicurazione all'anno, così per stare tranquillo.
0: La casco del casco.
1: Che poi è la storia della mia vita,
0: sì,
1: cioè, ma non perché sono incapace, ma più che altro per gli agenti atmosferici, sì, per quello che può succedere. Poi,
3: ciao, io sono Adriano da Bruniera.
0: Ciao Adriano.
3: La prima lezione è stata a 13 anni col trattore. Ah, fortissimo.
0: Che poi è pericolosissimo.
1: Ah, è pericolosissimo, sì.
0: Come fai ad accenderlo?
1: Beh, ci sono i ragazzi, quelli del Cerletti a Conegliano, scuola enologica molto importante, tra l'altro, di enologia.
0: Fanno il corso di trattori?
1: No, all'ultimo giorno di scuola
0: arrivano
1: tutti col trattore e poi fanno questa sfilata incredibile con il trattore. Allora, che cosa succede? Almeno un paio di incidenti.
0: Ma è normale.
1: Allora, trattore che tampona trattore. Trattore che tampona trattore. Trattore che tampona automobile. Trattore che si auto
0: si autotampona.
1: È difficilissimo.
0: Tre
1: trattori sopra tre trattori.
0: Madonna, che casino.
1: Oppure, trattore tampona trattore molto velocemente.
0: No.
1: Dai, 333-2688-688. Abbiamo un sacco di messaggi, li ascoltiamo tra poco. In ogni caso, per quelli che si sono appena collegati, come è andata la vostra prima guida? O meglio, che vi ha insegnato a guidare? Di conseguenza, qual è stato l'approccio di quella persona nei vostri confronti?
4: Ora ci sono i Piscelli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 437 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Merken Cremont, Serena Brancale e molti altri. Me ne sono perso qualcuno perché non leggo.
1: I The Colors, amico mio.
0: Ah, scusa.
1: The Colors, Merken Cremont, Brancale
0: non vedevo
1: The Colors.
0: Dallo schermo.
1: Non
0: va
1: importa,
0: bene.
1: Va bene.
0: Si parla di guide oggi, quindi chi vi ha insegnato a guidare? C'è anche Laura che dice: io ho iniziato a guidare il trattore a 9 anni, okay, grazie al nonno, che così poi mi sfruttava. Poi a 14 anni il papà mi ha insegnato a mettere le macchine in garage, così
1: bene,
0: di sera evitava la scocciatura, specie in inverno. E così per i 18 la scuola guida è stata una pro forma, infatti l'istruttore mi sfruttava per fare i giretti sui colli in relax.
1: Pensa,
0: la storia di uno sfruttamento.
1: Pensavo dicesse: adesso faccio la camionista e porto auto articolati lunghi 17 milioni di metri. Poi,
2: ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: A me ha insegnato il marito di mia zia.
1: Sì.
2: Tipo sì, molto paziente.
1: Ah, pensavo
2: molto
1: pazzesco.
2: Tranquillo.
1: Sì.
2: Ho imparato bene.
1: Bene.
2: Sono stata proprio contenta. E invece io ho insegnato i miei due figli, che okay, ovviamente non hanno voluto saperne di andare col papà.
1: Ma povero papà, ma perché? Ma almeno una possibilità, una chance, dai, subito così con lo stereotipo. No, papà no. Magari andava bene,
0: con
1: voglio
0: la macchina
1: dire
0: degli altri, dai.
1: Sì, infatti. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo. 3332688688.

0: Lui è Paul Russell, la sua I'm in Teenage qui su Radio Company, quasi l'ultima di oggi e quindi dovremmo dirci ciao tra pochissimo.
1: Allora amici, grazie per tutti i vostri messaggi, è stato bello scoprire maggior parte delle vostre prime esperienze, no?
0: Avventure
1: con la macchina, ma soprattutto capire un po' come si sono mossi i vostri parenti, i vostri genitori con l'insegnamento. Grazie
0: bravo,
1: a tutti
0: meno.
1: Davvero e ci risentiamo magari la prossima volta chiedendovi come finirà.
0: No, cioè, prima senso, auto come, la prossima
1: no,
0: volta.
1: No, prima auto, come magari voi da genitori adesso insegnerete ai
0: Porca
1: vostri
0: miseria,
1: figli.
0: Porca miseria, che responsabilità.
1: È quello poi effettivamente il dubbio e la perplessità. Va bene amici, grazie a tutti voi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino

0: Sider Tecno. Nuove sfide, grandi progetti.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Bruno Mars con I Just Might su Radio Company. Amici, è arrivato il momento di salutarci, quindi grazie Chicco.
1: Grazie Gio, a domani.
0: Vi lasciamo con i brutti ma simpatici e ci sentiamo domani, amici, dalle 14.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 e 2 minuti.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Beh, si è ispirato a noi quando ha fatto questa canzone, Raff.
1: No, impossibile, ha detto ragazzi.
0: Infatti, è l'unico scusa, dettaglio che non mi tornava. Cioè, pazzi, ancora. Stupidi ragazzi, è il nuovo singolo di Raff ed è quello che apre una nuova puntata pazzi. Di Brutti ma simpatici ragazzi.
1: Ragazzi, esatto,
0: di una
1: esatto.
0: volta.
1: Esatto, mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Ciao ragazzi e ragazze,
0: benvenuti, inizia sì. qui la puntata del giovedì, oggi è l'11 di giugno di sì. Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni. Buon pomeriggio yeah. Stefano Ferrari,
0: buon pomeriggio Pietro,
1: ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica e ciao a tutti voi, insomma fino alle 18 qua siamo, qua non scappiamo,
0: quindi visto che noi stiamo qui e non ci muoviamo, fate in modo di non muovervi nemmeno voi e state con noi, mi raccomando.
1: Molto bene, cominciamo dai.

0: Horn con Drive Safe qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco parliamo di una cosa che a me ha fatto tanto ridere.
1: Cioè?
0: Ma mi ha fatto riderissimo, ti giuro. Non te lo dico, adesso non te lo dico, ma mi ha fatto tanto ridere.
1: Parliamo di una cosa di cui c'è un discorso che dovremo sviluppare tra qualche minuto, di cui io sarò all'oscuro.
0: Ah, certo, è ovvio.
1: Bene.
0: Così almeno la tua reazione sarà spontanea.
1: E le mie sinapsi lavoreranno da sole.
0: Esatto, ma tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Olivia Rodrigo qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso Pietro ha detto che ci racconterà qualcosa di estremamente divertente, sì, di cui non mi ha anticipato assolutamente nulla perché a lui piace tenermi all'oscuro.
1: Allora, l'estremamente divertente ovviamente è una cosa soggettiva, a me ha fatto divertire proprio per la dinamica, perché magari la spiegazione è un'altra, ma la dinamica con cui è stata raccontata sta cosa mi ha fatto sorridere.
0: Ed è un quarto d'ora che ridi da solo lì in un angolo, voglio capire.
1: Allora, andiamo intanto a Borgo Veneto. Che è nel Padovano, sì. Ok? Tra l'altro è una frazione che una volta, se non sbaglio, si chiamava Saletto.
0: Saletto, mi sa di sì.
1: Saletto, esattamente. Vabbè, in ogni caso c'è questa pizzeria, c'è questo signore, questo proprietario di questa pizzeria che ha un robottino aspirapolvere. Sai i classici robot aspirapolvere?
0: Tipo
1: che
0: i Roomba.
1: Tipo i Roomba, bravissimo. Okay. Lui cosa fa? Molla questo robottino a pulire il pavimento della pizzeria, va in cucina a fare le sue cose, nel frattempo sente con l'orecchio che c'è un...
0: Sì, quindi sta ravanando.
1: Sta ravanando, a un certo punto più niente.
0: Non sente più.
1: Non sente più questo rumore.
0: Cosa è successo?
1: Va a controllare, non lo trova più.
0: Ok.
1: Ha detto: ho pensato che quasi quasi il robottino possa essere uscito dalla porta e andato in strada a prendersi una spuma, tipo. E invece, cioè, non l'ha più trovata. Ha visto proporre l'applicazione che era abbastanza distante, però poi non l'ha più trovato. Allora la spiegazione è che qualcuno se l'ha portato via, cioè c'è poco da fare.
0: Può essere.
1: Te l'ha rubato, amico mio, cioè. Così funziona.
0: Può essere, però questa spiegazione. Si può rubare senza la base?
1: Penso di
0: sì. Cioè, ha la sua base, no?
1: Sì.
0: E cosa te ne fai di uno senza la base?
1: Beh, non lo so, capito. Cioè, però secondo me si riesce lo stesso a ricaricare. Cioè, se la trovi tipo sull'internet, trovi una base uguale e lo metti a ricaricare.
0: Sì, non è sbagliato.
1: È chiaro che se è associato ad un'app, quando poi si riaccende, credo che se non viene resettato, poi dell'app ricompare. Perché alla fine lo stesso proprietario di questa pizzeria lo vedeva a un certo punto, poi non l'ho più visto. E se... a me fa un po' sorridere, no? Questa cosa del robottino che dice: basta, me ne vado, no? Mi sono rotto le scatole.
0: A me invece fa sorridere pensare che tra qualche giorno metterà delle foto attaccate i lampioni?
1: No, lo sta già facendo.
0: Ah, ok, vedi?
1: Lo sta già facendo.
0: È scomparso.
1: C'è un paese intero che è alla ricerca di questo robottino che sta viaggiando tipo Forrest Gump.
0: In bocca al lupo a trovarlo.

0: The Weeknd, Blinding Lights, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, avvisa Donald Trump, che aggiunge in futuro prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane. A voi la linea.
1: Arriva dito nella piaga.

0: E così anche oggi, tra qualche minuto, daremo il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui tra l'altro parleremo di una cosa molto molto interessante che non abbiamo peraltro ancora deciso.
1: Pensavo l'avessi fatto tu questa volta.
0: No, in realtà no,
1: ci fermiamo. Ci scappava quasi.
0: No,
1: niente, vabbè, a tra poco.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: È tempo di pensare all'estate.

momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di far sentire la vostra voce, di leggere i vostri messaggi. Quindi, oh, let's go!
1: Ma allora, senti qua, il mattino loro in bocca nel lavoro, gli italiani sono i più mattinieri al mondo, il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia molto in base all'età, alla professione e alla cultura. Tuttavia, conta molto anche lo stimolo, il primo stimolo con cui ci si alza la mattina, cioè la prima cosa che si sente, come si affronta i primi secondi dopo il risveglio.
0: Sì.
1: E sai che normalmente la sveglia c'ha quei suoni, quelli lì nelle suonerie, quelle di default, diciamo.
0: Sì, chiaro, si possono modificare.
1: Quelle che dopo un po', a un certo punto, cominci anche ad odiare, quasi quasi anche un po' non ti svegli bene.
0: Chiaro.
1: Ok, entriamo nell'ipotesi che solo per domani mattina voi dobbiate impostare la sveglia al vostro solito orario, come fate di solito.
0: Sì.
1: Ma dobbiate utilizzare una canzone al posto della classica suoneria. Ok, ma solo per domani, però, perché sennò poi dopo va a noia.
0: Sì, diventa stucchevole.
1: Dopo non la sopporti più, ok? Immaginate di dover puntare la sveglia domani mattina con una canzone. Quale canzone sarebbe?
0: Quale?
1: Io ce n'ho una.
0: Tu ne hai una?
1: Sì, io ce n'ho una.
0: Vai.
1: È attuale, cioè, diciamo, Another.
0: Another, 54 sì. Altra.
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Talk to you.
1: Sì. Ok. Io mi sveglierei con quello domani mattina.
0: Sì, non è male.
1: Non è male, ok. E te?
0: Io?
1: Sì.
0: Wake me up before you go, go degli UM. Per questioni legate a...
1: Sì. So,
0: diciamo,
1: qualcuno che se ne va via non ti sveglia
0: e
1: la
0: non
1: mattina.
0: Mi sveglia la mattina.
1: Va bene, tu Rossini invece?
2: Io metterei Pump It.
1: Pump It dei Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas.
1: Ce l'hai anche già preparata.
0: Eh sì, vedi.
1: Capito? Senti come ti parte.
0: Professionista serio.
1: Allora fai tutto tuo.
0: No, è che spaventa sta roba la mattina. Cioè, ti senti, è un po' violenta per svegliarsi la mattina.
1: Sai che mi viene il mezzo... Mi viene un leggero sospetto che gli sia venuta in mente questa canzone per quello che abbiamo detto poco prima di andare in diretta.
0: Può
1: cioè, che cosa sveglierebbe bene la mattina? Che
0: esatto.
1: Non c'entra con le canzoni?
2: No.
0: No, assolutamente.
1: Anche perché c'è anche un pezzettino in cui lo dice proprio in questa canzone.
0: Infatti.
1: Vabbè, lasciamo stare. Dai, 333-2688-688. Quale potrebbe essere una canzone con la quale puntereste la sveglia domani mattina? Ci fate sapere, grazie.

0: Olly e Giuli, quei ricordi là, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se doveste impostare una canzone per svegliarvi domani mattina al posto della solita sveglia del telefonino. Che canzone impostereste?
1: Sì, io sto raccogliendo un po' di cose, quindi sembro distratto, in realtà lo sono.
0: Lo sei?
1: Vabbè. Allora, io con la canzone della cacca scrivo.
0: La canzone della cacca? Sì,
1: sì, la conosco tra
0: anch'io,
1: l'altro.
0: Anch'io, anch'io.
1: Come fai a conoscerla tu?
0: Me l'hanno, diciamo, insegnata degli amici.
1: Te l'hanno dedicata? Da
0: sì,
1: niente, scusa.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, ciao ragazzi, io mi sveglierei volentieri con la canzone Macchina Time di Dimitri Vegas, Alberto Di Padova.
0: Che abbiamo ascoltato, una schifezza, sì, una cosa inascoltabile.
1: Ma per te, perché tu sei di un altro genere musicale.
0: Ma sì,
1: se ti piace, che ne so, una roba elettronica, quasi.
0: No, io sono per i valzer austriache e le mazurche austriache.
1: Allora, lui trance e tu trance?
0: No, non esattamente.
1: Ciao da Marco, domani mattina mi sveglierei, anzi mi sveglierò con il coro dei pompieri di Bud Spencer, Terence Hill, va bene.
0: La.
1: Sì. Ma io mi alzo in 3 secondi per fermare la sveglia, perché è bella, ma di mattina
0: no.
1: Così no.
0: No, forse no.
1: Ciao da Arianna, dice, io punterei la sveglia con In vacanza da una vita di Rene Grandi. Ciao Brutti, metterei quella dei Dropkick Murphy, The Departed, per capirsi, che sì, tu conosci bene, ma io non
0: benissimo,
1: conosco.
0: Benissimo, si intitola I'm Shipping Up to Boston.
1: Ok, Jump dei Van Halen, poi io come suoneria della sveglia della mattina ho New Divide dei Linkin Park.
0: Oh, Linkin Park.
1: Ciao da Davide da Sercelli, le province di Vicenza.
0: Ciao.
1: Sentiamo.
2: Allora ragazzi, io mi sveglio alle 4 del mattino, 6 giorni su 7, la canzone che punto come sveglia è Thunder Truck degli AC/DC.
1: Cioè, tutte le mattine?
0: Che è questa?
1: Tutte le mattine?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Beh, ma io lo faccio, cioè, io sono malato per gli AC/DC, quindi per me non è un problema, cioè è una delle mie canzoni preferite.
1: Vabbè.
0: Però sì, è che poi c'è sai, giorno dopo giorno rischi di perdere il contatto con la canzone.
1: Non lo so, perché tu sei anche uno che ascolta un Summer Long almeno 50 volte al mese, per cui vabbè,
0: certo,
1: insomma, lasciamo stare. Sì. Sentiamo, sentiamo.
3: Ah, ciao, io metterei L'anima di Marrakesh e Madame. Ok? Troppo bella, l'adoro, l'ascolto più che posso. Ed è anche piuttosto rilassante, non è Pump It. Ciao da Giovanna.
0: Non è Pump It.
4: Hai capito che non è Trieste. Io mi sveglierei bene con la Brancale. No,
1: beh,
4: no, non
1: sì,
4: con la canzone La Brancale, mm-hmm, proprio con La Brancale. Sì. Ciao a tutti.
0: Eh sì, certo.
1: Molto bene. Molto bene, molto
0: La Brancale
1: bene.
0: Dice amore, è ora
1: non
0: di
1: lo so,
0: alzarsi.
1: Magari lei, non so se a parte invertite se le piace, cioè non lo so, capito,
0: non lo so, chiedere. La Brancale mi pare sia sposata, quindi sì, non credo sia disponibile in questo momento.
1: Va bene, 333-2688-688, dovete utilizzare una canzone come sveglia domani mattina. Che quale canzone utilizzate? Solo per domani, perché sennò poi va a noia. 333-2688-688.

0: cover del disco di Sienna Spyro qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione è ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Le prospettive restano incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica, che dipendono dalla durata della guerra in Medio Oriente, si legge in una nota dell'Istituto. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire. Fatti sentire.

0: Per entrare nel mondo del lavoro, cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Questo sabato 13 giugno, Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Flamenco Paranoia qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la canzone che mettereste domani come sveglia del telefono per svegliarvi.
1: Sì, a me piacerebbe leggerne un sacco, ma qui...
0: Cioè... Ok, intanto ne abbiamo uno sì, di audio.
2: Io, quella dei Pittura Fresca, Piccinin,
0: Pittura Fresca, famosi, eccola qua.
1: Sì.
0: Famosi ovviamente per Pink Floyd,
1: sì, certo.
0: E anche per la loro partecipazione a Sanremo con Papa.

0: nero.
1: Ok, qui nel frattempo non carica, però ti leggo questo: stupendo, sì, di Vasco, è stato bellissimo a Ferrara venerdì.
0: Okay. Ah, bene, cioè, effettivamente si sì, sono cominciate le date estive del Blasco. Ok, ma no, fermo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto.
1: Forse adesso si apre.
0: Aspetta, no, non credo. Non credo. Vedo pezzi di tastiera. Molto bene, allora. Chiude qui, finisce, sì, qui la mezz'oretta, forza, a nostra disposizione.
1: Per forza. Vabbè, grazie per i vostri messaggi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: con Jason Derulo qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Ha preso paura, si è riaperto tutto, hai visto?
0: Sì, infatti.
1: Ma che roba, c'è proprio la forza
0: ma
1: brutta.
0: Ma con le buone maniere,
1: con le buone maniere si ottiene tutto.
0: Tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
11: What's so different?
12: Baby. Say what?
11: What's so different?

0: Hancock, Baby K con Giusy Ferreri, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, la corte d'assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni. La corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. L'imputata travolse più volte il ladro con la sua auto causandone la morte e si riprese la borsa. Per la donna la procura aveva chiesto l'ergastolo. A voi.
2: Mancano poche ore al grande appuntamento di Irama che questa sera calcherà il palco dello stadio di San Siro. Al momento Irama non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, ovviamente. Sono attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album Antologia della vita e della morte. Sentiamolo, Irama.

0: Irama con Cabana qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Beh, visto sta roba qua, che in Italia non ci sono, cioè non sono i cani e i gatti gli animali domestici più numerosi.
0: Ah, dai.
1: No, non lo sapevo, cioè sono praticamente, sono i pesci.
0: I pesci?
1: Sì, ce ne sono 25 milioni che vivono in 1,7 milioni di acquari.
0: Ah.
1: Cioè sapevo che fosse il pesce, ma
0: no,
1: a parte che sono piccoli ce ne stanno tanti, e sì, quindi insomma è più facile che siano di più, però pensavo che, cioè non è facile stare dietro a un acquario, eh.
0: No, poi è un bel animale da compagnia, nel senso che voglio dire, sai cosa fai la sera? Guardo la TV col mio pesce, guardiamo un bel film, che cosa guardate? Squalo.
1: Va bene, ci facciamo la pausa, tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga, quindi vi regaleremo, proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.
3: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
10: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
9: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
11: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
12: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Veste lui,
15: veste lei.
14: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
15: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
14: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor. J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Pharrell Williams, Get Lucky, e adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga con 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da regalarvi anche questa sera.
2: SMP, che è title sponsor dell'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia. Prossima tappa si avvicina sempre di più giorno dopo giorno. 14 giugno a Ronchi dei Legionari Gorizia, dove ovviamente ci sarà spazio per toccare con mano, tra virgolette, la F101, la benzina speciale di SMP, ma avere veramente tra le mani fino ad esaurimento il gadget ufficiale di SMP, che sarà lì con il proprio corner.
0: Molto bene. Allora, per quanto riguarda Cervelli in Fuga, le categorie rimaste sono due, se i calcoli sono giusti.
2: Sì.
0: Esattamente, sono Marilyn Monroe e legumi.
2: Scegliete. Molto bene.
0: Perché ridi?
2: No, dico molto bene.
0: Io so perché ridi. Per una cosa che ho detto. Oh,
2: esatto, che non dovevi dire.
0: No, non dovevo dire, ma non importa. Allora, 333-2688-688, via WhatsApp, scriveteci quale di queste due categorie vi appassiona di più, vi piace di più. Magari una categoria in cui siete forse un po' esperti, ma non importa, perché a volte si riesce a vincere anche buttandola così a caso. Categorie scelte tra Marilyn Monroe, ripetiamo, e legumi. 333-2688-688, amici, noi vi aspettiamo.

0: Can't Wait. E adesso categoria legumi per cervelli in fuga. Diamo il benvenuto a Vanessa. Ciao Vanessa.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Come stai?
2: Benissimo, grazie.
0: Benissimo.
1: Molto Vanessa bene, è della provincia bene. Di Venezia e sì. Professione educatrice.
0: Sì. Educatrice.
1: Educatrice.
0: Educatrice di che tipo, Vanessa? Cosa educhi?
2: Lavoro con i bambini a casa e a scuola.
0: Ah, ok, va bene. Ok, ok. Allora, Vanessa, di legumi te ne intendi?
2: Ti piacciono?
1: Molto bene. La domanda non è difficile, questo è quello che posso anticiparti. Ti farò comunque la domanda e sto per fartela, sì. Ovviamente, poi ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. E speriamo, ovviamente, buona fortuna, speriamo che tu ci dia la risposta giusta. Possiamo, è tutto chiaro? Possiamo andare?
2: Andiamo.
1: E allora siamo pronti per fare la domanda della categoria legumi. Vanessa, quale legume è associato alla tradizione italiana di Capodanno come simbolo di prosperità? A. Piselli. B. Ceci. C. Lenticchie. Via con il tempo.
2: Lenticchie.
1: Le lenticchie, sì. Ma l'avevo detto che sì, era facile. Era facile. Era
0: anche
1: facile.
0: Se i borlotti sono più che altro per i botti, poi dopo.
1: I borlotti per i botti, le lenticchie invece come simbolo di buon auspicio. Sì, brava, sì. Vanessa, brava,
0: complimenti.
2: Grazie.
0: Prego, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli, che come diciamo sempre è un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Vanessa, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Cattive abitudini, ma c'è Salvo con la pesce e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di calcio, tutto pronto allo stadio Azteca di Mexico City per Messico-Sudafrica, gara che inaugura la prima edizione dei mondiali a 48 squadre divisi in 3 paesi e 3 saranno le cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante. Si comincia proprio con l'Azteca alle 19.30 in cui la protagonista dello show sarà Shakira. Venerdì e sabato le altre cerimonie a Toronto e Los Angeles. Sarà la prima volta in un mondiale per 4 squadre, Curaçao, Capoverde, Giordania e Uzbekistan. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: to you, another con 54 Ultra qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Uè, siamo arrivati alla fine, amico.
1: Esatto, con il pezzo che userai per svegliarti domani, questo è quello,
0: sì,
1: che hai dichiarato.
0: Vero,
1: noi
0: vero,
1: ce ne andiamo e torniamo proprio domani per il nostro Dai che venerdì, sempre tra le 16 e le 18.
0: Esatto, potevi dire qualcosa per altri due secondi? Guarda,
1: bam, le 18 adesso.
0: Va bene, vi lasciamo con Stefano Conte, a domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Stavo sorridendo perché guardavo le immagini che mi giungevano un po' da tutto il mondo su questo mondiale che apre ufficialmente oggi. Molto meglio continuare a parlare di matrimoni, visto che ci sei, quello di Taylor Swift, quello di Dua Lipa c'è stato, no? Ma se dobbiamo guardare insomma questi mondiali che stanno aprendo stasera, inizieranno alle 21 fra Messico e Sudafrica. Insomma, quanti di voi vedranno effettivamente la partita fra Messico e Sudafrica, presi dalla tristezza del fatto che la nazionale non ci sia? Ma soprattutto sta per partire uno dei mondiali più polemici della storia, con problemi logistici infiniti, con un caldo infernale perché si giocherà intorno a mezzogiorno e quindi ci sono previsti 40-50 gradi ammessi così. Insomma, sarà un mondiale, vedremo come si svolgerà. Intanto sigla, vai.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Pensa che ci sono... Intanto salve a tutto il popolo di Radio Company e tutti in lista, come sempre, insieme a me, in questo 11 di giugno 2026, Stefano Conte, Gianluca Pascini, che stava ascoltando molto incuriosito dalla cosa, stavo guardando anche altre cose interessanti, cioè tu sai che quest'anno Gianluca disputano le partite anche la squadra dell'Iran. La situazione in questo momento fra gli Stati Uniti e l'Iran sappiamo benissimo qual è, non credo che ci sia bisogno di spiegazioni. L'Iran è obbligato a soggiornare in Messico, dovrà disputare alcune partite negli Stati Uniti, avranno l'accesso per poter raggiungere lo stadio negli Stati Uniti, ma immediatamente terminata la partita dovranno ricollocarsi di nuovo in Messico perché loro non li vogliono sul territorio americano. C'è una serie di difficoltà questo mondiale fra Canada, Stati Uniti, Messico, oltre a non considerare una perdita di denaro folle, perché poi le partite in cartellone, quelle interessanti, diciamoci la verità, in questo primo periodo sono 6, senza parlare che poi sembra sia stato calcolato che solo la non presenza dell'Italia porti una perdita di circa 500 milioni, così. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo della musica, fra un attimo lancio l'argomento, non è legato ai mondiali, preparatevi, è legato a qualcosa di molto più così, divertente e esilarante. Dopo aver ascoltato Taylor Swift, The Usual

dice così. Jamaican Bam Bam Ugel Solto, che abbiamo riascoltato, dovrebbe far ballare. Abbiamo incominciato in questo 11 di giugno 2026, tutti in lista ancora una volta. Un buon pomeriggio da parte mia, Stefano Conte. Un saluto a tutti quelli che stanno lavorando, a quelli che si stanno così rilassando, a chi ha già finito in macchina, a chi parteciperà e diventerà anche lui protagonista di tutti in lista, perché lo ripeto, i protagonisti siete voi, con le vostre risposte, con le vostre note vocali, con le note scritte. Allora, si sta parlando moltissimo di matrimoni in questo periodo, perché l'ho già detto in apertura, Taylor Swift piuttosto che Dua Lipa, che ha fatto tra l'altro dei regali abbastanza originali, al posto delle bomboniere ha consegnato delle pentole, 1500 euro di pentole. Allora, nuovo trend però che arriva, perché noi come al solito dobbiamo importare delle vaccate ogni tanto, quindi nuovo trend che arriva dagli Stati Uniti e che sta sbancando anche in Italia. Tenetevi forte, si chiama festa del divorzio. C'è Pacini che mi guarda per... Esatto, avete capito bene. Quando un matrimonio finisce, invece di chiudersi in casa e piangere, si organizza una festa per celebrare la nuova libertà. Un PR romano che le organizza dice che funziona esattamente come un matrimonio al contrario. Location esclusiva, villa open bar, musica dal vivo, minimo si parla di 100 invitati, perché se no sotto non, lui non si sporca neanche le mani. Costo dai 15.000 euro in su. Sono circa 150-200 euro a persona. Una signora arriverà alla sua festa in limousine con delle ali bianche addosso, simbolo di libertà, perché dice Vitalina. E di chi vuole pure la villa con le camere per, testuali parole, avere la libertà mentale di vivere momenti intimi, ora che di nuovo single. C'è anche chi sta parlando in questo periodo dell'anello del divorzio, si prende la vecchia fede, si fonde, si rifà nuova. Ovviamente il dito non è più quello anulare, ma è il medio, per indicare insomma perché è il dito della provocazione, quello medio. Provate ad alzarlo e vedete insomma perché è il dito della provocazione. Vi chiediamo una bella cosa, cioè, visto queste storie che stanno arrivando, voi accettate questa cosa qui? Cioè, abbiamo perso completamente il senso delle misure, e la domanda che vogliamo farvi è questa: festeggiare un divorzio con una festa in grande stile, liberatorio e sano, o l'ennesima americanata senza senso che non vale assolutamente, magari anche fatta con 2000 euro, non sto parlando, quindi fateci sapere, festeggiare un divorzio con festa in grande stile, liberatorio e sano, e l'ennesima americanata senza senso? 333-2688-688, e voi lo fareste soprattutto? Noi abbiamo Yankino e Pitbull con Barraccio il Loco.

0: le Florida che si sono ritrovati per questo singolo qua. E allora oggi vi abbiamo chiesto, visto che abbiamo importato anche questa festa dagli States, cioè questa del divorzio, voi lo fareste la festa del divorzio oppure no? Magari non i 15.000 euro citati dal PR romano, uno la fa più in ristrettezze, però magari vuole festeggiare. Cioè, secondo voi è una cosa che si può incominciare a fare? È liberatorio e sano, è l'ennesima americanata senza senso? Anche perché magari uno esce da un divorzio che l'ha già spennato e quindi non si sa quanti soldi restino anche per festeggiare. Magari festeggia più lei, come abbiamo sentito, con le ali scende dalla limousine. Voi che ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, ciao. Posso dirlo? È una cagata fotonica. Meritiamo davvero di estinguerci. Ciao.
0: Ci sentiamo fra pochissimo di nuovo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: diretto dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: C come Company, C come C Radio.

0: live sua buona domenica che abbiamo appena sentito, e quindi in questo 11 di giugno 2026 abbiamo sentito questa nuova moda che sta arrivando dagli States di festeggiare anche il divorzio, portata avanti da questo PR romano molto molto famoso. Lui anche sul web è conosciuto perché io lo seguivo, organizzava delle grandi feste a Roma, e parla di questa organizzazione delle feste del divorzio. Adesso nuova moda, arriva prima dagli States, poi mi sembra sia stato festeggiato anche in Russia e in Francia facciano delle feste simili. Voi che ne pensate? Ne organizzereste sempre una o ritenete che il divorzio sia anche un momento così di riconoscimento della sconfitta di un rapporto a due? Sentiamo.
1: Ciao Stefano. Io Basita.
0: Basita.
1: Premetto, sono sposata, spero sì, felicemente, almeno da parte mia felicemente. Sì. Non ho ben chiaro cosa possa essere un divorzio, ma mi pareva così, che la fine di un matrimonio fosse un momento comunque di dolore, no? Una relazione lunga che finisce dovrebbe portare dolore. Vabbè, e viva il mondo che è bello, vario, anche un po' avariato. Cosa vuoi che ti dica? Bravissimi tutti, ciao.
0: Grazie, noi abbiamo Shakira con Burna Boy, dai dai.

0: è furba ogni volta che c'è un mondiale, diventerà ufficialmente forse una delle artiste straniere con più canzoni all'attivo per i mondiali, visto che insomma molti se la ricordano per Waka Waka, che secondo me è irraggiungibile. 2010 era il mondiale di Waka Waka, ragazzi, 4 anni dopo la nostra Coppa del Mondo, quella portata in alto nel cielo di Berlino. Abbiamo parlato anche prima del fatto che stanno iniziando quelli nuovi, adesso 2026 questa Dai Dai è la nuova colonna sonora. Ma non parliamo di mondiale, parliamo di divorzi, la festa del divorzio con una festa in grande stile, liberatorio e sano o l'ennesima americanata senza senso? Voi lo fareste o non lo fareste? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io per il mio avrei indetto festa nazionale, ma Mattarella non era d'accordo. Però ti dirò che stavo pensando anch'io una festa così, poi alla fine ho pensato, sai che c'è?
0: Che c'è?
1: Sono così felice, così contenta che finalmente questo calvario è finito.
0: Sì.
1: Mi sono messa sul mio divano con i piedi sulla chaise longue, un bicchierino di vino e ho festeggiato me stessa.
0: Ah, così. Una festa che è costata pochissimo, non c'erano i 15.000 euro, non c'erano i 100 invitati, c'era semplicemente lei stessa e la coscienza di aver superato un momento difficile. C'è Offenbach con Star Sailor, Four to the Floor.

0: to the floor. Mi piaceva molto l'originale, eh? Mi piaceva talmente tanto l'originale che posso accettare anche questa variazione degli Offenbach Star Sailor che abbiamo sentito. Mentre noi per Tutti in Lista oggi stiamo parlando di questa nuova iniziativa. Pensate che c'è gente che ha anche fuso gli anelli. L'iniziativa arriva da una certa Emily Ratajkowski, non so se la conoscete, una delle modelle più conosciute al mondo, che dopo la separazione ha pensato bene anche di separare il proprio anello di fidanzamento, di fonderlo di nuovo. Vabbè, lei aveva due diamanti del valore inestimabile, farne due, e quello principale lo porta sul dito medio per fare il gesto, per festeggiare a pieno. Ma noi vi chiediamo, voi festeggereste con questa festa del divorzio? Sentiamo se c'è qualcuno in lista.
1: Sicuramente dipende dal punto di vista, perché se dopo il divorzio comunque devo dei soldi alla mia ex moglie, ne devo mettere altri 15.000 per festeggiare cosa? Mi conviene investirli e assodare un killer.
0: No, ci sarebbe però un'opzione ancora più... Cioè, perché la ruota gira, e quindi fai la festa di divorzio. Nella festa di divorzio incontri la nuova compagna o il nuovo compagno, fai una festa di matrimonio per poi fare di nuovo una festa di... Cioè, vai avanti così, vai avanti così. Torniamo fra poco. Torniamo

0: di un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Nuovo singolo, siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista, dove voi siete protagonisti con i vostri messaggi, con le note vocali, con le note scritte. Ci fate sapere che cosa ne pensate di questa moda che arriva dagli Stati Uniti. Si festeggia sempre di più, c'è sempre un'occasione per festeggiare, dal battesimo alla cresima, piuttosto che di che sesso sarà il nuovo nascituro. C'è la festa per chi ovviamente si sta per sposare, la festa dei matrimoni, adesso arriva anche la festa del divorzio, e da qui insomma spendere 15.000 euro magari per separarsi e soprattutto per festeggiare la separazione non è che sia il massimo. Vuoi fare una festa più contenuta? Ci sta, ma che cosa ne pensate? La fareste, non la fareste? Americanata come al solito, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, allora io non sono molto d'accordo con le parole della signora, che per carità
0: di prima,
1: beata lei che ha un rapporto, che ha un matrimonio felice,
0: ci può essere
1: all'apparenza, perché poi non si sa, io conosco tante coppie che sembrano felici, che dicono di essere felici e poi hanno un'altra vita, però ognuno fa le proprie scelte. Io non giudico chi è divorziato, chi è separato, sposati, eccetera, però se si mantengono buoni rapporti, penso che si possa anche festeggiare, perché no? Perché comunque non è un fallimento un matrimonio, perché se è andato male, pazienza, ma se si mantiene buono il rapporto, allora va bene. Non va bene quando i rapporti diventano conflittuali, al di là che ci sia una firma in comune oppure no. Questo è il mio pensiero e auguro a tutti una buona serata. Ciao Radio Company.
0: Grazie. No, ma io resto un attimo perplesso invece sulla tua di risposta, perché io possono anche starmi sulle scatole le persone con cui sono stato in passato, quindi magari non ho un ottimo rapporto, però decido di festeggiare lo stesso e chi se ne frega, cioè sono i miei soldi, decido che ad un certo punto, quando mi sono separato, voglio spendere 15.000 euro per fare una festa di divorzio e la faccio. Poi c'è chi la trova una festa giusta, chi la trova una festa non giusta. L'amica di prima diceva semplicemente che lei dice, ma dovrebbe essere un momento così di separazione, quindi non di felicità. Ci sono persone che la vivono felice, ci sono persone che la vivono male. È quello che ci interessa, non tanto il commento su chi la pensa diversamente da noi. Però aspettiamo la vostra, mettiamola così. C'è anche un altro successo in arrivo, perché dopo Noemi, De Biasi Durante, Non mi dica che no.

Sì, è arrivata la sua risposta. Che peccato che non abbia mandato vocale, me l'ha messa scritta. Io l'ho fatta la festa di divorzio, non da 15.000 euro, eravamo 20 amici in un agriturismo. Ho speso quanto una cena, ma l'ho fatta. Dopo 18 anni di matrimonio finito malissimo, dopo mesi di avvocati e di pianti, avevo bisogno di una serata in cui ridere, ballare, sentirmi viva di nuovo. Vedi che per forza di cose non è che debba essere finita bene, cioè lo dico per l'amica di prima, quindi ci sta sia chi dice sì, può finire bene, sia chi può finire male, ma si festeggia lo stesso. Non festeggiavo la fine della mia famiglia, festeggiavo il fatto di essere sopravvissuta. C'è una bella differenza, e quella sera ho capito che ce l'avrei fatta. Per me è stata una medicina, e quindi insomma le è servita. Grazie Alessia. Mentre noi abbiamo dei giornalisti completamente.

0: Insomma, è arrivata anche la festa per il divorzio. C'è questo PR romano che la sta proponendo in tutti i modi, in tutte le salse. Lui addirittura dice che vista la venue, cioè visto che offre una villa, la piscina, l'opportunità di avere 100 invitati, 150 euro circa a testa per 15.000 euro di spesa. Uno potrebbe anche festeggiare in una maniera molto molto più contenuta, come è successo per la nostra amica di prima. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte. Ciao. È un'altra cerimonia o festa, come volete chiamarla, di consumo, come San Valentino. Ciao.
0: Però San Valentino è uguale per tutti, cioè là è il giorno fisso, sarebbe la tua giornata, che è diverso, cioè.
2: Io sono dell'idea che nella separazione ognuno fa che cavolo vuole
0: e gli spende come vuole. Eccolo là, c'è Lady Gaga con Ducci, Runaway.

0: eccola qua, Lady Gaga, Ducci, collaborazione per la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Ciao Stefano, ciao. Io vorrei dire, festeggi quando ti stai per mettere in una rogna, a maggior ragione devi festeggiare quando ti togli da una grande rogna.
0: Quindi lui festeggerebbe alla grandissima, altro che 15.000 euro, dice. Stai uscendo da una situazione in cui ti ci sei infilato da solo, perché non togliersi da questa situazione? Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport?

0: Sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. È vero che fa estate sto pezzo? Perché sono bravi, sanno catturare così il sapore dell'estate, l'hanno fatto con questo nuovo singolo. Glenn Frey, The It Is On, pezzo storico invece, brano è passato, brano è presente, tutti in lista. Stiamo sentendo se voi siete di quelli che festeggeranno o festeggiano la festa del divorzio, la farebbero o non la fanno. Insomma, sentiamo chi c'è in lista, dai.
1: Siccome io ho firmato il divorzio il 4 luglio, il 4 luglio faccio come gli americani, festeggio l'indipendenza. Un paio di birre, un po' di affettati e via, fra amici.
0: Fra amici, non 150 invitati, fra amici, festa dell'indipendenza. Controlliamo l'ora. 19:04 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Tagliate le previsioni sulla crescita allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. L'inflazione è prevista in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. La presidente dell'Istituto Lagarde ha messo in guardia: i rischi per la crescita e l'inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Restano in vigore le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Le borse europee chiudono tutte in positivo. Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread che si attesta a 78 punti base. Stabili le quotazioni del petrolio. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri, sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Tutta Lanciati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

eccolo qua, J-Ax si piglia io perché anche no, dove lui fa sempre dell'ironia anche sul mondo che stiamo vivendo, mentre noi siamo pronti a non fare dell'ironia ma a scegliere quale sarà il pezzo che andremo ad ascoltare stasera. Avete l'occasione e l'opportunità come sempre di votarlo, pezzo A, pezzo B o pezzo C, perché noi vi diamo un piccolo assaggio di questo brano da sentire e poi con le vostre preferenze sommate vediamo chi vince. C'è anche qualcuno che scommette su un pezzo rispetto a qualcun altro, quello che potrebbe vincere stasera. Pezzo A di questo 11 di giugno, Dire Straits, Tunnel of Love.

Questa è abbastanza riconoscibile come chitarra, quindi Dire Straits pezzo A, pezzo B, U2 oppure C, Leila Kay con Open Sesame. Quale volete scegliere come Happy Vibes? A voi lo spazio, il tempo ovviamente per mandarci le preferenze, il tempo di un disco. C'è Milky insieme a David Guetta, Just the Way You Are.

0: Ok, perché ha avuto modo anche di ballarla in discoteca questa, eh? Tu eri uno di quelli, Gianlu, la mettevi. Abbiamo anche la new track V-Sound con J Balvin, Ovi on the drums, c'è Godzilla, il nuovo singolo si chiama così.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: I Like to Move It era la prima volta che lo sentivo, quindi hanno pensato bene di rifarlo. No, è che all'interno c'è una citazione, hai capito? Godzilla si chiama. J Balvin, Ovi on the Drums, W Sound che abbiamo sentito per la new track di oggi. Abbiamo l'informazione insieme a Egidio Ferrante, eccola qui.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Gli Stati Uniti questa sera colpiranno duramente l'Iran, lo scrive Trump sul suo social Truth. In un'intervista a Fox News il presidente USA spiega di essere ora meno interessato a raggiungere un accordo con l'Iran rispetto a 3 o 4 settimane fa. In futuro prenderemo il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, ha aggiunto il tycoon. Il comando centrale USA, smentendo Teheran, assicura intanto che Hormuz resta aperto al transito. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, risulta indagata nell'ambito dell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, coordinata dalla Procura di Belluno. La dirigente è braccio destro di Matteo Salvini. Si tratta del filone di indagini sull'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio Socrepes. L'accusa è di turbativa d'asta. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Eccoli qua, li abbiamo sentiti Emma insieme a Arcomi con la loro Vacci Piano, mentre noi siamo pronti stasera per scoprire ancora qualcosa, visto che insomma c'è come sempre a quest'ora l'effetto, e l'effetto vi dà una risposta sulla vostra personalità, su come potrebbe andare il prossimo mese. Vabbè, dai, ve l'ho già svelato. Stavolta non ho insistito moltissimo, nel senso che abbiamo deciso di utilizzare come effetto quello di stasera per divertirci. Quali sono le previsioni del mese di luglio in percentuale? Però rispetto alle percentuali che magari facevamo fino a qualche tempo fa, questo nuovo effetto, cioè questo nuovo gioco che abbiamo trovato su internet, dà delle percentuali in base, diciamo, a come potrebbe essere il mese. Quindi non è che la somma deve fare 100, ma vi dice amore per esempio 78% per il mese di luglio, soldi 44, lavoro 69, amicizie 72 e casini 27. Cioè non è che la somma debba fare 100%, ma vi dice in percentuale quante di queste cose potreste trovare nel mese di luglio. Per partecipare, se volete partecipare, se volete giocare con noi, dovete mandarci per giocare appunto al mese in percentuale, segno, colore, animale, oltre al vostro nome. Ripeto, perché magari è... Per giocare con noi e sapere in percentuale come andrà il mese di luglio, dovete inviarci il vostro nome, il segno zodiacale, il colore e l'animale preferito, e vediamo che cosa vi dice come previsione del mese di luglio. 333 2688 688, Lenny Kravitz, The Charm.

0: Questo effetto è molto bello perché mi manda giù un grafico che mi dispiace non potervi far vedere, però quando inserisco i vostri dati il grafico viene fuori così. Per esempio Olivia, segno dei gemelli, viola, farfalla, mi fa un grafico dove c'è Olivia che viene abbreviata con OL perché mette le iniziali, poi mette il segno zodiacale vicino ai gemelli, viola, farfalla, no, non mette niente, però poi dà tutte le percentuali. Allora Olivia, stiamo, come hai intuito partendo da te, 74% l'amore per il mese di luglio, soldi 62%, lavoro 58%, amicizie 80%, casini 22%, che non è male. Olivia, a luglio ti porta leggerezza e movimento, in amore si vola e le amicizie sono al massimo, un mese per stare bene con chi ami davvero, il lavoro tiene ma non entusiasma, i soldi scorrono discreti, pochissimi casini, goditi l'estate, vai tranquillo. Ne facciamo un altro, dai, Stefania ST ovviamente per Stefania, Ariete, arancione, cane, questa è la combinazione per lei, amore 38% nel mese di luglio, soldi 71%, lavoro 83%, lavorerai un sacco, amicizie 47%, casini 66%. Stefania, sì, luglio è un mese strano. Al lavoro sei una macchina e i soldi arrivano, ma intorno a te qualcosa scricchiola. I casini sono in agguato. E in amore tira un'aria fresca. Tieni duro, concentrati su quello che vai, è forte, e lascia perdere il resto, perché sennò magari ti butti giù nel mese di luglio. Abbiamo un altro successo, quello di The Pausa, Magnetic.
1: Radio.

Che il pezzo di The Bausa che sta conquistando tutta l'Europa, questa Scandaus l'hanno chiamata. Perché deriva dai paesi scandinavi, per quello loro sono norvegesi. Allora, mese in percentuale per Cesare, c'è, mi mette c'è come targa Cesare. Gemelli rosso cane sono le sue preferenze. Amore per luglio 29%, soldi 54%, lavoro 47%, amicizie 88%, casini 73%. Cesare, luglio è un casino vero e non lo diciamo tanto per dire, guarda il numero, per fortuna le amicizie ti salvano la vita e i soldi tengono botta. In amore invece è un mese da dimenticare, meglio non forzare nulla. Tienilo in mente, stai vicino agli amici e aspetta agosto. Mi piace come idea di riso. Bruno, segno dei pesci, il suo colore è il blu, l'animale preferito è il cane. Brr, come targa per Bruno. Amore 91%, e che è un mese di sentimenti Bruno. Soldi 33%, lavoro 61%, amicizie 44%, casini 57%, dai che è una buona media. Bruno, luglio ti regala un amore da capogiro, 91% roba seria, peccato che il portafoglio non la pensi allo stesso modo, qualche grattacapo economico in vista, i casini ci sono ma si gestiscono, il lavoro tiene, insomma un cuore pieno, tasca vuota, è un cla, ci ritroviamo tutti quanti Bruno in questa cosa qua. Abbiamo Harry Sir insieme a Arthur Baker, Queen of Chinatown.

0: che erano pensato di rifarla, mentre c'è i Delma che è del segno della bilancia, il colore è il verde smeraldo, l'animale il cano, ID come targa. Idelma, amore 43%, soldi 78%, lavoro 85%, amicizie 36%, casini 61%. Idelma, luglio è il mese del riscatto professionale, lavoro e soldi sparano alto e qualche bella soddisfazione arriva. I casini però ci sono, e come, ma d'altronde quando uno lavora, ragazzi, è imprescindibile, cioè accompagnato da lavoro e soldi e anche un po' di casini. Quindi ci sono economie, tieniti pronta a schivare qualche situazione scomoda. In amore e amicizie si viaggia a fari spenti, meglio concentrarsi su quello che va che su quello che non va. Quindi potrebbe essere un mese che va per il lavoro e per i soldi. Sull'amore fai finta di niente, Edelma. Ci fermiamo qua per tutti in lista, spazio effetti. Ritorniamo domani con un nuovo effetto, mentre fra pochissimo con tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-51-53-002.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Abbiamo sentito anche Lou Bega al Mambo Number 5, quello che invece era il brano del passato. Siamo arrivati in chiusura di Tutti in Lista. Abbraccio tutti quelli che sono stati con noi fino adesso e che resteranno ovviamente su Radio Company, perché la serata continua con le cose da pezzi, mentre giustamente c'è stato il cambio anche con i Los Locos, quello naturale che fa ogni tanto il buon Gianluca Pacini, che saluta e ringrazia in regia. Ciao Gianluca, ci ritroviamo domani con tutti voi alle 18.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: 22 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love alle 20.05. Siamo pronti per partire con le cose da pezzi. Aspettate che un attimo, mi devo accertare. C'è Pacini oggi? Batti un colpo,
1: no.
0: Sigla.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: No, perché scusate, buonasera a tutti, ben ritrovati naturalmente, ma non so, cioè ogni tanto io mi chiedo perché spesso ultimamente il signore di Siena qua davanti a me è latitante. Sì, ultimamente un po' troppo,
1: Faccio le giratine,
0: domani,
1: sai com'è?
0: Domani ho un colloquio. Ho una call, come si dice, come dicono quelli bravi, ho una call con la direzione per parlare di questo quesito, perché insomma. Ok. Vabbè, insomma, la coppia titolare c'è, quindi possiamo proseguire con le cose da pezzi. Anche stasera diverse notizie. Stasera è una giornata dove tutto il mondo è collegato ai mondiali. Cioè, io dico, ma come fai? Cioè, ma io sono convinto che c'è qualcuno che i mondiali non li guarda. Tanto siamo fortunatissimi. No, allora, non me ne vogliate, però, per il fatto che l'Italia non è ai mondiali, ci sarà più di qualche italiano che ascolterà Radio Company, secondo me. Dico io. Quindi, però abbiamo tre allenatori, dopo ne parleremo, almeno tre allenatori italiani in Italia. Quella bandiera dell'Italia c'è comunque, dai. Prima di tutto, signori, lui, arriva lui che ha i consigli per le menti, per quelle riflessive, per la vita soprattutto. Sentiamo il consiglio sulla vita di questa sera dello sciamano.
3: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Justin Timberlake, No Angels su Radio Company. Si stanno svolgendo in questo momento le cerimonie, la cerimonia di apertura dei mondiali 2026, mondiali che sono organizzati da USA, da Messico e dal Canada. Hanno deciso di fare le cerimonie in Messico, dove una delle cantanti poco famose, Shakira, appena cantato. E noi siamo un pochettino affranti perché non abbiamo la nostra squadra, la delegazione azzurra non c'è, e però abbiamo tre allenatori italiani. Io vi dirò per chi tifate, vi chiederò per chi tifate, perché abbiamo Vincenzo Montella sta allenando la Turchia e si trova al mondiale. Fabio Cannavaro sta allenando l'Uzbekistan e si trova al mondiale. Lui che il mondiale lo ha vinto nel 2006 con l'Uzbekistan. E poi c'è Carletto Ancelotti, il Brasile, la Seleção. Quindi tra italiani, per chi ti fate? Se volete già dirlo al 3332 688 688, così scopriamo e ci divertiamo in questa notte mondiale. Noi però siamo originali e stasera parleremo del mondiale, delle frasi banali, delle frasi fatte, dei luoghi comuni, quelle cose che senti dal parrucchiere, dall'amico, a far la spesa, quando passeggi per strada, quando sei al bar, quando sei in pizzeria, tipo, che ne so, vi faccio qualche esempio. Non ci sono le mezze stagioni. Si stava meglio quando si stava peggio. I giovani d'oggi non hanno più rispetto. Quando c'è la salute c'è tutto. L'importante è partecipare. Cavolo, figurati. Ma che? L'importante è vincere, Allora, frasi banali. C'è un campionato mondiale di frasi banali. Tra poco ne parleremo qua su Company. Innanzitutto ditemi per chi ti fate, se per Ancelotti, se le sao, Vincenzo Montella la Turchia o Fabio Cannavaro per l'Uzbekistan al 3332 688 688. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: To Me su Company. Buonasera alle cose da pezzi. Stasera è inevitabile non parlare di calcio perché iniziano i mondiali, ma noi stiamo proponendo il campionato mondiale delle banalità, e tra poco leggeremo anche i vostri messaggi. Però è arrivato un messaggio off, nel senso che non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, però è arrivato prima di tutti e soprattutto parla di cena, perché noi andiamo in onda alle 8, quindi parliamo ai cenati. Vai, sentiamo.
1: Ciao, Igor. Allora, ciao. Ieri ho cucinato il pollo arrosto.
0: Sì, molto
1: e
0: buono.
1: Ci ho fatto un'insalata di pollo estiva per stamattina. Oh. Col sugo del pollo, questa sera mi sono fatto una pasta. Ho aggiunto una noce di burro al sugo del pollo.
2: E poi c'è la porta, no? Scusa,
0: appunto, c'è l'acquolina in bocca adesso. Portacela. Buono, grazie per queste informazioni che possono sempre essere utili a tanti. Vedi, l'insalata lo fai il giorno prima, il giorno dopo fai l'insalata di pollo, capito? Quindi sono buone. Poi sentiamo il prossimo.
3: Ciao,
0: vai, entriamo nell'argomento.
3: Sì, io questa sera ti farò per il mondiale, per il Curaçao.
0: Curaçao è uno staterello che è nato nel 2010, ok? È nato nel 2010 e sotto, diciamo, la legislatura, no, forse ho sbagliato, ma comunque batte bandiera olandese, ma non è sottoposto alle leggi dell'Unione Europea. Giusto per dare così un po' di cronaca. Per loro è forse una frase non tanto banale, l'importante è partecipare, che insomma sembra che abbiano deciso, la delegazione del Curaçao abbia deciso di dire sì, vogliamo partecipare, riusciamo a qualificarci in qualche modo, ma la buttiamo un po' così, no? Diciamo così alla simpatica via, un po' di folklore. C'è un altro? Sentiamo.
1: Ciao Igor.
0: Ciao
1: Jean-Luc Le Pachin.
0: In francese, Jean-Luc Le Pachin.
1: Mi sta veramente in quel posto,
0: sì.
1: E non tifo per nessuno. E a proposito di frasi fatte, che vinca il migliore.
0: Eccolo qua. Allora, innanzitutto, un ascoltatore che non segue il calcio, e noi ci compiacciamo con te, ve lo diciamo. Poi iniziamo il discorso delle frasi fatte. Prima abbiamo detto che c'è una miriade di frasi banali, frasi fatte. Leggeremo il campione mondiale stasera delle frasi banali, quindi iniziate subito a dire la vostra frase banale al 3332 688 688. Sono molto, cioè arrivano, sono molto strane, arrivano anche da tutto il mondo un po' il significato, il retaggio storico di queste frasi fa. Tipo il tempo vola. Tempo, frase banale, una frase fatta. Siamo una grande famiglia. Di solito questo nasconde altro. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Per esempio, un altro. L'erba del vicino è sempre più verde. È così, queste sono un pochettino le frasi fatte, le frasi, diciamo, comuni e soprattutto banali. Quindi, campionato mondiale delle banalità, diteci la vostra frase fatta al 3332 688 688.

0: Olivia Rodrigo, Drop Deep su Company. I vostri messaggi che sono arrivati sul campione Santef, quindi partecipando anche voi al mondiale delle banalità. Questa sera eleggeremo il campione o la campionessa di questa sera. Allora, sentiamo cosa è arrivato al 333-2688-688. Vai.
1: La cagata, ma più cagata che più cagata non si può. È la frase volere potere, oppure se vuoi puoi, ma se vuoi puoi che cazzo,
0: cosa? È vero, poi non c'è vittoria senza sconfitta, mamma mia, anche questo proprio è. Ma di che? Ma nessuno vuol perdere, nessuno vuol perdere. Sentiamo il prossimo.
2: Ciao Igor, la mia frase fatta, ciao, che dedico a te, sì, è complimenti per la trasmissione.
0: Mi sono appena toccato i gioielli di famiglia, non dico altro.
3: E i miei gioielli?
0: Ti piacerebbe, tra poco.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C-Come Company. C-Come C-Radio.
13: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do.

0: Tycho, Avomax, su Company, buona serata. Le frasi del campionato delle frasi banali, campionato mondiale delle frasi banali, lo sto ripetendo, sta arrivando al 333-2688-688, parliamo un po' di mondiale perché stasera, come sapete, è partito il mondiale 2026. Quindi il campionato invece nostro, quello che facciamo qua su Company, è quello delle frasi fatte, le frasi banali, quelli che ascolti dal parrucchiere, le ascolti al bar, le ascolti un po' ovunque, le ascolti facendo la spesa, eccetera, eccetera. Allora, aspetta. Allora, dovrei portarvi ancora la grappa. Non è una frase banale questa. No. Guarda, questa non è banale, attenzione. Questo va benissimo. Invece, l'altro messaggio che parlava ancora di... Allora, no, scusate, mi sono un po' perso. Eccolo qua. Vabbè, lo so, che qua ci arrivano messaggi da ogni dove. La frase più banale per me, Michele da Padova, è: vedrai che andrà tutto bene. La senti sempre quando hai qualche problema, però insomma, magari anche detta con affetto, ma non sempre di aiuto. Elisa invece: io voto c'è chi sta peggio. Sarà anche vero, ma quando sei giù di morale non è che sempre pensando ai problemi degli altri ti tiri su. Però potrebbe essere un aiuto, Elisa, poi dipende, insomma. Davide da Udine: la mia è dormici sopra. Me lo dicono sempre, peccato che poi passo la notte a pensarci e alla fine non dormo una mazza. Invece Andrea dice una frase banale in dialetto, che ora io tento di spiegarvela, da Adria. Spisa, cioè prurito, alle balle, cioè ai testicoli, ok? Temporale, capito? Che poi in Veneto, scusate... Io tento, spissa e vai temporale, cioè alla fine questo è, no? Cioè, non è la parolaccia, Pacini, abbiamo parlato di gioielli prima, okay. Stessa cosa.
1: Sai, da noi in Toscana si parla la lingua italiana, ricordatelo.
0: Eccolo qua, eccolo che si deve levare. Ma voi lo sapete che quando sbaglio una pronuncia lui mi riprende fuori onda? Ma lo sapete che tortura ho io? Mamma mia. Parleremo, anzi vi chiederò dopo quale squadra ti fate, perché vabbè che non c'è l'Italia, però magari uno può tenere per la Francia, per la Polonia, per la Germania, per il Brasile, insomma, potete dirlo, al 3332 688 688. Andiamo con Cola, Nathan Dave.

0: L'amore è Elisa su Company. L'amore è l'amore non ha una definizione, cioè l'amore è a 360 gradi, è infinito. L'amore non ha una connotazione, è infinito, si può avere amore per qualsiasi cosa, qualsiasi persona. Salutiamo Ella che mi dice: io tiferò per il Ghana in questo mondiale. Tra l'altro le squadre delle nazionali africane potrebbero fare molto bene nel mondiale 2026, staremo a vedere. E voi per quale squadra tifate? Al 3332 688 688, lo vogliamo sapere, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sombra Potential su Radio Company. Beh, insomma, stasera parleremo un po' di mondiali, eh? Ci sono varie curiosità, è normale. Tra l'altro, tra qualche minuto partirà, se non è già partita, la prima partita del mondiale, cioè Messico-Sudafrica. Saranno loro ad inaugurare il tutto. E quindi, insomma, parleremo ancora di mondiali. Ma uno che di calcio se ne intendeva parecchio era un allenatore, l'allenatore del pallone italiano, Auronzo Canà. Sentiamo un po', sentiamolo.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Nella versione del commissario Ricchio, 9:05.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Crash, volevo capire. Inizia così la seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, anche con i vostri desideri calcistici, con le vostre volontà calcistiche, ok? Perché vi ho chiesto per quale squadra ti fate ai mondiali, anche se non c'è l'Italia. Vi ho dato un piccolo spunto prima perché tre italiani ci sono, cioè tre allenatori. Per la Seleção, per il Brasile c'è Carlo Ancelotti, per la Turchia c'è Vincenzo Montella e per l'Uzbekistan c'è Fabio Cannavaro, già capitano della nazionale del 2006, quando vincemmo. Bei tempi ormai, sembra quasi preistoria, cioè. E nonostante tutto i campioni rimangono sempre quelli dell'82, non l'ho mai capito questa storia. Ad ogni modo, torniamo invece al mondiale del 2026, perché la partita finale, ci sono un paio di curiosità, si disputerà il 19 di luglio al MetLife Stadium di New York, ma la cosa bella è che per la prima volta nell'intervallo non ci saranno i classici 15 minuti di pausa, ma bensì 25 minuti. E il motivo è molto semplice: vogliono trasformare questa pausa in uno show, in un intrattenimento, diciamo, stile Super Bowl. E ci saranno ovviamente cantanti e star internazionali in questi 25 minuti, tipo Coldplay, Madonna, Shakira, Gianluca Pacini. Ah no, questo no, scusa, questo era per un'altra serata. Ma insomma, ci saranno star internazionali che intratterranno con scenografie, riprese televisive, cioè immaginatevi la finale mondiale. Cioè, chi c'è? Cosa c'è?
1: No, volevo dirti che io sono alla cosa Sacra qui vicino nei prossimi giorni.
0: Ma cosa vuoi? Ma non c'entra? Che c'entra la Sacra qui vicino? Scusa.
1: Come Coldplay, no, Madonna.
0: Stavo dicendo, tu li metti Coldplay, capito? Cioè hai il disco di Coldplay, metti la traccia. Sempre più scenografie. Comunque volevo dire che già questo accade, perché vogliono trasformare un po' il momento della partita di calcio in uno spettacolo. Ma già accade nelle nostre partite di Serie A, gli speakers sono diventati degli showman. Ti giuro, cioè, ma, fanno di quelle cose e poi ci sono tanti effetti collaterali, quindi insomma il calcio sempre più sta diventando uno spettacolo. Vabbè, insomma, che squadra ti fate? Noi lo vogliamo sapere, eh? 3332 688 688, è il momento di Ed Sheeran con Camera.

0: Camera Ed Sheeran su Company. Parliamo delle ZTL italiane, che ne dite? Perché parliamo, diciamo, di un qualcosa che riguarda noi. Avete presente la zotta?
1: Sì.
0: No, ma sapete perché? Siamo primi in Europa con le zone ZTL. 9 zone a traffico limitato su 10 presenti in Europa, 9 su 10 si trovano proprio nel nostro paese. È incredibile. Noi abbiamo qualche primato, Il mondiale no, ma la zona ZTL sì. La zona ZTL è un problema, nel senso che va bene, non è che sia un problema, è nato con una giusta causa, va tutto bene. Ma perché in Italia ce ne sono così tante rispetto a Francia, Spagna, Germania? Perché secondo gli esperti che seguono un pochettino questo, dicono non c'è una regia nazionale. Diciamo che ogni comune ha un po' la libertà di organizzarsi secondo gli orari, secondo le esigenze, secondo le regole e i permessi, come gli pare, come gli va bene in buona sostanza, un po' come accade anche nella zona 30 all'ora. E quindi, insomma, l'obiettivo finale di queste ZTL è sempre una giusta causa, lo ripeto, perché l'obiettivo è quello di rendere la città più vivibile. Poi le città del futuro, almeno così si dice, avranno degli elementi fondamentali. Devono essere sostenibili, devono pensare all'inclusione, devono avere la libertà di movimento. Facile a dirsi, ma non a farsi, perché poi c'è che chi ovviamente va in centro in bicicletta, devi metterlo d'accordo con quello che va a piedi, che non vuole sentire lo smog, ma quello che guida la macchina deve andare a lavorare e quindi deve entrare in città. E quindi non è mica semplice, è una vita difficile, è un mondo difficile, come cantava chi?
2: È un mondo difficile.
0: Sì. Insomma, tra pochissimo parleremo della zona ZTL d'Italia. Tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Javi Guetta con Save Me Tonight. Questa è Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi. Argomento ZTL che tra pochissimo, annunciato prima, adesso ne parleremo in maniera più approfondita, però c'è un messaggio tipo argomento off topic, cioè che non c'entra nulla. Sentiamo,
1: ciao,
0: sentiamo,
1: sono sentiamo. Roberta dalla provincia di Treviso e secondo me la cosa che hanno in comune è che le parole che ci sono nei titoli, cioè i titoli delle canzoni, le parole non vengono mai citate nel testo.
0: Ok, quindi questo mi fa pensare che tra l'anticipo, lo spoiler della, del nostro argomento prima, ZTL, ed ora che stiamo per parlare, arriva un messaggio del genere. Che vuol dire? Vuol dire che questa è un'ascoltatrice di un'altra radio.
2: Radio DJ.
0: Ma non lo so. Si è però vedete, la calamita di Radio Company è così. Perché l'amore è una forza naturale. Vi attiriamo tutti, c'è poco da fare. Allora, ZTL. 9 zone su 10, 500 zone a traffico limitato presenti in Europa hanno scoperto che ben 446 si trovano in Italia, il 90%. Questo che cosa fa pensare? Cioè sta a dimostrare che c'è una grande attenzione al tema della mobilità urbana, della qualità dell'aria, della vivibilità dei centri storici, insomma è una cosa molto molto importante e da questo punto di vista ne trae beneficio anche il turismo, perché i turisti si accorgono che non ci sono auto, non c'è smog, c'è più accessibilità, eccetera eccetera eccetera. Ma sapete perché rispetto ad altri paesi, che ne so, tipo la Francia, la Germania e la Spagna, noi abbiamo più ZTL? Abbiamo possibilità di farne di più, buona sostanza, perché non c'è una regia nazionale, c'è uno uguale per tutti, ma noi possiamo deciderla in base alle esigenze dei comuni. Cioè il comune di Milano decide che la ZTL apre alle ore, che ne so, dalle 8 del mattino, magari Padova dice no, lo faccio soltanto il fine settimana dalle 7 di sera. Cioè dipende un pochettino, diciamo, anche dalle esigenze. Negli ultimi anni abbiamo raccontato più volte, tra l'altro, che gli introiti, perché noi ci piace buttare anche un po' di pepe, no? Gli introiti della ZTL rappresentano un importante, diciamo, budget di ingresso per il comune, addirittura più di tante altre multe. Capito? Perché molti arrivano al varco, alla strada, e trovano questo cartello luminoso in rosso scritto ZTL attiva. Allora, già rosso nel codice stradale ti dice stop, fermati. C'è scritto attiva, vuol dire che non puoi andare, no? Nella zona a traffico limitato. Ma qualcuno comunque non capisce, quindi insomma c'è sempre un po' di confusione. E più di qualcuno entra e poi arriva la multa a casa. C'è qualcosa dalla regia da dire?
3: Ah sì, no, io attiva non riuscivo mai a capire, sai, pensavo fosse una cosa luci rosse.
0: Te lo rispiego, perché tu sei così, ma te lo rispiego. Quando c'è scritto ZTL attiva in rosso, nel codice stradale il rosso comunque è associato allo stop, al fermarsi, al semaforo rosso, capito? Invece lì c'è scritto attiva, vuol dire che non puoi andare.
3: Ah, io faccio confusione.
0: Sai perché tu fai confusione? Te lo dico io, perché tu sei un DJ. E i DJ quando suonano, quando mettono i dischi, hanno i V-meter, si chiamava negli anni 80. Cioè quella che se non rompi l'impianto, hai capito?
3: Ma non potevano mettere varco chiuso?
0: No, c'è anche quello, infatti in molti comuni, per evitare diciamo la confusione, perché effettivamente c'è scritto varco aperto o varco chiuso. Aha! Possibilmente in verde aperto, chiuso in rosso. E così insomma cercheremo in qualche modo di mettere un po' di regole, ecco, di regolamentare un pochettino tutte queste cose qua. Va bene? Ecco, questa è la storia della ZTL in Italia. Però siamo primi in Europa, mica pizza e fichi. Tra pochissimo parleremo però di vacanze, perché arriva il caldo. C'è un sillogismo tra queste due cose, tra poco.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar, 21.36, siamo un po' in ritardo, ma tra poco parleremo anche di nocturismo. Prima però devo salutare Valentina, Francesca, Giada, Vanessa, che stanno andando a una festa studentesca. Il vostro autista Christian vi chiederà dopo, vi mostra la fattura. Eh sì, beh, giusto, del driver. Ciao ragazze, buona festa, divertitevi. Tra pochissimo il nocturismo, una nuova moda? Sì, una nuova tendenza potrebbe essere, cioè il turismo di notte, che non è a luci rosse come potrebbe pensare Pacini, ma per le città, perché sta facendo troppo caldo, quindi stanno organizzando degli eventi serali e notturni dove c'è meno caldo e i turisti possono viverle al meglio. Ne parleremo tra pochissimo dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

Sugar Harry Styles su Radio Company. Stiamo parlando di una nuova moda, stiamo parlando del nocturismo. Che cosa consiste questo nocturismo? Sempre di più il cambiamento climatico sta avanzando, c'è poco da fare, sempre di più avremo città o comunque temperature altissime e città torride. Tu ti immagini andare a fare una bella passeggiata in centro Atene e avere 42 gradi a Roma, uguale, cioè insomma, sono interessati a questo nuovo trend le città o comunque diciamo i paesi del sud Europa, quindi la Spagna, l'Italia sicuramente e anche la Grecia. In cosa consiste? Consiste nell'organizzare dei concerti, delle attività per il turismo, ma nelle ore serali, dopo il tramonto in generale, nelle ore serali addirittura in certi luoghi anche a livello notturno, anche in momento notturno, dove ovviamente le temperature sono un pochettino più accettabili, più sopportabili, e quindi questo sarà diciamo un pochettino il futuro. Non so se volete cuocervi sotto il sole o magari. E poi le città di notte, di sera, sono ancora più suggestive con le luci, cioè proprio l'anima romantica che esce da quelle città, l'anima storica e anche romantica. Quindi secondo me è anche una bella iniziativa. Si chiamerà nocturismo. Ok, non suona molto bene, sembra quasi una sindrome di qualcosa, però alla fine no, è un'iniziativa e in tante città la stanno sperimentando, quindi tanti eventi, complimenti, sì, tanti eventi e tanti intrattenimenti dopo ovviamente il calare del sole. Questo è quello che accade. Invece qua su Company accade che arriva Irama con Cabana.

0: Adventure of a Lifetime su Radio Company. Siamo quasi in chiusura, un aggiornamento dal mondiale, quasi alla fine del primo tempo, Messico 1 Sudafrica 0, giusto così per dire la prima partita, insomma è partito il mondiale 2026. Noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dagli anni 90 tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: 8, Jovanotti Alfa su Radio Company a chiudere la puntata di oggi delle cose da pezzi. Che però tranquilli, torna domani a partire dalle 8 della sera, sempre qui su Company. Un grazie a Gianluca Pacini e a tutti i suoi autori.
1: Ciao, thank you.
0: Un grazie anche da parte mia, da Igor Pezzi, un grazie a tutti voi che avete partecipato. Dopo di noi c'è Musica Maestro con Joe e Ale Di Biasi e a seguire c'è Yesterday con Fabio De Magistris e con Gianluca Pacini. Buonanotte a tutti, un bacio, domani!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
4: 10.20.
6: Le 10.15.
5: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
7: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Esatto amici, ci siamo, si ritorna su Company giovedì 11 di giugno, nuova puntata di Musica Maestro. Ciao a tutti amici, io sono Gio, dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi, e siamo pronti a incominciare con un'ora di musica fino alle ore 23, perché noi lo ricordiamo sempre, questo programma è una specie di contenitore all'interno della quale c'è un sacco di roba, tanta musica, tanti generi differenti. Si incomincia subito con Pitbull e la sua Hotel Room Service.

Empire of the Sun nel remix di Blondish. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe e Ale De Biasi. Abbiamo appena cominciato in questo giovedì 11 di giugno, un giovedì 11 che è molto strano, cioè il meteo ormai ultimamente, raga, è un po' ballerino. Ma soprattutto Ale, tu che sai, si utilizza questa espressione ancora, ballerino? È una cosa che non si utilizza un po' più da tempo. Vabbè, non importa, a volte sembra che d'estate si passi quasi per inverno. E a proposito, guarda un po' il remix di Nueva Yol, abbiamo Toman con Verano e Nueva Yol. Radio Company, musica maestro.

0: Serotonin Moonbeams su Radio Company, amici, facciamo una piccola pausa e tra poco ritorniamo proprio con So Good.
1: Company, Company, Radio Company.
2: Musica Maestro.
3: Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

disco di Camel Fat Josh Gigante, Cuda, si chiama So Good, su Radio Company. Amici, ancora buonasera a tutti da Gio, Dale De Biasi. Abbiamo proprio ricominciato con questo disco che segna proprio l'inizio della seconda parte di Musica Maestro, fino alle 23 insieme, un sacco di dischi da ascoltare, quindi mi raccomando, se siete in macchina rimaneteci, perché adesso subito abbiamo Rihanna con Calvin Harris e la loro We

Sentinella con Alesso, si chiama Only You su Radio Company. Amici, vi ricordo che come al solito, se volete riascoltare questa puntata, lo potete fare tranquillamente scaricando la nostra applicazione gratuita, si chiama Streamo, ovviamente si chiama Streamo, all'interno della quale potete trovare un sacco di contenuti, quindi non solo musica maestro, ma potete trovare anche altri contenuti originali. Si spazia dallo sport alla moda, anche al crime e a tanti altri argomenti. Siamo proprio aperti a 360 gradi. Adesso pausa con Pick Up the Phone. Radio Company.

0: L'ultimo di oggi, l'ultimo di Musica Maestro è Wait So Long, gli Swedish House Mafia su Radio Company. Amici, grazie a tutti, grazie anche al mio amico Ale De Biasi. Ovviamente ci risentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22 con una nuova puntata di Musica Maestro, ma tra poco Fabio De Magistris, Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Da Joe è tutto, da Ale credo pure, siete d'accordo? Perfetto, pure da te è tutto, quindi ci risentiamo domani con i Pischelli e ovviamente giovedì prossimo con Musica. Ciao!
1: Musica Maestro. Radio Company, Musica Maestro.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano

0: 8 colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C come Company, C come C Radio.

tutti, buona serata, ben ritrovati qui su Radio Company per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 11 giugno, ritorna Company Yesterday, parte adesso la nostra ora, quella dedicata praticamente ai successi di un po' di tempo fa. Saluto Gianluca Pacini che è lì in regia ad occuparsi della parte tecnica ed è pronto a mixare subito un bel po' di canzoni, quelle di Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Lady Gaga e per partire c'è Rihanna.

Company, Lady Gaga, uno dei suoi tanti successi, è quello che abbiamo riascoltato, che abbiamo inserito stasera, giovedì, all'interno del nostro appuntamento, che continua, non ci si ferma. Gianluca Pacini è in regia, io sono Fabio De Magistris, e hanno il compito, come sempre, di portarvi sino alla mezzanotte. Tra poco ritroveremo Cristina Aguilera, Missy Elliott, assieme per un grande successo, Car Wash, poi Florida, Old City, e adesso c'è Shakira.

0: Old City con Carly Rae Jepsen, era Good Time, la canzone che abbiamo riascoltato e che abbiamo scelto soprattutto per arrivare ad una brevissima pausa per noi.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company.
5: Company. J-Lo.
6: Company yesterday.
0: Radio Company. Yesterday.
6: Accendi il ritmo.
0: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
6: It's a new generation.
7: Company yesterday. Bella, bella.
6: Yesterday.
7: Bella, bella.
0: Radio Company, Yesterday.
8: A quest'ora della sera qui su Radio Company c'è un appuntamento dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Si chiama Company Yesterday. C'è Gianluca Pacini in regia. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi faremo riascoltare Pink con Family Portrait, poi Aloe Black, Blue Cantrell e adesso Fedez con Francesca Michielin.
9: Company Yesterday.
10: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

con Sean Paul qui su Radio Company. Era Breathe, la canzone che abbiamo riascoltato all'interno sempre di questo nostro appuntamento che ci riporta indietro nel tempo proprio con questi grandi successi. Gianluca Pacini pronto a mixarne altri che abbiamo scelto per questo appuntamento di stasera giovedì. Io sono Fabio De Magistris, tra poco i Blue con One Love, poi ritroveremo Amy Winehouse, Beyoncé con Single Ladies e adesso c'è Michael Jackson.

a chiudere il nostro appuntamento di stasera, l'ultimo contatto tra l'altro di questa settimana c'era Beyoncé con Single Ladies. Ringrazio Gianluca Pacini come sempre in regia per Company Yesterday. Da Fabio De Magistris è tutto, grazie naturalmente per essere stati con me, vi aspetto domenica a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sincere!
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria. Ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 420.